0: Conoscere per sapere.
1: La psicologia delle persone che vanno a dormire molto tardi. Canale Psicologia Strana.
2: Quando di notte guardi l'orologio, ti assale uno strano senso di colpa. Ti eri ripromesso: stasera andrò a letto presto. Poi guardi lo schermo e sono le 2:37. La sveglia è impostata, spietata come sempre. Eppure non spegni il telefono, eppure non spegni la luce. I vostri cari vi dicono che dovreste smettere di passare il tempo al telefono e che basterebbe andare a letto prima. Ma se fosse davvero così semplice, non stareste guardando questo video in questo momento, vero? Gli psicologi usano un termine specifico per descrivere le persone che la sera si sentono naturalmente più sveglie e in forma, cronotipi serali o, più comunemente, nottambuli. Non si tratta di una scelta consapevole, di pigrizia o di mancanza di forza di volontà. Le ricerche scientifiche dimostrano che l'orologio biologico interno di queste persone è semplicemente sfasato rispetto alle norme sociali. Si addormentano più tardi, si svegliano più tardi e i loro picchi di concentrazione ed energia si verificano solitamente nel pomeriggio o in serata, non alle 9 del mattino come si aspetta il resto del mondo. Il problema non è l'incapacità di adattarsi, il problema è che il mondo è stato costruito per un cronotipo che non si adatta al tuo. Mentre tutti intorno a voi si addormentano, il vostro cervello sta appena iniziando a funzionare. Tuttavia, dietro questa abitudine si nasconde qualcosa di più profondo di un semplice ritmo biologico, qualcosa che il mondo scientifico ha iniziato a studiare attentamente solo negli ultimi anni. E se vi dicessi che restare svegli fino a tarda notte non è solo una vostra caratteristica naturale, ma anche un meccanismo psicologico sviluppato dal vostro cervello per proteggervi? Se vuoi davvero capire come funziona la tua mente, iscriviti al canale e facci sapere nei commenti se ti ritrovi in queste parole. Per molte persone che vanno a letto tardi, la notte non è solo tempo extra rubato alla giornata, è l'unico momento in cui si sentono davvero a casa. Di giorno sei costantemente sotto pressione. Devi rispondere ai messaggi, seguire il lavoro, gestire la famiglia, occuparti del traffico, delle riunioni e delle aspettative degli altri. Questa sensazione è particolarmente diffusa in Italia, dove la vita sociale e lavorativa, gli impegni formali e informali, la famiglia allargata, i colleghi, gli amici e le responsabilità accumulate possono farti sentire a pezzi. La giornata finisce senza che tu abbia vissuto nemmeno un momento tutto tuo. Di notte finalmente le notifiche diminuiscono, il telefono smette di vibrare. Il mondo si fa silenzioso. Questo silenzio crea una bolla di pensiero in cui nessuno ti interrompe. Non devi rispondere a nessuno e puoi essere semplicemente te stesso. Molti nottambuli raccontano di sentirsi più creativi, lucidi e se stessi in quelle ore. Non si tratta solo di una sensazione soggettiva. Ricerche pubblicate su riviste di psicologia cognitiva hanno osservato che il silenzio delle ore notturne favorisce stati di profonda concentrazione. Questi momenti, definiti dallo scienziato Mihaly Csikszentmihalyi come stato di flusso, sono istanti in cui la mente lavora senza ostacoli, è completamente immersa in un'attività e ha la libertà di scrivere, disegnare, leggere, pensare, suonare uno strumento o semplicemente sfogliare contenuti senza sentire il peso del tempo che passa. In queste condizioni, il cervello funziona in modo diverso rispetto alle ore diurne. L'influenza dei fattori esterni è minore e il cervello è più incline al pensiero creativo e introspettivo. Ecco perché vi dite: ancora un episodio, ancora una partita, ancora qualche minuto. Non state solo rimandando il sonno, state cercando di prolungare l'unico momento della giornata in cui vi sentite davvero padroni di voi stessi. I ricercatori del sonno hanno dato un nome preciso a questo fenomeno: rimandare il sonno per vendetta. Questo concetto, chitato grande interesse nella letteratura scientifica negli ultimi anni, descrive il comportamento di chi rimane sveglio fino a tarda notte non per caso o per disattenzione, ma intenzionalmente, per recuperare il tempo per sé dopo una giornata completamente dominata dagli impegni di lavoro, scuola o famiglia. Si tratta di una forma di ribellione silenziosa contro una vita in cui non si riesce a ritagliarsi del tempo per sé in orari socialmente accettabili. Una ricerca condotta dall'Università di Utrecht e pubblicata sulla rivista Frontiers in Psychology ha esaminato questo comportamento in migliaia di adulti, dimostrando che rimandare il sonno è significativamente

correlato alla percezione di avere un controllo minimo sulla propria giornata. In altre parole, più ci si lascia coinvolgere dalle esigenze altrui durante il giorno, più aumenta il bisogno di sottrarre ore alla notte per recuperare il senso di libertà e autonomia. Non è illogico, è una reazione comprensibile al sovraccarico che molte persone vivono ogni giorno. Sai già che domani sarai stanco, lo sai fin troppo bene. Tuttavia, l'idea di passare direttamente dal lavoro a letto, senza avere un momento per te stesso, senza alcun periodo di transizione, ti sembra peggiore di qualsiasi stanchezza. Allora prendi la tua rivincita sul sonno e stanotte, almeno per qualche ora, sei finalmente libero. Tuttavia, senza farsi prendere dal panico, ma con onestà, è utile conoscere anche l'altra faccia della medaglia. Le ricerche sui tipi serali indicano che i nottambuli hanno maggiori probabilità di sperimentare stati di ansia, periodi di umore basso e quella condizione che i ricercatori chiamano jet lag sociale, ovvero la cronica discrepanza tra l'ora in cui il corpo vorrebbe dormire e l'ora in cui la sveglia ci strappa dal letto ogni mattina. Uno studio pubblicato sulla rivista Sleep Medicine Reviews ha documentato come questa discrepanza costante possa avere un effetto negativo sulla regolazione emotiva, sulla memoria di lavoro e persino sui livelli di cortisolo, l'ormone legato alla risposta allo stress. Queste conseguenze non sono drammatiche o immediate, ma un deterioramento sottile del benessere che si accumula nel tempo, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, fino a diventare impossibile da ignorare. Probabilmente lo percepite già nella vostra vita quotidiana, mattinate piene di confusione in cui non riuscite a pensare con chiarezza, la promessa di mettere ordine nell'agenda di questa settimana, pensieri notturni in cui ogni piccolo problema diventa 10 volte più grave e ogni preoccupazione si trasforma in un disastro. Molte persone descrivono proprio questo circolo vizioso. Di giorno appartengono agli altri, mentre di notte finalmente appartengono a se stesse. Ma proprio nel momento in cui dovrebbero addormentarsi, la mente inizia a elaborare emozioni, dubbi e preoccupazioni. Più si usa la notte come rifugio, più ci si sente stanchi e fuori ritmo il giorno dopo. E più vi sentite fuori ritmo, più la notte diventa preziosa, l'unico spazio segreto rimasto. Un circolo vizioso che si autoalimenta, silenzioso ma costante, difficile da spezzare proprio perché risponde a un bisogno reale. Tuttavia, la cosa più importante da capire è che andare a letto tardi non significa necessariamente essere pigri, indisciplinati o avere un problema. Gran parte di questo comportamento può essere biologico. Il cronotipo, ovvero il ritmo circadiano naturale, è in parte determinato dalla genetica. Uno studio pubblicato nel 2019 su Nature Communications e basato sull'analisi genetica di circa 700.000 persone ha individuato oltre 350 varianti genetiche associate alla tendenza a preferire le ore serali rispetto a quelle mattutine. Non si tratta di una questione di volontà o di carattere, proprio come il colore degli occhi o l'altezza è scritto in parte nel tuo DNA. Un'altra parte è psicologica, un momento in cui il mondo non ti chiede nulla, un profondo bisogno di controllo, silenzio, creatività o elaborazione emotiva. Un bisogno legittimo che merita di essere accettato senza sensi di colpa. Tuttavia, quando questa abitudine, che mantiene il tuo equilibrio mentale, diventa eccessiva o l'unica via di fuga, può danneggiare lentamente e silenziosamente il tuo corpo e il tuo umore. Il punto non è essere una persona che si sveglia all'alba piena di entusiasmo e va a correre mentre il resto della città dorme. Per molte persone, questo sarebbe uno sforzo innaturale e insostenibile. Il vero problema è capire perché il tuo cervello si opponga così violentemente all'idea di andare a dormire e cosa stia cercando di dirti con questa resistenza. Forse hai bisogno di crearti più spazio personale durante il giorno, momenti di vera pausa che puoi ottenere senza che la notte ti costi troppo cara. Forse hai bisogno di brevi momenti di riposo e libertà prima di mezzanotte, così da non rendere la notte l'unica via di fuga. Forse, dato che hai un cervello cablato in modo diverso dalla media, dovresti smetterla di definirti un fallito e iniziare ad affrontare la questione con te stesso in modo più comprensivo e gentile. Se vai sempre a letto tardi, non sei solo. Non è strano che ti senta più vivo e autentico quando tutti gli altri dormono. La tua mente ha trovato un modo per crearsi un po' di libertà in una vita piena di obblighi e richieste che sembrano non finire mai. La notte non è tua nemica, è un segnale. È un segnale che durante il giorno non ti viene concesso abbastanza spazio per essere davvero te stesso, per respirare e per esistere senza dover necessariamente dare spettacolo o produrre qualcosa. E forse, in quelle ore notturne, stai cercando di ritrovare quella parte di te che non riesce a emergere durante il giorno. Quella parte di te che non deve essere produttiva, efficiente

0: e o pronta a tutto, quella parte di te che vuole semplicemente esistere, senza dover rendere conto a nessuno. Gli psicologi parlano di riparazione dell'identità, il processo di riconquistare il senso di sé dopo aver interpretato per ore i ruoli imposti dall'esterno, dal collega, dal genitore, dal dipendente, dall'amico che è sempre al tuo fianco. La notte diventa così il luogo in cui smetti di recitare e torni ad essere semplicemente te stesso, anche se solo per poche ore. Questa non è debolezza, non è disordine, è il sistema nervoso che cerca l'equilibrio nell'unico modo che conosce. Questo segnale merita di essere ascoltato, non soffocato da un'alta stanchezza.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Nicotina e adolescenti. Dottor Stefano Verona. Dipendenze e dintorni.
4: Oggi andiamo a vedere da vicino cosa dice la scienza, cosa dicono le prove sull'impatto che la nicotina ha su un cervello in piena formazione come quello di un adolescente. E attenzione, qui non si parla di opinioni, ma di dati concreti, di quello che le neuroscienze oggi ci permettono di vedere.
5: Partiamo da questo numero. 50,4% è la percentuale di adolescenti che, in un recente studio italiano, ha dichiarato di aver provato le sigarette elettroniche. Più della metà. Un dato che francamente fa pensare e ci spinge a chiedersi, ok, ma cosa c'è davvero dietro a quella nuvola di vapore?
4: Ed è proprio questa la domanda chiave, perché al di là del gesto, dell'atto visibile, del fumare o dello svapare, cosa succede dentro, a livello neurologico, specialmente in quella fase così delicata, così critica, che è l'adolescenza? Per capirlo, seguiremo una traccia ben precisa. Prima di tutto vedremo perché il cervello adolescente è così vulnerabile. Poi passeremo ai danni fisici, quelli che si possono vedere con le scansioni. Analizzeremo come la nicotina altera i comportamenti e le capacità cognitive, per arrivare infine al legame con disturbi come ansia e depressione. E allora partiamo proprio dalle basi. Per capire il rischio dobbiamo prima capire il terreno.

0: seno su cui questo rischio agisce. Perché l'adolescenza è un momento così, diciamo, fragile per il nostro cervello?
1: Beh, la prima cosa da sapere è che il cervello di un adolescente non è affatto un cervello adulto in miniatura, anzi è un vero e proprio cantiere aperto. E le parti che finiscono di essere costruite per ultime sono proprio le aree prefrontali, la nostra cabina di pilotaggio, quella che gestisce le decisioni, il controllo degli impulsi. Capite bene che introdurre una sostanza come la nicotina in questo cantiere può compromettere, beh, l'intera struttura.
2: E badate bene, queste non sono solo teorie. Ora passiamo alle prove concrete, a quello che la tecnologia ci fa letteralmente vedere, i danni strutturali, fisici, che la nicotina può causare al cervello.
3: Ok, prima di guardare le immagini, una piccola premessa tecnica, ma è facile. Sentirete parlare di anisotropia frazionaria, o FA. Pensatela semplicemente come un indicatore della qualità delle autostrade del nostro cervello, i collegamenti neuronali. Se il valore è alto, le informazioni viaggiano veloci e bene. Se è basso, beh, è come se l'autostrada fosse piena di buche e interruzioni.
4: Ed eccola qui, la prova del 9. Queste scansioni parlano chiaro. Negli adolescenti che fumano, l'integrità di queste autostrade cerebrali è visibilmente ridotta. La nicotina, quindi, non è fumo, non è vapore innocuo, sta a tutti gli effetti danneggiando le connessioni fisiche all'interno del cervello.
5: Chiaramente, un danno alle strutture porta a delle conseguenze sul funzionamento, e allora vediamo come questo cablaggio alterato finisce per impattare due aspetti centrali, il nostro sistema di ricompensa e il modo in cui prendiamo le decisioni.
2: Questi grafici sono interessantissimi perché ci dipingono un vero e proprio ritratto comportamentale. A sinistra si vede come gli adolescenti fumatori siano più portati alla ricerca di novità, che è un modo scientifico per dire impulsività. A destra si nota la loro difficoltà nel rimandare una gratificazione. Mettendo insieme le cose, il messaggio è «voglio tutto e lo voglio subito», un atteggiamento che la nicotina sembra proprio andare a potenziare.
3: E qui ne vediamo il motivo a livello cerebrale. Guardate la differenza. A sinistra, il cervello di un non fumatore che sta per ricevere una ricompensa. Il centro del piacere si accende e è bello attivo. A destra, la stessa situazione in un fumatore. La risposta è debolissima, quasi spenta. È come se la nicotina abbassasse il volume del piacere. E la conseguenza qual è? Che per provare la stessa sensazione c'è bisogno di uno stimolo sempre più forte. E questa, signori, è la base della dipendenza.
0: E attenzione, perché il punto cruciale è proprio questo. Non stiamo parlando di fumatori accaniti da 20 anni. La scienza ci dice che bastano anche poche esposizioni alla nicotina per iniziare a smorzare la risposta del cervello ai piaceri normali della vita, come può essere quello del cibo. È un'alterazione profonda che va a toccare i nostri meccanismi più basilari.
1: Ma non è finita qui, purtroppo. C'è un'altra area critica che viene colpita e riguarda le nostre capacità più preziose per imparare e stare al mondo, la memoria e l'attenzione. Questa è una delle conclusioni più pesanti che emergono dalla ricerca. Il danno che la nicotina fa alla corteccia prefrontale di un adolescente non è un problema che passa. Si trasforma in deficit di attenzione e altri problemi cognitivi che poi uno si porta dietro e che si manifestano pienamente da adulti. Insomma, il conto di quello che si fa oggi lo si paga domani.
3: E c'è dell'altro. Anche nei brevi periodi in cui non si assume nicotina, la cosiddetta memoria di lavoro, che è quella che usiamo in ogni momento per studiare, per risolvere un problema, anche solo per seguire una conversazione, le sue prestazioni crollano. Il cervello non solo subisce un danno a lungo termine, ma fa proprio fatica a funzionare bene nel quotidiano senza la sua dose. E questo, concretamente, vuol dire faticare a seguire una lezione, a studiare per un'interrogazione.
1: E così arriviamo al punto finale, quello dove tutti i pezzi del puzzle si uniscono. Qui colleghiamo i danni fisici e cognitivi che abbiamo visto a una delle emergenze più sentite per gli adolescenti oggi, la salute mentale.
3: Questa frase, presa da uno studio molto recente, è un pugno nello stomaco. È diretta, non lascia spazio a interpretazioni. Usare nicotina durante l'adolescenza, che sia con la sigaretta normale o quella elettronica, è legato a un rischio molto più alto di ritrovarsi a combattere con l'ansia e la depressione.
0: Ma perché succede? Beh, la biochimica ci dà una spiegazione chiara. La nicotina, in un cervello così giovane, va a stimolare le sensazioni di paura, promuove comportamenti ansiosi e, cosa importantissima, scombussola l'equilibrio di due sostanze fondamentali per il nostro umore, la dopamina e la serotonina.

serotonina. In parole povere, rende l'intero sistema cerebrale molto più fragile, molto più vulnerabile allo stress e all'ansia. Quindi, ricapitoliamo un attimo tutto il percorso che abbiamo visto. Si comincia con l'assunzione di nicotina. Questo porta a un danno fisico, strutturale, al cervello. A sua volta, il danno altera le capacità cognitive e il modo in cui percepiamo il piacere e la ricompensa. E tutto questo, alla fine, aumenta

0: che quella che può sembrare un'abitudine passeggera, magari iniziata per gioco durante l'adolescenza, rischia di lasciare un'eredità. Un'eredità neurologica e psicologica che potrebbe durare una vita intera. E questa non è un'opinione, ma è la conclusione a cui ci portano oggi le prove scientifiche.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: I genitori devono tutelare i propri figli. Dottoressa Carla Tomasini, pediatra.
2: Questo è un correttore che ho comprato per coprirmi la macchia qui. E a casa mia non ci sono make-up, tranne il mio rossetto. Io non sono una mamma che si trucca, sono una boomer di make-up. Quando mia figlia l'ha visto, si è emozionata tutta. Ed è venuta lì a dirmi: oh, che bello mamma, io questo lo so usare. Lo so usare. Mi ha spiegato che dietro c'è un pennello e che si può sfumare. E poi mi ha detto: se vuoi ti tolgo anche le occhiaie, mamma. Ma poi mi ha detto anche: mamma, già che ci siamo, mi posso togliere anche le mie di occhiaie? A 8 anni. E poi ha aggiunto: se vuoi, mamma, posso anche sfumarti le guance se hai qualcosa di rosso, perché così le tue guance sono rosa. E io chiedo, giusto per vedere dove arrivano, a cosa serve che ti colori le guance? Mamma, per poter uscire e per far innamorare. A 8 anni. Allora indago: caspita, dove hai imparato tutto questo? Da un'altra bambina di 7 anni che usa TikTok. Uscire a fare innamorare a 8 anni. E poi mi mostra tutta una serie di movimenti e pose ipersessualizzate. È successo a me, che sono molto attenta e sono anche esperta in educazione digitale. Può succedere a tutti, chissà cosa succede in giro. Io adesso li voglio qui, che vengano qui quelli che dicano che vietare non serve, che basta educare. Cosa educhi se in primis sono i genitori che non tutelano i loro minori? Ma cosa educhi se questa roba è cocaina, in primis spacciatori sono i genitori che la somministrano ai loro figli e non le supervisano nemmeno? Che pretendi che gli dicano: amore, prendi questa cosa che ti fa stare buono, però mi raccomando, usala poco e non diventare dipendente, non farti influenzare. I pediatri lo hanno detto. Fino a 13 anni niente cellulare, e non dico cellulare regalato, ma anche cellulare dei genitori, dei nonni o di chiunque sia, e i social possibilmente più in là possibile, altro che a 8 anni. E se certi genitori non ce la fanno e sono veramente tanti a non farcela, allora che sia la legge a tutelare i bambini, e solo la legge lo può fare. In altri paesi ci sono già arrivati, noi stiamo aspettando che succeda anche qui in Italia. E leggete per like, per favore, io passo e chiudo.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Non reagire mai, nessuna spiegazione, semplicemente ignora. Mauro Pepe.
4: Le persone ti attaccano? Ti stanno criticando? Ti offendono? Tu puoi reagire in tanti modi, ma nella maggior parte dei casi perderai e loro continueranno ad attaccarti. Oppure non reagire, ma agisci con alcune strategie, ottieni un vantaggio, che significa il vantaggio più grande del mondo, che non ti attaccano più. E soprattutto esiste una strategia speciale, alla fine la più potente, che ti rende addirittura inattaccabile. 1. Perché ti attaccano? Quali sono le ragioni? Siccome questa è una delle domande più comuni che mi fate su questo argomento, ti dico alcune ragioni per cui attaccano. 1. Per avere un vantaggio, perché magari tu stai ottenendo dei risultati, loro hanno paura e ti attaccano. 2. Per le abitudini o cattiveria, ci sono delle persone che hanno l'abitudine di attaccare, offendere, criticare gli altri. 3. Perché sono deboli, sono frustrati e per non accettare che devono avere un miglioramento, un cambiamento, attaccano te. Ahimè, succede anche questo. 4. Perché interpretano la realtà in maniera diversa dalla tua. Sì, perché dicono, tu interpreti la realtà così, loro la interpretano così e non vi trovate. Ahimè, questo è molto più comune di quanto noi immaginiamo. E molti dei litigi semplicemente perché abbiamo una visione completamente diversa della realtà. E poi alla fine, quale altra ragione per cui attaccano? Perché non si sentono capiti. Da te, dagli altri, o perché stanno in un momento di merda, non si sentono capiti da nessuno e attaccano e criticano. Ok, anche se tu non potresti farci nulla, però purtroppo ci sono momenti sociali in cui o devi rispondere o devi gestire le cose. Attento, attenta, ci sono alcuni errori di quando vieni attaccato o criticato o ti offendono che poi vanno a peggiorare la situazione. Primo errore è dargli troppo peso. Se una persona ti attacca, ti offende e tu gli dai tanto peso, vuol dire che stai perdendo. Perché? Perché quello ti vuole provocare, vuole una tua provocazione e tu gli dai la provocazione. Quello vuole che tu ti senti offeso e tu ti offendi. Quindi ti sta tenendo un po' per le palle. Attenzione, quindi non dare troppo peso a quello che dicono gli altri. 2. La modalità guerra. Una persona mi attacca, mi offende e dico mi ha mancato di rispetto, ora gli faccio vedere io. Entro nella modalità guerra. Uno lancia una pietra, l'altro lancia una pietra, si ammazzano entrambi, ok? Ma anche no, perché sprecare tempo, risorse, emozioni, mente, perdere opportunità perché qualcun altro non sta bene e ci attacca o ci critica? Ma anche no. Terzo errore, diventare manipolabile.

E questo la spiega, questo spesso lo dico a mio figlio, ma ancora presto per capirlo. Se uno ti offende e tu ti offende, sei manipolabile. Se uno ti critica e tu ti la prendi, sei manipolabile. Se uno ti attacca e tu o hai paura o reagisci con rabbia, sei manipolabile. Perché? Perché è facile manipolarti le emozioni. Quindi lascia perdere, non dare troppo peso alle cose che succedono, perché quello che dicono gli altri non è la realtà, la verità assoluta, è una loro opinione, non di più e non di meno, e soprattutto non puoi controllare il loro comportamento. Dice, ma io rispetto tutti, perché non vengo rispettato? Perché non puoi controllare le altre persone, e perché è inutile anche capirlo il perché. Succede, l'abbiamo visto prima qualche perché. Altro errore, non fare nulla. Subire sempre. Questo è un errore molto grave, lo vedo fare molte persone. Bisogna fare delle cose, alcune cose specifiche le vedremo dopo. Poi giustificarsi. Cioè uno ti attacca, ti critica e tu ti giustifichi. Ferma, stop, non giustificarti. Se il tuo capo ti chiede un risultato, tu dai la ragione di quel risultato. Se un altro ti critica o ti attacca, non devi dare nessuna ragione, non ti devi giustificare. Se ti giustifichi, metti lui sopra un piedistallo, lui lei, e tu stai sotto. Ti stai mettendo tu sotto però. Non ti giustificare? Mai. Non ragionare, ragionare è inutile. Se qualcuno ti sta attaccando, offendendo, non vuole il ragionamento, non lo farai ragionare. No, assolutamente non vuole ragionare. Se cerchi di ragionare con chi non vuole ragionare, perdi tempo e salute. Lascia stare, è inutile perdere tempo. E alla fine litigare. Offendersi per quello che abbiamo detto prima. Questi sono gli errori più comuni. Ne ho annoverati 1, 2, 3, 4, 7. Ce ne sono anche altri, ma già qua dentro ti potresti rivedere. Ora, quali sono le azioni efficaci? Esistono tre categorie di azioni. Una è colpire forte. In alcuni casi può essere utile. Io non sono troppo d'accordo su questa cosa, però sì, funziona. Colpire forte. Due. Sfruttare l'inerzia, già qui è una strategia che mi piace molto molto di più, ma veramente tanto di più. Io qualche volta l'ho applicata. La 3 è la più potente in assoluto per diventare inattaccabile, che è quella che quando ci riesco sono veramente fiero di me, perché è quella più potente in assoluto. Ma non ci riesco sempre, è come tutte le strategie, non ci si riesce sempre. La prima è colpire forte, significa metterlo in difficoltà. Non significa dargli un pugno, attenzione, no, non è quello. Non significa dargli un pugno, significa metterlo in difficoltà, batterlo verbalmente sul campo o deridere quello che sta dicendo. Come è capitato a me qualche volta, mi arriva un attacco, un'offesa, ed in presenza insieme a tante altre persone faccio, ok, ho capito la tua opinione, ma ora riesci a dire qualcosa di intelligente? Finora hai attaccato solo la mia persona, ma stiamo parlando di questo. Riesci a dire qualcosa di utile? Utile per tutti, non solo per me e per te. No? Andiamo avanti. Nel momento in cui l'hai battuto emotivamente o verbalmente, hai creato un animale ferito e sarà sempre contro di te. Non mi piace colpire forte. Io ho un'abilità verbale per poter smontare qualsiasi cosa, però crei gli animali feriti. E io in passato l'ho fatto questo errore, perché poi alla fine si è dimostrato un errore. E le puoi umiliare le persone, però ricordati che poi dopo, se quella persona non la incontri più nella vita, è ok. Ma se quella persona fa parte di un ambiente che tu bene o male devi frequentare, sarà sempre contro di te. In presenza o alle spalle, ma ti conviene? A me non piace come soluzione. La seconda categoria è sfruttare l'inerzia. Declassa quello che viene detto, cioè metti acqua sul fuoco. Una persona ti offende, ti attacca e tu fai la battutina, ridi e abbassi come se stesse scherzando. Fa, ma ormai sei un coglione! Allora, fermi tutti. Non è che io sono un coglione qualsiasi, io sono il gran visir di tutti i coglioni. Sono il re dei coglioni. Ci rido sopra e dico, dai, ora facciamo le cose che dobbiamo fare seriamente. Abbassi, smorzi, oppure togli l'asciugamani, che è una delle strategie più potenti. Uno mi attacca, mi offende e faccio, aspetta, ma cosa in particolare non ti ha convinto di quello che stiamo facendo? E tu, qual è la tua soluzione? Cioè, io lo sto devastando, perché gli sto dicendo, fermi tutti, ho capito l'attacco, ho capito la tua opinione, però cos'è in particolare che non ti ha convinto? La persona deve dire qualcosa di intelligente in quel momento lì, altrimenti ha perso. E tu gli stai chiedendo anche una soluzione, altrimenti ha perso. Allora, sfruttare l'inerzia. Quando ti arriva un attacco, c'è un'arte marziale, di cui non ricordo il nome in questo momento, ahimè, magari me la scrivi nei commenti, perché sei più bravo di me, che quando ti arriva un pugno, tu sfrutti la forza dell'avversario e applichi una leva che con la sua forza gli fai fare una caduta. Ok, quindi però non stai applicando una tua forza, stai sfruttando la forza dell'avversario. Questa cosa qui è una strategia decisamente più potente. Io la applico spesso, ma quando ne ho bisogno di rispondere, perché io preferisco la terza strategia, la strategia più potente, che è questa.
in silenzio, lo sguardo dritto per 3-4 secondi, anche con un fare leggermente deciso, poi lo ignori, gli

0: dai leggermente le spalle e inizi a parlare con le altre persone. Questa strategia si applica in mezzo alle altre persone. Ma se qualcuno ti offende in privato o tramite social o cosa del genere, fregatene altamente. Perché spendere tempo per l'opinione di un'altra persona? Ok? Soprattutto un'opinione inutile che non ti dà nessun vantaggio. Però se stai in mezzo ad altre persone, mi ricordo in un gruppo, stavo in un ambiente dove per me era importante convincere un po' le persone su quello che stavamo facendo, era un ambiente sportivo dove io ero il coach, e una persona inizia ad attaccarmi. La prima volta faccio finta di niente, la seconda faccio finta di niente, la terza mi fermo mentre sto parlando, lo guardo dritto negli occhi, 3-4 secondi, che sono stati i 4 secondi più lunghi della sua vita perché io stavo zitto, dritto negli occhi così. Poi mi metto leggermente, gli do leggermente le spalle e inizio a parlare con gli altri con il sorriso. C'era un imbarazzo in quel momento lì e ho iniziato a parlare delle cose. Le frasi che ho detto dopo sono state: ora occupiamoci di quelli che sono i vostri obiettivi importanti, che è quello di qualificarsi per gli italiani, bla bla bla bla, gli obiettivi. Quella persona l'ho esclusa, quindi non ho risposto, non gli ho dato valore. In questo modo lui ovviamente ha perso di valore all'interno della persona. Se avesse detto altre cose, tutti quanti sarebbero stati contro di lui, non io. Gli altri, e tu hai vinto. Ricordati questa cosa qua: impara a dar peso solo a quello che conta davvero. Non dar peso a parole inutili, non dar peso a frasi inutili, non reagire mai, è inutile, nessuna spiegazione, ma semplicemente ignora. Questa è una strategia potentissima. Quando ci riesco ottengo sempre dei risultati meravigliosi, quando non ci riesco, ahimè, a volte compio degli errori come tutti gli altri. Ricordati sempre una cosa: se non valorizzi tu il tuo tempo, la tua mente e le tue emozioni, non lo farà nessun altro per te.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera. Libera la mente.

Sabato 27 giugno alle 20:30 presso Sala Santelli nel comune di Codogno in provincia di Lodi in via Vittorio Emanuele 4/8. Proiezione e dibattito del film An Inconvenient Study, il docufilm shock di Del Big Tree. Esiste una relazione tra vaccini pediatrici e autismo? Interverranno Dario Miedico, medico tra i fondatori di Medicina Democratica, Paolo Schicchi, medico chirurgo autosospesosi dall'Ordine dei Medici, Modera.

0: Sergio Barbesta, fondatore di Scenario Press. Sabato 27 giugno alle ore 20:30 presso Sala Santelli del comune di Codogno in provincia di Lodi, in via Vittorio Emanuele 4/8. L'ingresso è libero con offerta consapevole. Info e dettagli alla mail info@idealecomune.it.
1: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
2: Il punto in cui smetti di vivere in automatico. Salvatore Brizzi, divulgatore spirituale.
3: Come possiamo accelerare questo processo di costruzione alchemica dell'anima? Il segreto degli alchimisti è il ricordo di sé. Il ricordo di sé di cui si parla tanto nella tradizione della quarta via, che fa riferimento soprattutto a Gurdjieff e Uspensky. Che cos'è il ricordo di sé? È la capacità di restare totalmente presenti nel qui ed ora mentre svolgiamo le normali mansioni quotidiane. Il segreto è l'attenzione divisa che si sviluppa attraverso il ricordo di sé. Cioè, io posso parlare oppure posso spazzare per terra e contemporaneamente essere presente. Cioè l'attenzione a due direzioni contemporaneamente. Una rivolta all'esterno, quindi a ciò che sto facendo nella materia, e un'altra rivolta all'interno, cioè al mio essere, alla mia essenza. Quindi mi muovo, parlo, guido la macchina, per esempio, e contemporaneamente mi ricordo di me. Questo significa cominciare ad avere una certa centratura interiore. Alcuni esempi, come dicevo prima, guidare la macchina, spazzare per terra, lavare i piatti, ma ci si può ricordare di sé anche mentre si parla, anche se è più difficile. Però bisogna arrivare a questo punto, riuscire a vivere nella quotidianità ricordandosi di sé, quindi anche mentre si parla o soprattutto mentre si ascolta. La qualità dell'ascolto cambia tantissimo se io mi sto ricordando di me mentre ascolto, perché attraverso l'attenzione divisa c'è una parte di me che si rivolge a chi sta parlando. Quindi rivolgo il mio ascolto a chi sta parlando e sono totalmente preso da chi sta parlando, ma allo stesso tempo un'altra parte di me è totalmente presa da ciò che io sono, cioè dal mio essere, dalla mia presenza. Un altro tipo di esercizi sono quelli più immediati, quasi come degli spot, cioè mi ricordo di me tutte le volte che passo attraverso una porta, mi ricordo di me tutte le volte che accendo un interruttore, mi ricordo di me tutte le volte che mi alzo o mi siedo su una sedia, mi ricordo di me tutte le volte che aziono la freccia mentre sto guidando. Questo è già un altro tipo di esercizio che va a sviluppare un'altra capacità di ricordarsi di sé. Un esercizio molto utile è ricordarsi di sé davanti alla televisione. Cioè, noi scegliamo un programma e decidiamo di guardare questo programma ricordandoci di noi. Cosa vuol dire? Come dicevo prima, una parte di me è rivolta ad ascoltare che cosa si sta dicendo nel programma. Un'altra parte di me però contemporaneamente cerca di essere presente. In questo modo ci possiamo accorgere che se non stiamo attenti, cioè se non siamo presenti, se non ci ricordiamo di noi, la televisione ci risucchia letteralmente. A livello sottile, chi è chiaroveggente vede che proprio l'aura della persona viene risucchiata dallo schermo. Questa è proprio una capacità che ha la televisione, questo mezzo meccanico. Non sto parlando male della televisione in se stessa, ma sto dicendo quali sono le conseguenze se non la guardiamo con una certa attenzione. Si può guardare tutto, l'importante è ricordarsi di sé. Se io mi ricordo di me stesso mentre sto guardando la televisione, invece che perdere energia, invece che annullarmi nella televisione, in ciò che si sta dicendo nello schermo, invece che fare questo, ottengo più energia, guadagno energia. Quindi io posso guardare la televisione e invece che perdere, guadagnare più energia. Questo è decisamente importante. Se proviamo a farlo, ci possiamo rendere conto facilmente di questo, cioè dei due stati che si alternano. Un momento in cui sono totalmente preso e poi un momento di risveglio, in cui mi rendo conto che 2 secondi prima non c'ero, non ero presente, non ero in casa. Ecco, questo è importante, essere in casa, qualsiasi cosa stiamo facendo, avere la capacità di esserci, essere presente. Allora, in qualunque attività, noi possiamo sempre guadagnare energia.

0: Questa energia che guadagniamo attraverso il ricordo di noi stessi va anche a costruire i nostri corpi sottili. Il nostro corpo astrale, il nostro corpo mentale, in realtà esistono già, soprattutto in quest'epoca. Noi abbiamo già dei corpi astrali. Il problema è riuscire a cristallizzarli completamente, cioè riuscire a completarli in un certo senso. Non sono ancora completi, non sono ancora totalmente sviluppati, sia il corpo astrale che il corpo mentale. Bene, il ricordo di sé aiuta anche questo, ma aiuta soprattutto la costruzione del corpo di gloria, cioè la costruzione dell'anima. Il ricordo di sé, per questo viene definito il segreto degli alchimisti, proprio perché è tanto sottile quanto enorme. È sottile perché la differenza tra esserci e non esserci è veramente sottile. Allo stesso tempo è qualcosa di enorme. Se voi chiedete a qualcuno, tu in questo momento sei presente, sei sveglio, ti stai ricordando di te? Per il solo fatto che glielo chiedete, lui per un istante è presente e quindi si ricorda di sé. Allora si osserva e dice, certo, certo che mi sto ricordando di me, certo che sono presente, sono sempre presente. Ma non è vero, fino a 2 secondi prima non lo era. Questo è il grande inganno, è il grande inganno che ha tratto in inganno anche i filosofi del passato. Per cui quando un filosofo parlava di coscienza, capacità di essere autocoscienti, di essere presenti, attribuiva a tutti una qualità che magari aveva solo lui in quel momento. La nostra capacità di essere presenti, di essere coscienti, quindi di ricordarci di noi, non è qualcosa che può essere massificato, non è uguale in tutti. E soprattutto in ognuno di noi è diversa a seconda del momento della sua vita o addirittura del momento della giornata. Per cui io, in un dato istante, mi sto ricordando di me e penso magari di essere stato in quella situazione, cioè di ricordo di me, anche prima, anche 5 minuti prima. Ma non è vero. Non è assolutamente vero, ci stiamo ingannando. E così anche in filosofia tanti si sono ingannati, parlando della coscienza dell'essere umano. Ma non c'è una coscienza massificata dell'essere umano. Ognuno è cosciente su piani diversi, a un livello diverso, a seconda della sua capacità di ricordarsi di sé e di essere presente. È inutile parlare della coscienza in se stessa. Non è che esiste una coscienza in se stessa, ma ognuno ha una capacità diversa di esprimerla, perché ha una capacità diversa di ricordarsi di sé. Il ricordo di sé implica sempre uno sforzo. Io non posso ricordarmi di me meccanicamente. Cioè, non è un qualcosa che accade nella mia vita così, anche se non ci penso. Mantenere il ricordo di me significa che devo sforzarmi di farlo, devo esserci, devo impiegare una certa energia. Infatti è proprio questa l'energia che poi va a costruire il mio corpo di gloria.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Sorveglianza di massa. Nuovo passo del governo. Canale Border Knights.
3: Il governo tranquillizza subito, non sarà un grande fratello, ma per la prima volta viene disciplinato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un decreto legislativo sull'utilizzo proprio dell'intelligenza artificiale nell'ambito della sicurezza. Il punto più delicato è quello della videosorveglianza biometrica. Il decreto si muove in un territorio già presidiato dall'AI Act europeo, che prevede un divieto generale di identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici, salvo deroghe tassative per le autorità di contrasto. Il governo sembra voler evitare lo scontro con il regolamento europeo, formalmente non crea nuove deroghe, ma disciplina le modalità con cui l'Italia potrà applicare quelle già previste. È qui che si apre però la questione più delicata: quanto può essere estesa nella pratica una deroga senza trasformarla in un nuovo paradigma di sorveglianza di massa? Lo schema di decreto costruisce tre livelli di utilizzo della biometria. Il primo è quello più eccezionale, l'identificazione da remoto in tempo reale, ammessa solo in casi gravi come terrorismo, minacce rilevanti, ricerca di scomparsi. Il secondo livello riguarda il riconoscimento facciale a posteriori, utilizzabile dopo la commissione di un reato nell'ambito delle indagini. Il terzo, il più innovativo e controverso, è quello di un modello di raccolta preventiva e temporanea di dati biometrici, luoghi o eventi considerati sensibili per ragioni di ordine pubblico. Il decreto prevede infatti che in certi contesti possano essere raccolti dati biometrici, dati anagrafici ed eventualmente anche l'identificativo del posto assegnato, come potrebbe avvenire negli stadi o negli eventi con posti numerati. La conservazione sarebbe limitata a un massimo di 7 giorni, con cancellazione automatica allo scadere del termine, mentre i log verrebbero conservati per 5 anni. La titolarità del trattamento sarebbe attribuita al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, chiamato ad effettuare una valutazione di impatto, consultando preventivamente il garante per la protezione dei dati personali e predisporre misure tecniche e organizzative di sicurezza. Così ha presentato il decreto il ministro dell'Interno Piantedosi, che su quest'ultimo delicatissimo punto non si è però espresso.
4: Il decreto legislativo disciplina per la prima volta in modo organico l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia, in coerenza con quella che è la legge di delega e anche e soprattutto quello che è il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, che è stato approvato nel 2024. Ovviamente l'obiettivo è quello di mettere a disposizione delle funzioni di polizia, quindi di sicurezza, dei servizi di sicurezza, anche le tecnologie più avanzate. E ovviamente, come anticipava anche il sottosegretario Mantovano, il decreto stabilisce che l'intelligenza artificiale è un importante, innovativo strumento di supporto dell'attività dell'operatore di polizia, ma non un sostituto delle decisioni umane. Questo è importante tenerlo in prima considerazione, perché permea questo concetto un po' tutta la parte del provvedimento che riguarda questo specifico utilizzo. Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda

0: i dati sensibili. Quindi, se volessimo elencare i punti chiave, sono che appunto l'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane. Ci sono delle regole stringenti per l'identificazione biometrica in tempo reale per finalità di polizia, che è ammessa solo in casi eccezionali, dopo vi dirò qual è la casistica più specifica. Non c'è nessun grande fratello generalizzato perché sono vietato l'utilizzo di banche dati biometriche create con raccolta massiva e generalizzata, quindi non mirata, di dati dal web. E sono previsti elementi di formazione specifica per gli operatori di polizia e anche la possibilità per le forze di polizia di sperimentare nuove soluzioni di intelligenza artificiale in ambienti protetti, in particolare ad alto rischio, in ambienti controllati. E è importante, secondo me, segnalare la duplice tipologia di utilizzo che può avvenire in tempo reale solo in casi eccezionali, quindi anche prima ex ante la commissione di reati. Tutto questo può avvenire quando c'è pericolo, minaccia, insomma, per determinate condizioni specifiche, tipo situazioni mina di minacce gravi specifiche, quelle con finalità di terrorismo o altri reati di particolare allarme sociale, oppure quando c'è necessità per la ricerca di persone scomparse o vittime di tratta, sequestro e sfruttamento sessuale. È procedimentalizzata la possibilità di utilizzo in questi casi, quindi anche se ex ante rispetto alla commissione di un reato, come dicevo, innanzitutto il confronto avviene solo con banche dati di riferimento che siano mirate e lecite, serve una richiesta del questore, quindi dell'autorità di pubblica sicurezza, che va indirizzata al procuratore della Repubblica, e quindi poi una necessaria autorizzazione dell'autorità giudiziaria. E sono peraltro previsti meccanismi di valutazione di impatto sui diritti fondamentali prima dell'uso e anche meccanismi di notifica al garante della privacy delle condizioni di utilizzo. La seconda tipologia invece è quella esposta alla commissione di reati, quindi ovviamente noi quando parliamo per l'utilizzo di polizia dell'intelligenza artificiale facciamo riferimento soprattutto ai sistemi legati alle videosorveglianze di riconoscimento facciale e di utilizzo dei dati biometrici. E quindi questo è l'utilizzo che può riguardare soprattutto la seconda tipologia di utilizzo, che come vi dicevo avviene solo dopo la commissione di un reato. Anche qui sono previste garanzie numerose e molto penetranti, tra cui il fatto che i dati biometrici raccolti per creare la base di riferimento vengano conservati per solo 7 giorni e poi cancellati automaticamente, il fatto che i log delle operazioni siano conservati per 5 anni non modificabili per consentire controlli e indagini su eventuali abusi. È vietato prendere decisioni che incidano negativamente sulla persona basandosi solo sul risultato del riconoscimento facciale ed è vietata qualsiasi forma di identificazione biometrica generalizzata e non mirata, scollegata da uno specifico reato o da procedimento penale.
1: Con un altro decreto il governo interviene anche per introdurre l'intelligenza artificiale nelle scuole. Ascoltate le parole del ministro Valditara su cosa bisogna insegnare ai bambini delle elementari.
2: E altro punto di intervento molto significativo, il cambiamento, la innovazione delle indicazioni nazionali, cioè dei programmi scolastici, entra nel curriculum formativo l'intelligenza artificiale, entra in modo esplicito. Esplicito, forte, prepotente all'interno del curriculum formativo per quanto riguarda i licei. Per quanto riguarda le scuole elementari, vi sono dei cenni che già abbiamo inserito nelle indicazioni nazionali del primo ciclo. Innanzitutto, abituare il bambino al linguaggio dell'intelligenza artificiale. Per esempio, faccio l'esempio più semplice, più comprensibile, il tema dell'algoritmo, no? Conoscere innanzitutto che cosa voglia dire l'algoritmo. Poi c'è tutto il tema della formazione dei docenti, perché è evidente che per saper insegnare a prevenire i rischi legati all'intelligenza artificiale, per saper utilizzare l'intelligenza artificiale per potenziare le discipline STEM, per insegnare l'intelligenza artificiale come all'interno del curriculum scolastico, come disciplina che si viene ad inserire. È evidente che occorre formare i docenti e da questo punto di vista abbiamo stanziato 100 milioni di euro. Per quanto riguarda il tema della formazione dei docenti nella didattica, e per quanto riguarda

Guarda, il tema della promozione dell'intelligenza artificiale nella didattica, 100 milioni di euro. Abbiamo stanziato altri 100 milioni di euro per quanto riguarda la formazione dei docenti alla educazione, della prevenzione dei rischi connessi con l'intelligenza artificiale e tutti i risvolti etici connessi con l'intelligenza artificiale.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 27 e il 28 giugno a Vanzago, in provincia di Milano, la biodiversità di un bosco di pianura. Un fine settimana dedicato alla scoperta della straordinaria ricchezza biologica del bosco WWF di Vanzago, uno degli ultimi esempi di bosco di pianura rimasti in Lombardia. L'escursione guidata, della durata di circa 2 ore, accompagnerà i partecipanti lungo i principali ambienti naturali dell'area protetta: radure, zone umide, bosco maturo e corridoi ecologici che ospitano una sorprendente varietà di specie animali e vegetali. Il 27 e il 28 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Fino al 19 settembre presso Spazio Milla a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, cozza il Carro Ponte. Torna la colonna sonora dell'estate milanese. Musica, eventi e spettacoli, Carro Ponte è speciale, un luogo animato dalla musica ma non solo. Tanti concerti ma anche luogo di incontro, di produzione e diffusione di idee, dove la storia attuale incontra quella passata. E ancora presentazione di libri, stand gastronomici, mercatini, tutto il necessario per vivere un'estate ricca di emozioni. Fino al 19 settembre presso Spazio Mil Carro Ponte in via Granelli 23 a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Info al sito cozaelcarroponte.net. A Treviglio, in provincia di Bergamo, fino ad ottobre. I mandala di via San Galli. A Treviglio l'arte incontra il cielo. Fino al prossimo ottobre via San Galli si trasforma in una straordinaria galleria a cielo aperto, grazie a oltre 600 mandala colorati sospesi sopra le teste dei visitatori. Un colpo d'occhio sorprendente che regala emozioni, colori e meraviglia ad ogni passo. L'opera, nata dall'impegno e dalla creatività di circa 200 ricamatrici del territorio, è diventata uno dei simboli dell'estate bergamasca. Se siete alla ricerca di un luogo da fotografare, da vivere e da raccontare, Treviglio vi aspetta con il suo straordinario tetto di mandala, un arcobaleno sospeso che unisce arte, comunità e magia nel cuore della città. Fino ad ottobre in via San Galli a Treviglio, in provincia di Bergamo. Maggiori info andando al sito primatreviglio.it. Fino al 28 giugno al MUDEC di Milano, mostra Il senso della neve, popoli, arte antica e sguardi contemporanei. La mostra si concentra sulla neve come fenomeno naturale, simbolico, artistico e antropologico. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni antiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legate allo sciamanesimo. Fino al 28 giugno al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona 56 a Milano. Maggiori info al sito www.mudec.it. Fino al 1 novembre a Milano, This is Wonderland, parco delle fiabe con spettacoli e installazioni. Un'esperienza immersiva su larga scala che intreccia linguaggi visivi, installazioni luminose e spettacoli dal vivo, capace di coinvolgere adulti e bambini. Nel cuore del parco tre grandi racconti, Alice, Pinocchio e Peter Pan, si alternano in scena accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, musica e meraviglia. Fino al 1 novembre a Milano in via Stephenson 120. Info al sito thisiswonderland.world.

0: con visite guidate, esposizioni d'arte e uno splendido giardino storico in cui perdersi tra arte, natura e bellezza. Tutte le domeniche dal 28 giugno in Via Madonna Fametta 24 a Bollate in provincia di Milano. Per scoprire il programma andare su villaarconati-far.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Il vento sta cambiando, l'opinione pubblica lo dimostra. Francesca Donato.
2: Qualcosa sta cambiando, davvero, e ci sono segnali mai visti prima. Non nei parlamenti, perché lì tutto tace come sempre, ma nelle piazze, nei porti, nei supermercati, adesso anche in Albania. L'orrore del genocidio in corso a Gaza e in Cisgiordania, i massacri in Libano, le mire espansionistiche verso la Siria e anche verso l'Albania, sono azioni di Israele che non passano più inosservate. L'opinione pubblica mondiale è sconvolta, indignata, furiosa e sta reagendo. Non i governi occidentali che sono troppo impauriti, compromessi e di cosa abbiano paura possiamo immaginarlo. Jeffrey Epstein si presentava come uomo dei Rothschild e aveva dei legami col Mossad. Il suo metodo era chiaro: raccogliere prove compromettenti sui potenti per ricattarli. Quanti di quegli uomini oggi siedono nei governi che tacciono su Gaza? Non lo sappiamo con certezza, ma la domanda è lecita e nessuno la fa. Veniamo all'Albania. Jared Kushner, genero di Trump, uomo vicinissimo a Netanyahu, vuole costruire un resort da 1.400.000 euro su un'area naturale protetta albanese. Per farlo, nel 2024 qualcuno ha modificato lo status di quell'area. La procura anticorruzione albanese ha avviato un'indagine. Migliaia di albanesi sono scesi in piazza gridando: l'Albania non è in vendita. Le guardie private del cantiere hanno trascinato fisicamente un manifestante lungo una scogliera.

0: Ma gli albanesi hanno ragione di protestare. Basta solo guardare cos'è successo in Israele dal 1946 ad oggi. Il territorio israeliano si è espanso passo dopo passo, prima gli acquisti di terre, poi gli insediamenti, poi l'attacco ai territori limitrofi. È un modello preciso, documentato, visibile. Il 12 maggio scorso un summit a Tirana ha riunito 40 aziende israeliane. Circa metà del bilancio della difesa albanese di quest'anno va in acquisti da USA, UK e Israele. I flussi di capitali israeliani verso il mercato immobiliare greco sono cresciuti del 46% ogni anno. Quindi prima gli investimenti, poi le infrastrutture, poi il controllo. Lo abbiamo già visto e sappiamo già come finisce. La Global Sumud Flotilla ha dimostrato al mondo la violenza con cui Israele tratta chiunque osi opporsi. Oggi il consenso verso l'amministrazione americana è ai minimi storici. I boicottaggi verso i prodotti di aziende che sostengono Israele crescono ogni mese e stanno già causando cali di fatturato reali. Cresce anche il sostegno al popolo palestinese e all'Iran, che continua a pretendere un cessato il fuoco in tutta la regione come condizione per qualunque negoziato. Più la politica resta inerte e complice, più i cittadini si attivano. È un'onda che sale, lenta, costante, inarrestabile. Chi pensa che i popoli continueranno a subire in silenzio non la vede ancora. Ma quando si schianterà contro le istituzioni che hanno tradito i propri cittadini, sarà devastante. Chi avrà avuto il coraggio di stare dalla parte giusta ne uscirà come vincitore. Per tutti gli altri sarà stavolta probabilmente la fine.
1: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Sabato 27 giugno alle 20:30 presso Sala Santelli nel comune di Codogno in provincia di Lodi in via Vittorio Emanuele 4/8. Proiezione e dibattito del film An Inconvenient Study, il docufilm shock di Del Big Tree. Esiste una relazione tra vaccini pediatrici e autismo? Interverranno Dario Miedico, medico tra i fondatori di Medicina Democratica, Paolo Schicchi, medico chirurgo autosospesosi dall'Ordine dei Medici, modera Sergio Barbesta, fondatore di Scenario Press. Sabato 27 giugno alle ore 20:30 presso Sala Santelli del comune di Codogno in provincia di Lodi, in via Vittorio Emanuele 4/8. L'ingresso è libero con offerta consapevole. Info e dettagli alla mail info@idealecomune.it.
1: Vaccini obbligatori per cani e gatti. Il caso Veneto. Fabio Frabetti.
2: Dopo la vaccinazione sperimentale su polli e tacchini in alcune regioni italiane contro l'aviaria, adesso tocca cani e gatti. A Vittorio Veneto, comune in provincia di Treviso, è bastato un singolo caso accertato di rabbia in un cane meticcio per far scattare una mastodontica campagna.

0: campagna di vaccinazione, una campagna straordinaria destinata a coinvolgere oltre 5.000 animali tra cani e gatti, contrassegnata da un pugno di ferro normativo e da un'accelerazione che solleva non pochi interrogativi. La cronologia ufficiale di questa presunta emergenza si snoda a partire dal 27 maggio scorso, quando i servizi veterinari dell'azienda ULS 2 marca trevigiana notificano la positività alla rabbia di un cane di proprietà di una cittadina residente nella frazione di San Giacomo di Veglia. A quanto pare l'animale era stato introdotto in Italia alcuni mesi prima al rientro da un viaggio turistico in Marocco da parte di un familiare della proprietaria. Era stata riscontrata una gravissima sintomatologia nervosa e l'animale era stato ucciso, la diagnosi confermata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Se la gestione del focolaio immediato rientrava nei protocolli standard con il tracciamento di 32 contatti stretti umani sottoposti a profilassi post-esposizione, è quello che è accaduto dopo a destare attenzione. Il sindaco ha infatti firmato l'ordinanza straordinaria numero 174 che impone l'obbligo assoluto di vaccinazione antirabbia precontagio e l'identificazione tramite microchip per tutti i cani e i gatti di età superiore ai 3 mesi presenti sull'intero territorio comunale. L'inosservanza dei termini previsti dall'ordinanza, cioè contattare un veterinario entro 15 giorni dall'entrata in vigore, non costituisce una semplice infrazione amministrativa. Salva l'azione penale per la violazione dell'articolo 650 del Codice Penale in osservanza dei provvedimenti dell'autorità, il testo dell'ordinanza stabilisce una misura coercitiva drastica. L'inosservanza comporta comunque l'obbligo di procedere alla vaccinazione dell'animale anche contro la volontà del proprietario, una vera e propria imposizione coatta che scavalca la tutela giuridica del proprietario sul proprio animale d'affezione. A ciò si aggiungono norme rigide che impattano pesantemente sulla quotidianità. Fino al completamento della copertura vaccinale, considerata efficace dopo 21 giorni dall'inoculazione, i cani devono essere condotti nei luoghi pubblici esclusivamente a guinzaglio corto, massimo 1,5 metri, muniti di museruola. Per i gatti l'atto di imperio ordina il confinamento all'interno delle abitazioni private per quanto possibile. Insomma, lockdown anche per i gatti. L'asprezza di queste misure trova anche conferma in una notizia che ci è arrivata riguardante il sequestro sanitario di 11 cani attualmente strappati alle famiglie e confinati in un canile. Gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione antirabbica coatta del tutto contraria alla volontà dei proprietari, i quali avevano invece manifestato la ferma intenzione di optare per una segregazione fiduciaria domestica di 6 mesi all'interno delle proprie proprietà e dei giardini. Questa forma di sradicamento forzato mina la sopravvivenza stessa degli animali. Sradicare cani abituati a vivere stabilmente con i propri padroni nei rispettivi giardini per segregarli in una struttura di isolamento comporta un trauma psicofisico talmente devastante da poterne causare la morte. C'è poi un altro aspetto. Da quello che ci risulta, le vaccinazioni a cui vengono sottoposti i gatti sarebbero quelle nuove, ossia a RNA. Sotto l'impulso infatti delle innovazioni sviluppate in occasione del Covid-19, l'industria farmaceutica veterinaria sta compiendo un famoso salto generazionale verso l'impiego di materiale genetico. Soprattutto per i gatti, l'attenzione si focalizza sul parere favorevole espresso lo scorso 16 aprile dal Comitato Europeo per i Medicinali Veterinari per l'immissione in commercio del Nobivac NXT sviluppato da Intervet International. Si tratta del primo vaccino veterinario basato su tecnologia ad RNA autoamplificante destinato ai gatti. La reazione della cittadinanza non si è fatta attendere, manifestandosi con forza sulle piattaforme digitali. Nei giorni successivi alla pubblicazione dell'ordinanza, i canali social del comune di Vittorio Veneto sono stati presi d'assalto da centinaia di messaggi di proprietari fortemente contrari o scettici, accuse dirette di voler favorire i profitti delle aziende farmaceutiche, prima con le persone, adesso vogliono fare il business con gli animali, è un po' il pensiero, hanno spinto l'amministrazione comunale a una scelta drastica, la chiusura immediata della sezione commenti, spegnendo di fatto il dibattito e la contestazione online. Per accelerare l'immunizzazione di massa e aggirare lo scoglio economico, la Regione Veneto è intervenuta finanziando la gratuità della campagna attraverso l'attivazione dal 15 giugno di 2 maxi hub vaccinali dedicati. Le strutture operative 7 giorni su 7 hanno registrato oltre 200 inoculazioni solo nella giornata inaugurale, a fronte di più di 800 prenotazioni. Viene inoltre previsto un rimborso fino a 55 euro per chi ha pagato privatamente il veterinario. Una preziosissima analisi di Alessandra Ghisla aggiunge anche un altro tema, cioè il passaggio più critico è quello della vaccinazione coercitiva. Dal punto di vista del diritto costituzionale, questa dicitura infatti calpesterebbe apertamente l'articolo 14 della Costituzione sull'inviolabilità del domicilio. La pubblica amministrazione e la polizia locale non possono esercitare alcuna coazione fisica o accedere alla proprietà privata per inoculare forzatamente un farmaco senza un preventivo e specifico provvedimento dell'autorità giudiziaria.
1: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è

0: perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 27 e il 28 giugno a Vanzago, in provincia di Milano, la biodiversità di un bosco di pianura. Un fine settimana dedicato alla scoperta della straordinaria ricchezza biologica del bosco WWF di Vanzago, uno degli ultimi esempi di bosco di pianura rimasti in Lombardia. L'escursione guidata, della durata di circa 2 ore, accompagnerà i partecipanti lungo i principali ambienti naturali dell'area protetta: radure, zone umide, bosco maturo e corridoi ecologici che ospitano una sorprendente varietà di specie animali e vegetali. Il 27 e il 28 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Fino al 19 settembre presso Spazio Milla a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, cozza il Carroponte. Torna la colonna sonora dell'estate milanese. Musica, eventi e spettacoli, Carroponte è speciale, un luogo animato dalla musica ma non solo. Tanti concerti ma anche luogo di incontro, di produzione e diffusione di idee, dove la storia attuale incontra quella passata. E ancora presentazione di libri, stand gastronomici, mercatini, tutto il necessario per vivere un'estate ricca di emozioni. Fino al 19 settembre presso Spazio Mil Carroponte in via Granelli 23 a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Info al sito cozaelcarroponte.net. A Treviglio, in provincia di Bergamo, fino ad ottobre, i mandala di via San Galli. A Treviglio l'arte incontra il cielo. Fino al prossimo ottobre via San Galli si trasforma in una straordinaria galleria a cielo aperto, grazie a oltre 600 mandala colorati sospesi sopra le teste dei visitatori. Un colpo d'occhio sorprendente che regala emozioni, colori e meraviglia ad ogni passo. L'opera, nata dall'impegno e dalla creatività di circa 200 ricamatrici del territorio, è diventata uno dei simboli dell'estate bergamasca. Se siete alla ricerca di un luogo da fotografare, da vivere e da raccontare, Treviglio vi aspetta con il suo straordinario tetto di mandala, un arcobaleno sospeso che unisce arte, comunità e magia nel cuore della città. Fino ad ottobre in via San Galli a Treviglio, in provincia di Bergamo. Maggiori info andando al sito primatreviglio.it. Fino al 28 giugno al MUDEC di Milano, mostra Il senso della neve, popoli, arte antica e sguardi contemporanei. La mostra si concentra sulla neve come fenomeno naturale, simbolico, artistico e antropologico. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni antiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legate allo sciamanesimo. Fino al 28 giugno al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona 56 a Milano. Maggiori info al sito www.mudec.it. Fino al 1 novembre a Milano, This is Wonderland, parco delle fiabe con spettacoli e installazioni. Un'esperienza immersiva su larga scala che intreccia linguaggi visivi, installazioni luminose e spettacoli dal vivo, capace di coinvolgere adulti e bambini. Nel cuore del parco tre grandi racconti, Alice, Pinocchio e Peter Pan, si alternano in scena accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, musica e meraviglia. Fino al 1 novembre a Milano in via Stephenson 120. Info al sito thisiswonderland.world. il 28 giugno a Bollate in provincia di Milano,

0: L'Arconati riapre tutte le domeniche per la stagione 2026. Arte, scienza, natura e cultura. La piccola Versailles spalancherà i suoi portoni ogni domenica con visite guidate, esposizioni d'arte e uno splendido giardino storico in cui perdersi tra arte, natura e bellezza. Tutte le domeniche dal 28 giugno in via Madonna Fametta 24 a Bollate in provincia di Milano. Per scoprire il programma andare su villaarconati-far.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Nicotina e adolescenti. Dottor Stefano Verona. Dipendenze e dintorni.
2: Oggi andiamo a vedere da vicino cosa dice la scienza, cosa dicono le prove sull'impatto che la nicotina

0: mattina ha su un cervello in piena formazione come quello di un adolescente. E attenzione, qui non si parla di opinioni, ma di dati concreti, di quello che le neuroscienze oggi ci permettono di vedere.
1: Partiamo da questo numero. 50,4% è la percentuale di adolescenti che, in un recente studio italiano, ha dichiarato di aver provato le sigarette elettroniche. Più della metà. Un dato che, francamente, fa pensare e ci spinge a chiedersi: ok, ma cosa c'è davvero dietro a quella nuvola di vapore?
2: Ed è proprio questa la domanda chiave, perché al di là del gesto, dell'atto visibile del fumare o dello svapare, cosa succede dentro, a livello neurologico, specialmente in quella fase così delicata, così critica, che è l'adolescenza? Per capirlo, seguiremo una traccia ben precisa. Prima di tutto, vedremo perché il cervello adolescente è così vulnerabile. Poi passeremo ai danni fisici, quelli che si possono vedere con le scansioni. Analizzeremo come la nicotina altera i comportamenti e le capacità cognitive, per arrivare infine al legame con disturbi come ansia e depressione.
1: E allora, partiamo proprio dalle basi. Per capire il rischio, dobbiamo prima capire il terreno su cui questo rischio agisce. Perché l'adolescenza è un momento così, diciamo, fragile per il nostro cervello?
2: Beh, la prima cosa da sapere è che il cervello di un adolescente non è affatto un cervello adulto in miniatura, anzi è un vero e proprio cantiere aperto. E le parti che finiscono di essere costruite per ultime sono proprio le aree prefrontali, la nostra cabina di pilotaggio, quella che gestisce le decisioni, il controllo degli impulsi. Capite bene che introdurre una sostanza come la nicotina in questo cantiere può compromettere, l'intera struttura. E badate bene, queste non sono solo teorie. Ora passiamo alle prove concrete, a quello che la tecnologia ci fa letteralmente vedere, i danni strutturali, fisici, che la nicotina può causare al cervello.
1: Ok, prima di guardare le immagini, una piccola premessa tecnica, ma è facile. Sentirete parlare di anisotropia frazionaria, o FA. Pensatela semplicemente come un indicatore della qualità delle autostrade del nostro cervello, i collegamenti neuronali. Se il valore è alto, le informazioni viaggiano veloci e bene. Se è basso, è come se l'autostrada fosse piena di buche e interruzioni.
2: Ed eccola qui, la prova del 9. Queste scansioni parlano chiaro. Negli adolescenti che fumano, l'integrità di queste autostrade cerebrali è visibilmente ridotta. La nicotina, quindi, non è fumo, non è vapore innocuo, sta a tutti gli effetti danneggiando le connessioni fisiche all'interno del cervello.
3: Chiaramente, un danno alle strutture porta a delle conseguenze sul funzionamento, e allora vediamo come questo cablaggio alterato finisce per impattare due aspetti centrali, il nostro sistema di ricompensa e il modo in cui prendiamo le decisioni.
4: Questi grafici sono interessantissimi, perché ci dipingono un vero e proprio ritratto comportamentale. A sinistra si vede come gli adolescenti fumatori siano più portati alla ricerca di novità, che è un modo scientifico per dire impulsività. A destra si nota la loro difficoltà nel rimandare una gratificazione. Mettendo insieme le cose, il messaggio è: voglio tutto e lo voglio subito, un atteggiamento che la nicotina sembra proprio andare a potenziare.
2: E qui ne vediamo il motivo a livello cerebrale. Guardate la differenza. A sinistra, il cervello di un non fumatore che sta per ricevere una ricompensa. Il centro del piacere si accende e è bello attivo. A destra, la stessa situazione in un fumatore. La risposta è debolissima, quasi spenta. È come se la nicotina abbassasse il volume del piacere. E la conseguenza qual è? Che per provare la stessa sensazione c'è bisogno di uno stimolo sempre più forte. E questa, signori, è la base della dipendenza.
1: E attenzione, perché il punto cruciale è proprio questo. Non stiamo parlando di fumatori accaniti da 20 anni. La scienza ci dice che bastano anche poche esposizioni alla nicotina per iniziare a smorzare la risposta del cervello ai piaceri normali della vita, come può essere quello del cibo. È un'alterazione profonda che va a toccare i nostri meccanismi più basilari.
2: Ma non è finita qui, purtroppo. C'è un'altra area critica che viene colpita e riguarda le nostre capacità più preziose per imparare e stare al mondo, la memoria e l'attenzione. Questa è una delle conclusioni più pesanti che emergono dalla ricerca. Il danno che la nicotina fa alla corteccia prefrontale di un adolescente non è un problema che passa. Si trasforma in deficit di attenzione e altri problemi cognitivi che poi uno si porta dietro e che si manifestano pienamente da adulti. Insomma, il conto di quello che si fa oggi lo si paga domani.
4: E c'è dell'altro. Anche nei brevi periodi in cui non si assume nicotina, la cosiddetta memoria di lavoro, che è quella

0: che usiamo in ogni momento per studiare, per risolvere un problema, anche solo per seguire una conversazione, le sue prestazioni crollano. Il cervello non solo subisce un danno a lungo termine, ma fa proprio fatica a funzionare bene nel quotidiano senza la sua dose. E questo, concretamente, vuol dire faticare a seguire una lezione, a studiare per un'interrogazione. E così arriviamo al punto finale, quello dove tutti i pezzi del puzzle si uniscono. Qui colleghiamo i danni fisici e cognitivi che abbiamo visto a una delle emergenze più sentite per gli adolescenti oggi, la salute mentale.
1: Questa frase, presa da uno studio molto recente, è un pugno nello stomaco. È diretta, non lascia spazio a interpretazioni. Usare nicotina durante l'adolescenza, che sia con la sigaretta normale o quella elettronica, è legato a un rischio molto più alto di ritrovarsi a combattere con l'ansia e la depressione.
0: Ma perché succede? Beh, la biochimica ci dà una spiegazione chiara. La nicotina, in un cervello così giovane, va a stimolare le sensazioni di paura, promuove comportamenti ansiosi e, cosa importantissima, scombussola l'equilibrio di due sostanze fondamentali per il nostro umore, la dopamina e la serotonina. In parole povere, rende l'intero sistema cerebrale molto più fragile, molto più vulnerabile allo stress e all'ansia. Quindi, ricapitoliamo un attimo tutto il percorso che abbiamo visto. Si comincia con l'assunzione di nicotina. Questo porta a un danno fisico, strutturale, al cervello. A sua volta, il danno altera le capacità cognitive e il modo in cui percepiamo il piacere e la ricompensa. E tutto questo, alla fine, aumenta drasticamente il rischio non solo della dipendenza, ma di veri e propri disturbi psichici.
2: E chiudiamo con una domanda, una riflessione. Tutto quello che abbiamo visto ci suggerisce che quella che può sembrare un'abitudine passeggera, magari iniziata per gioco durante l'adolescenza, rischia di lasciare un'eredità. Un'eredità neurologica e psicologica che potrebbe durare una vita intera. E questa non è un'opinione, ma è la conclusione a cui ci portano oggi le prove scientifiche.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 27 e il 28 giugno a Vanzago, in provincia di Milano, la biodiversità di un bosco di pianura. Un fine settimana dedicato alla scoperta della straordinaria ricchezza biologica del bosco WWF di Vanzago, uno degli ultimi esempi di bosco di pianura rimasti in Lombardia. L'escursione guidata, della durata di circa 2 ore, accompagnerà i partecipanti lungo i principali ambienti naturali dell'area protetta: radure, zone umide, bosco maturo e corridoi ecologici che ospitano una sorprendente

0: splendente varietà di specie animali e vegetali. Il 27 e il 28 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Fino al 19 settembre presso Spazio Milla a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, cozza il Carroponte. Torna la colonna sonora dell'estate milanese. Musica, eventi e spettacoli, Carroponte è speciale, un luogo animato dalla musica ma non solo. Tanti concerti ma anche luogo di incontro, di produzione e diffusione di idee, dove la storia attuale incontra quella passata. E ancora presentazione di libri, stand gastronomici, mercatini, tutto il necessario per vivere un'estate ricca di emozioni. Fino al 19 settembre presso Spazio Mil Carroponte in via Granelli 23 a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Info al sito cozaelcarroponte.net. A Treviglio, in provincia di Bergamo, fino ad ottobre. I mandala di via Sangalli. A Treviglio l'arte incontra il cielo. Fino al prossimo ottobre via Sangalli si trasforma in una straordinaria galleria a cielo aperto, grazie a oltre 600 mandala colorati sospesi sopra le teste dei visitatori. Un colpo d'occhio sorprendente che regala emozioni, colori e meraviglia ad ogni passo. L'opera, nata dall'impegno e dalla creatività di circa 200 ricamatrici del territorio, è diventata uno dei simboli dell'estate bergamasca. Se siete alla ricerca di un luogo da fotografare, da vivere e da raccontare, Treviglio vi aspetta con il suo straordinario tetto di mandala, un arcobaleno sospeso che unisce arte, comunità e magia nel cuore della città. Fino ad ottobre in via Sangalli a Treviglio, in provincia di Bergamo. Maggiori info andando al sito primatreviglio.it. Fino al 28 giugno al MUDEC di Milano, mostra Il senso della neve, popoli, arte antica e sguardi contemporanei. La mostra si concentra sulla neve come fenomeno naturale, simbolico, artistico e antropologico. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni antiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legate allo sciamanesimo. Fino al 28 giugno al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona 56 a Milano. Maggiori info al sito www.mudec.it. Fino al 1 novembre a Milano, This is Wonderland, parco delle fiabe con spettacoli e installazioni. Un'esperienza immersiva su larga scala che intreccia linguaggi visivi, installazioni luminose e spettacoli dal vivo, capace di coinvolgere adulti e bambini. Nel cuore del parco tre grandi racconti, Alice, Pinocchio e Peter Pan, si alternano in scena accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, musica e meraviglia. Fino al 1 novembre a Milano in via Stephenson 120. Info al sito thisiswonderland.world. Il 28 giugno a Bollate, in provincia di Milano, Villa Arconati riapre tutte le domeniche per la stagione 2026. Arte, scienza, natura e cultura. La piccola Versailles spalancherà i suoi portoni ogni domenica con visite guidate, esposizioni d'arte e uno splendido giardino storico in cui perdersi tra arte, natura e bellezza. Tutte le domeniche dal 28 giugno in via Madonna Fametta 24 a Bollate, in provincia di Milano. Per scoprire il programma andare su villaarconati-far.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

remember how she said that we would meet again some.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Non reagire mai, nessuna spiegazione, semplicemente ignora. Mauro Pepe.
4: Le persone ti attaccano? Ti stanno criticando? Ti offendono? Tu puoi reagire in tanti modi, ma nella maggior parte dei casi perderai e loro continueranno ad attaccarti. Oppure non reagire, ma agisci con alcune strategie, ottieni un vantaggio, che significa il vantaggio più grande del mondo, che non ti attaccano più. E soprattutto esiste una strategia speciale, alla fine la più potente, che ti rende addirittura inattaccabile. 1. Perché ti attaccano? Quali sono le ragioni? Siccome questa è una delle domande più comuni che mi fate su questo argomento, ti dico alcune ragioni per cui attaccano. 1. Per avere un vantaggio, perché magari tu stai ottenendo dei risultati, loro hanno paura e ti attaccano. 2. Per le abitudini o cattiveria, ci sono delle persone che hanno l'abitudine di attaccare, offendere, criticare gli altri. 3. Perché sono deboli, sono frustrati e per non accettare che devono avere un miglioramento o un cambiamento attaccano te. Ahimè, succede anche questo. 4. Perché interpretano la realtà in maniera diversa dalla tua. Sì, perché dicono: tu interpreti la realtà così, loro la interpretano così.

0: casi non vi trovate. Ahimè, questo è molto più comune di quanto noi immaginiamo, e molti dei litigi semplicemente perché abbiamo una visione completamente diversa della realtà. E poi alla fine, quale altra ragione per cui attaccano? Perché non si sentono capiti da te, dagli altri, o perché stanno in un momento di merda, non si sentono capiti da nessuno e attaccano e criticano. Ok, anche se tu non potresti farci nulla, però purtroppo ci sono momenti sociali in cui o devi rispondere o devi gestire le cose. Attento, attenta, ci sono alcuni errori di quando vieni attaccato o criticato o ti offendono che poi vanno a peggiorare la situazione. Primo errore è dargli troppo peso. Se una persona ti attacca, ti offende e tu gli dai tanto peso, vuol dire che stai perdendo. Perché? Perché quello ti vuole provocare, vuole una tua provocazione e tu gli dai la provocazione. Quello vuole che tu ti senti offeso e tu ti offendi. Quindi ti sta tenendo un po' per le palle. Attenzione, quindi non dare troppo peso a quello che dicono gli altri. 2, la modalità guerra. Una persona mi attacca, mi offende e dico: mi ha mancato di rispetto, ora gli faccio vedere io. Entro nella modalità guerra. Uno lancia una pietra, l'altro lancia una pietra, si ammazzano entrambi, ok? Ma anche no, perché sprecare tempo, risorse, emozioni, mente, perdere opportunità perché qualcun altro non sta bene e ci attacca o ci critica? Ma anche no. Terzo errore, diventare manipolabile. E questo la spiego, questo spesso lo dico a mio figlio, ma ancora presto per capirlo. Se uno ti offende e tu ti offende, sei manipolabile. Se uno ti critica e tu te la prendi, sei manipolabile. Se uno ti attacca e tu o hai paura o reagisci con rabbia, sei manipolabile. Perché? Perché è facile manipolarti le emozioni. Quindi lascia perdere, non dare troppo peso alle cose che succedono. Perché quello che dicono gli altri non è la realtà, la verità assoluta. È una loro opinione. Non di più e non di meno. E soprattutto non puoi controllare il loro comportamento. Dice: ma io rispetto tutti, perché non vengo rispettato? Perché non puoi controllare le altre persone. E perché è inutile anche capirlo il perché. Succede, l'abbiamo visto prima qualche perché. Altro errore, non fare nulla. Subire sempre. Questo è un errore molto grave, lo vedo fare molte persone. Bisogna fare delle cose, alcune cose specifiche le vedremo dopo. Poi giustificarsi. Cioè uno ti attacca, ti critica e tu ti giustifichi. Ferma, stop, non giustificarti. Se il tuo capo ti chiede un risultato, tu dai la ragione di quel risultato. Se un altro ti critica o ti attacca, non devi dare nessuna ragione, non ti devi giustificare. Se ti giustifichi, metti lui sopra un piedistallo, lui lei, e tu stai sotto. Ti stai mettendo tu sotto però. Non ti giustificare? Mai. Non ragionare. Ragionare è inutile. Se qualcuno ti sta attaccando, offendendo, non vuole il ragionamento. Non lo farai ragionare. No, assolutamente non vuole ragionare. Se cerchi di ragionare con chi non vuole ragionare, perdi tempo e salute. Lascia stare. È inutile perdere tempo. E alla fine litigare, offendersi, per quello che abbiamo detto prima. Questi sono gli errori più comuni, ne ho annoverati 1, 2, 3, 4, 7, ce ne sono anche altri, ma già qua dentro ti potresti rivedere. Ora, quali sono le azioni efficaci? Esistono 3 categorie di azioni. Una è colpire forte, in alcuni casi può essere utile, io non sono troppo d'accordo su questa cosa, però sì, funziona, colpire forte. 2, sfruttare l'inerzia, già qui è una strategia che mi piace molto molto di più, ma veramente tanto di più, io qualche volta l'ho applicata. La 3 è la più potente in assoluto per diventare inattaccabile, che è quella che quando ci riesco sono veramente fiero di me, perché è quella più potente in assoluto. Ma non ci riesco sempre, è come tutte le strategie, non ci si riesce sempre. La prima è colpire forte, significa metterlo in difficoltà. Non significa dargli un pugno, attenzione, no, non è quello. Non significa dargli un pugno, significa metterlo in difficoltà, batterlo verbalmente sul campo. O deridere quello che sta dicendo. Come è capitato a me qualche volta, mi arriva un attacco, un'offesa, ed in presenza insieme a tante altre persone faccio: ok, ho capito la tua opinione, ma ora riesci a dire qualcosa di intelligente? Fino a che hai attaccato solo la mia persona, ma stiamo parlando di questo, riesci a dire qualcosa di utile? Utile per tutti, non solo per me e per te. No? Andiamo avanti. Nel momento in cui l'hai battuto emotivamente o verbalmente, hai creato un animale ferito e sarà sempre contro di te. Non mi piace colpire forte. Io ho un'abilità verbale per poter smontare qualsiasi cosa, però crei gli animali feriti. E io in passato l'ho fatto questo errore, perché poi alla fine si è dimostrato un errore. E le puoi umiliare le persone, però ricordati che poi dopo, se quella persona non la incontri più nella vita, è ok. Ma se quella persona fa parte di un ambiente che tu bene o male devi frequentare, sarà sempre contro di te. In presenza o alle spalle, ma ti conviene, A me non piace come soluzione. La seconda categoria è sfruttare l'inerzia. Declassa quello che viene detto, cioè metti acqua sul fuoco. Una persona ti offende di attacco e tu fai la battutina, ridi e abbassi come se stesse scherzando. Fa Mauro, ma sei un coglione! Allora, che fermi tutti. Non è che io sono un coglione qualsiasi. Io sono il gran visir di tutti i coglioni. Sono il re dei coglioni. Ci dito sopra e dico, dai, ora facciamo le cose che dobbiamo fare seriamente. Abbassi, smorzi, oppure togli l'asciugamani, che è una delle strategie più potenti. Uno mi attacca, mi offende e faccio, aspetta, ma cosa in particolare non ti ha convinto di quello che stiamo facendo? E tu, qual è la tua soluzione? Cioè, io lo sto devastando, perché gli sto dicendo, fermi tutti, ho capito l'attacco, ho capito la tua opinione, però cos'è in particolare che non ti ha convinto? La persona deve dire qualcosa di intelligente in quel momento lì, altrimenti ha perso, e tu gli stai chiedendo anche una soluzione, altrimenti ha perso. Allora, sfruttare l'inerzia, quando ti arriva un attacco, c'è un'arte marziale, di cui non ricordo il nome in questo momento, ahimè, magari me la scrivi nei commenti, perché sei più bravo di me, che quando ti arriva un pugno, tu sfrutti la forza dell'avversario e applichi una leva che con la sua forza gli fai fare una caduta, ok? Quindi però non stai applicando una tua forza, stai sfruttando la forza dell'avversario. Questa cosa qui è una strategia decisamente più potente, io la applico spesso, ma quando ne ho bisogno di rispondere, perché io preferisco la terza strategia, la strategia più potente, che è questa. In silenzio, lo sguardo dritto per 3-4 secondi, anche con un fare leggermente deciso, poi lo ignori, gli dai leggermente le spalle e inizi a parlare con le altre persone. Questa strategia si applica in mezzo alle altre persone. Ma se qualcuno ti offende in privato o tramite social o cosa del genere, fregatene altamente. Perché spendere tempo per l'opinione di un'altra persona? Ok? Soprattutto un'opinione inutile che non ti dà nessun vantaggio. Però se stai in mezzo ad altre persone, mi ricordo in un gruppo, stavo in un ambiente dove per me era importante convincere un po' le persone su quello che stavamo facendo, era un ambiente sportivo dove io ero il coach, e una persona ha iniziato ad attaccarmi. La prima volta faccio finta di niente, la seconda faccio finta di niente, la terza mi fermo mentre sto parlando, lo guardo dritto negli occhi, 3-4 secondi, che sono stati i 4 secondi più lunghi della sua vita, perché io stavo zitto, dritto negli occhi, così. Poi mi metto leggermente, gli do leggermente le spalle e inizio a parlare con gli altri col sorriso. C'era un imbarazzo in quel momento lì e ho iniziato a parlare delle cose. Le frasi che ho detto dopo sono state: ora occupiamoci di quelli che sono i vostri obiettivi importanti, che è quello di qualificarsi per gli italiani, bla bla bla bla, gli obiettivi. Quella persona l'ho esclusa, quindi non ho risposto, non gli ho dato valore. In questo modo lui ovviamente ha perso di valore all'interno della persona. Se avesse detto altre cose, tutti quanti sarebbero stati contro di lui, non io. Gli altri, e tu hai vinto. Ricordati questa cosa qua: impara a dar peso solo a quello che conta davvero. Non dar peso a parole inutili, non dar peso a frasi inutili, non reagire mai, è inutile, nessuna spiegazione, ma semplicemente ignora. Questa è una strategia potentissima. Quando ci riesco ottengo sempre dei risultati meravigliosi, quando non ci riesco, ahimè, a volte compio degli errori come tutti gli altri. Ricordati sempre una cosa: se non valorizzi tu il tuo tempo, la tua mente e le tue emozioni, non lo farà nessun altro per te.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Sorveglianza di massa. Nuovo passo del governo. Canale Border Knights.
1: Il governo tranquillizza subito, non sarà un grande fratello, ma per la prima volta viene disciplinato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un decreto legislativo sull'utilizzo proprio dell'intelligenza artificiale nell'ambito della sicurezza. Il punto più delicato è quello della videosorveglianza biometrica. Il decreto si muove in un territorio già presidiato dall'AIACT europeo, che prevede un divieto generale di identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici, salvo deroghe tassative per le autorità di contrasto. Il governo sembra voler evitare lo scontro con il regolamento europeo. Formalmente non crea nuove deroghe, ma disciplina le modalità con cui l'Italia potrà applicare quelle già previste. È qui che si apre però la questione più delicata: quanto può essere estesa nella pratica una deroga senza trasformarla in un nuovo paradigma di sorveglianza di massa? Lo schema di decreto costruisce tre livelli di utilizzo della biometria. Il primo è quello più eccezionale, l'identificazione da remoto in tempo reale, ammessa solo in casi gravi come terrorismo, minacce rilevanti, ricerca di scomparsi. Il secondo livello riguarda il riconoscimento facciale a posteriori, utilizzabile dopo la commissione di un reato nell'ambito delle indagini. Il terzo, il più innovativo e controverso, è quello di un modello di raccolta preventiva e temporanea di dati biometrici, luoghi o eventi considerati sensibili per ragioni di ordine pubblico. Il decreto prevede infatti che in certi contesti possano essere raccolti dati biometrici, dati anagrafici ed eventualmente anche l'identificativo del posto assegnato, come potrebbe avvenire negli stadi o negli eventi con posti numerati. La conservazione sarebbe limitata a un massimo di 7 giorni, con cancellazione automatica allo scadere del termine, mentre i log verrebbero conservati per 5 anni. La titolarità del trattamento sarebbe attribuita al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, chiamato ad effettuare una valutazione di impatto, consultare preventivamente il garante per la protezione dei dati personali e predisporre misure tecniche e organizzative di sicurezza. Così ha presentato il decreto il ministro dell'Interno Piantedosi, che su quest'ultimo delicatissimo punto non si è però espresso.
2: Il decreto legislativo disciplina per la prima volta in modo organico l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia, in coerenza con quella che è la legge di delega e anche e soprattutto quello che è il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, che è stato approvato nel 2024. Ovviamente l'obiettivo è quello di mettere a disposizione delle funzioni di polizia, quindi di sicurezza, dei servizi di sicurezza, anche le tecnologie più avanzate. E ovviamente, come anticipava anche il sottosegretario Mantovano, il decreto stabilisce che l'intelligenza artificiale è un importante, innovativo strumento di supporto dell'attività dell'operatore di polizia, ma non un sostituto delle decisioni umane. Questo è importante tenerlo in prima considerazione, perché permea questo concetto un po' tutta la parte del provvedimento che riguarda questo specifico utilizzo. Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. Quindi, se volessimo elencare i punti chiave, sono che appunto l'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane. Ci sono delle regole stringenti per l'identificazione biometrica in tempo reale per finalità di polizia, che è ammessa solo in casi eccezionali, dopo vi dirò qual è la casistica più specifica. Non c'è nessun grande fratello generalizzato, perché è vietato l'utilizzo di banche date biometriche create con raccolta massiva e generalizzata, quindi non mirata di dati dal web. E ci sono previsti elementi di formazione specifica per gli operatori di polizia e anche la possibilità per le forze di polizia di sperimentare nuove soluzioni di intelligenza artificiale in ambienti protetti, in particolare ad alto rischio, in ambienti controllati. E è importante, secondo me, segnalare la duplice tipologia di utilizzo che può avvenire in tempo reale solo in casi eccezionali, quindi anche prima ex ante la commissione di reati. Tutto questo può avvenire quando c'è pericolo, minaccia, insomma, per determinate condizioni specifiche, tipo situazioni di minacce grave specifiche, quelle con finalità di terrorismo o altri reati di particolare allarme sociale, oppure quando c'è necessità per la ricerca di persone scomparse o vittime di tratta, sequestro e sfruttamento sessuale. È procedimentalizzata la possibilità di utilizzo in questi casi, quindi anche se è ex ante rispetto alla commissione di un reato, come dicevo, innanzitutto il confronto avviene solo con banche dati di riferimento che siano mirate e lecite, serve una richiesta del questore, quindi dell'autorità di pubblica sicurezza, che va indirizzata al procuratore della Repubblica, e quindi poi una necessaria autorizzazione dell'autorità giudiziaria. E sono peraltro previsti meccanismi di valutazione di impatto sui diritti fondamentali prima dell'uso e anche meccanismi di notifica al garante della privacy delle condizioni di utilizzo. La seconda tipologia invece è quella esposta alla commissione di reati, quindi ovviamente noi quando parliamo per l'utilizzo di polizia dell'intelligenza artificiale facciamo riferimento soprattutto ai sistemi legati alle videosorveglianze di riconoscimento facciale e di utilizzo dei dati biometrici, e quindi questo è l'utilizzo che può riguardare soprattutto la seconda tipologia di utilizzo, che come vi dicevo avviene solo dopo la commissione di un reato. Anche qui sono previste garanzie numerose e molto penetranti, tra cui il fatto che i dati biometrici raccolti per creare la base di riferimento vengano conservati per solo 7 giorni e poi cancellati automaticamente, il fatto che i log delle operazioni siano conservati per 5 anni non modificabili per consentire controlli e indagini su eventuali abusi. È vietato prendere decisioni che incidano negativamente sulla persona basandosi solo sul risultato del riconoscimento facciale ed è vietata qualsiasi forma di identificazione biometrica generalizzata e non mirata scollegata da uno specifico reato o da procedimento penale.
1: Con un altro decreto il governo interviene anche per introdurre l'intelligenza artificiale nelle scuole. Ascoltate le parole del ministro Valditara su cosa bisogna insegnare ai bambini delle elementari.
3: E altro punto di intervento molto significativo, il cambiamento, la innovazione delle

0: indicazioni nazionali, cioè dei programmi scolastici, entra nel curriculum formativo l'intelligenza artificiale, entra in modo esplicito, forte, prepotente all'interno del curriculum formativo per quanto riguarda i licei. Per quanto riguarda le scuole elementari, vi sono dei cenni che già abbiamo inserito nelle indicazioni nazionali del primo ciclo. Innanzitutto abituare il bambino al linguaggio dell'intelligenza artificiale. Per esempio, faccio l'esempio più semplice, più comprensibile, il tema dell'algoritmo, no? Conoscere innanzitutto che cosa voglia dire l'algoritmo. Poi c'è tutto il tema della formazione dei docenti, perché è evidente che per saper insegnare prevenire i rischi legati all'intelligenza artificiale, per saper utilizzare l'intelligenza artificiale per potenziare le discipline STEM, per insegnare l'intelligenza artificiale come all'interno del curriculum scolastico, come disciplina che si viene ad inserire, è evidente che occorre formare i docenti. E da questo punto di vista abbiamo stanziato 100 milioni di euro. Per quanto riguarda il tema della formazione dei docenti nella didattica e per quanto riguarda il tema della promozione dell'intelligenza artificiale nella didattica, 100 milioni di euro. Abbiamo stanziato altri 100 milioni di euro per quanto riguarda la formazione dei docenti alla educazione, della prevenzione dei rischi connessi con l'intelligenza artificiale e tutti i risvolti etici connessi con l'intelligenza artificiale.
1: Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi!

su Radio Libera 96.1 FM. Il 27 e il 28 giugno a Vanzago, in provincia di Milano, la biodiversità di un bosco di pianura. Un fine settimana dedicato alla scoperta della straordinaria ricchezza biologica del bosco WWF di Vanzago, uno degli ultimi esempi di bosco di pianura rimasti in Lombardia. L'escursione guidata, della durata di circa 2 ore, accompagnerà i partecipanti lungo i principali ambienti naturali dell'area protetta: radure, zone umide, bosco maturo e corridoi ecologici che ospitano una sorprendente varietà di specie animali e vegetali. Il 27 e il 28 giugno presso il bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Fino al 19 settembre, presso Spazio Milla a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, cozza il Carro Ponte. Torna la colonna sonora dell'estate milanese. Musica, eventi e spettacoli, Carro Ponte è speciale, un luogo animato dalla musica, ma non solo. Tanti concerti, ma anche luogo di incontro, di produzione e diffusione di idee, dove la storia attuale incontra quella passata. E ancora presentazione di libri, stand gastronomici, mercatini, tutto il necessario per vivere un'estate ricca di emozioni. Fino al 19 settembre, presso Spazio Mil, Carro Ponte, in via Granelli 23 a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Info al sito cozaelcarroponte.net. A Treviglio, in provincia di Bergamo, fino ad ottobre. I mandala di via Sangalli. A Treviglio l'arte incontra il cielo. Fino al prossimo ottobre via Sangalli si trasforma in una straordinaria galleria a cielo aperto, grazie a oltre 600 mandala colorati sospesi sopra le teste dei visitatori. Un colpo d'occhio sorprendente che regala emozioni, colori e meraviglia ad ogni passo. L'opera, nata dall'impegno e dalla creatività di circa 200 ricamatrici del territorio, è diventata uno dei simboli dell'estate bergamasca. Se siete alla ricerca di un luogo da fotografare, da vivere e da raccontare, Treviglio vi aspetta con il suo straordinario tetto di mandala, un arcobaleno sospeso che unisce arte, comunità e magia nel cuore della città. Fino ad ottobre in via Sangalli a Treviglio, in provincia di Bergamo. Maggiori info andando al sito primatreviglio.it. Fino al 28 giugno al MUDEC di Milano, mostra Il senso della neve, popoli, arte antica e sguardi contemporanei. La mostra si concentra sulla neve come fenomeno naturale, simbolico, artistico e antropologico. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni antiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legate allo sciamanesimo. Fino al 28 giugno al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona 56 a Milano. Maggiori info al sito www.mudec.it. Fino al 1 novembre a Milano, This is Wonderland, parco delle fiabe con spettacoli e installazioni. Un'esperienza immersiva su larga scala che intreccia linguaggi visivi, installazioni luminose e spettacoli dal vivo, capace di coinvolgere adulti e bambini. Nel cuore del parco tre grandi racconti, Alice, Pinocchio e Peter Pan, si alternano in scena accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, musica e meraviglia. Fino al 1 novembre a Milano, in via Stephenson 120. Info al sito thisiswonderland.world. Il 28 giugno a Bollate, in provincia di Milano, Villa Arconati riapre tutte le domeniche per la stagione 2026. Arte, scienza, natura e cultura. La piccola Versailles spalancherà i suoi portoni ogni domenica con visite guidate, esposizioni d'arte e uno splendido giardino storico in cui perdersi tra arte, natura e bellezza. Tutte le domeniche dal 28 giugno in via Madonna Fametta 24 a Bollate, in provincia di Milano. Per scoprire il programma andare su villaarconati-far.it. Al prossimo appuntamento di Cosa

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Benessere e medicina naturale.
3: Come prevenire l'Alzheimer attraverso lo stile di vita? Dottor Roberto Gava.
4: Il 40% dei casi di Alzheimer si possono prevenire, non con un farmaco, ma con quello che fai ogni giorno. Questa non è una speranza, è una stima scientifica emersa dal Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, che si è riunito a Padova pochi giorni fa. Cosa funziona davvero nella prevenzione dell'Alzheimer? Prima cosa, camminare. Circa 7.000 passi al giorno senza correre. Questi sono sufficienti per ridurre il deposito di beta-amiloide nel cervello, quella proteina tossica che si accumula nell'Alzheimer, e quei passi sono sufficienti per ritardare la comparsa dei sintomi cognitivi anche di diversi anni. Seconda cosa, dormire le ore giuste. Il cervello non si spegne durante il sonno. Di notte attiva il cosiddetto sistema glinfatico, una sorta di rete di pulizia che elimina i rifiuti metabolici accumulati durante il giorno, tra cui proprio le proteine associate all'Alzheimer. Dormire meno di 6-7 ore o più di 8-9 è associato a un aumento del rischio. La finestra ottimale di sonno è tra le 7 e le 8 ore. Terza cosa, la dieta mediterranea. Cereali integrali, legumi, pesce, olio extravergine, verdure, frutta. Questa è associata a una riduzione del rischio di declino cognitivo compresa tra l'11 e il 30%. Non è un'opinione, è il risultato di studi scientifici internazionali. La dieta mediterranea è anche l'unico modello alimentare che in studi randomizzati ha dimostrato benefici diretti sulla funzione cognitiva. Il messaggio di fondo quindi è questo: il cervello risponde alle cure che gli diamo ogni giorno per decenni. Non ha senso aspettare i sintomi, la prevenzione inizia adesso.
2: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 27 e il 28 giugno a Vanzago, in provincia di Milano, la biodiversità di un bosco di pianura. Un fine settimana dedicato alla scoperta della straordinaria ricchezza biologica del bosco WWF di Vanzago, uno degli ultimi esempi di bosco di pianura rimasti in Lombardia. L'escursione guidata, della durata di circa 2 ore, accompagnerà i partecipanti lungo i principali ambienti naturali dell'area protetta: radure, zone umide, bosco maturo e corridoi ecologici che ospitano una sorprendente varietà di specie animali e vegetali. Il 27 e il 28 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Fino al 19 settembre presso Spazio Milla a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, cozza il Carro Ponte. Torna la colonna sonora dell'estate milanese. Musica, eventi e spettacoli, Carro Ponte è speciale, un luogo animato dalla musica ma non solo. Tanti concerti ma anche luogo di incontro, di produzione e diffusione di idee, dove la storia attuale incontra quella passata. E ancora presentazione di libri, stand gastronomici, mercatini, tutto il necessario per vivere un'estate ricca di emozioni. Fino al 19 settembre presso Spazio Mil Carro Ponte in via Granelli 23 a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Info al sito cozaelcarroponte.net. A Treviglio, in provincia di Bergamo, fino ad ottobre. I mandala di via San Galli. A Treviglio l'arte incontra il cielo. Fino al prossimo ottobre via San Galli si trasforma in una straordinaria galleria a cielo aperto, grazie a oltre 600 mandala colorati sospesi sopra le teste dei visitatori. Un colpo d'occhio sorprendente che regala emozioni, colori e meraviglia ad ogni passo. L'opera, nata dall'impegno e dalla creatività di circa 200 ricamatrici del territorio, è diventata uno dei simboli dell'estate bergamasca. Se siete alla ricerca di un luogo da fotografare, da vivere,

0: e da raccontare, Triviglio vi aspetta con il suo straordinario tetto di mandala, un arcobaleno sospeso che unisce arte, comunità e magia nel cuore della città. Fino ad ottobre in via San Galli a Treviglio in provincia di Bergamo. Maggiori info andando al sito primatreviglio.it. Fino al 28 giugno al MUDEC di Milano, mostra Il senso della neve, popoli, arte antica e sguardi contemporanei. La mostra si concentra sulla neve come fenomeno naturale, simbolico, artistico e antropologico. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni antiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legate allo sciamanesimo. Fino al 28 giugno, al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona 56 a Milano. Maggiori info al sito www.mudec.it. Fino al 1 novembre a Milano, This is Wonderland, parco delle fiabe con spettacoli e installazioni. Un'esperienza immersiva su larga scala che intreccia linguaggi visivi, installazioni luminose e spettacoli dal vivo, capace di coinvolgere adulti e bambini. Nel cuore del parco tre grandi racconti, Alice, Pinocchio e Peter Pan, si alternano in scena accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, musica e meraviglia. Fino al 1 novembre a Milano in via Stephenson 120. Info al sito thisiswonderland.world. Il 28 giugno a Bollate in provincia di Milano. Villa Arconati riapre tutte le domeniche per la stagione 2026. Arte, scienza, natura e cultura. La piccola Versailles spalancherà i suoi portoni ogni domenica con visite guidate, esposizioni d'arte e uno splendido giardino storico in cui perdersi tra arte, natura e bellezza. Tutte le domeniche dal 28 giugno in via Madonna Fametta 24 a Bollate in provincia di Milano. Per scoprire il programma andare su villaarconati-far.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su Rainbow Television.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time.

0: rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
1: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
2: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, voglio dedicare qualche puntata ad un fenomeno intrigante che si vede in tutto il Regno Unito, eppure la maggior parte dei turisti si sofferma ad un unico esemplare. Stonehenge, sì, quel monumentale cerchio di sassi nel sud dell'Inghilterra che esiste da oltre 5.000 anni e dove si vedono i druidi moderni festeggiare il solstizio in una cerimonia, a dire poco, incantevole. Henge descrive una struttura preistorica più o meno circolare che in generale ha un diametro intorno ai 100 metri. Sono sparsi per tutto il Regno Unito e risalgono maggiormente all'epoca neolitica, ma non si sa esattamente perché furono costruiti. Forse erano calendari astronomici oppure luoghi sacri. Credo che non sapremo mai con certezza, ma una cosa è certa, sono molto suggestivi. E in Inghilterra si trovano i monumenti megalitici più grandi e quello più grande in assoluto, cioè del mondo, si trova ad una trentina di chilometri a nord di Stonehenge, ad Avebury. Ha un diametro di 335 metri e inizialmente conteneva due cerchi più piccoli. È così vasto che al suo centro si trova addirittura un villaggio intero. Inizialmente Avebury Stone Circle conteneva circa 100 pietre verticali, alte anche fino a 6 metri, ma purtroppo molte furono distrutte nel Medioevo per fare spazio all'agricoltura o per costruire case. Così solo 27 delle pietre originali sono sopravvissute, ma si pensa che ci siano altri sottoterra e a breve si potrebbe scavare, magari scoprire e rialzare le pietre. Sarebbe una cosa fantastica, no? Ma ecco una peculiarità. Al contrario di Stonehenge, qui puoi girare liberamente e toccare le pietre e molte persone che lo fanno giurano di sentire un ronzio nominato The Avebury Hum che emana dai sassi. Sarebbero vibrazioni causate dall'energia intrappolata dentro queste pietre megalitiche. Veramente un posto da vedere e da sentire. E nella prossima puntata vi racconto qualche leggenda legata a questo posto surreale. Qui all'angolo inglese su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 27 e il 28 giugno a Vanzago, in provincia di Milano, la biodiversità di un bosco di pianura. Un fine settimana dedicato alla scoperta della straordinaria ricchezza biologica del bosco WWF di Vanzago, uno degli ultimi esempi di bosco di pianura rimasti in Lombardia. L'escursione guidata, della durata di circa 2 ore, accompagnerà i partecipanti lungo i principali ambienti naturali dell'area protetta: radure, zone umide, bosco maturo e corridoi ecologici che ospitano una sorprendente varietà di specie animali e vegetali. Il 27 e il 28 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Fino al 19 settembre presso Spazio Milla a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, cozza il Carroponte. Torna la colonna sonora dell'estate milanese. Musica, eventi e spettacoli. Carroponte è speciale, un luogo animato dalla musica, ma non solo. Tanti concerti, ma anche luogo di incontro, di produzione e diffusione di idee, dove la storia attuale incontra quella passata. E ancora presentazione di libri, stand gastronomici, mercatini, tutto il necessario per vivere un'estate ricca di emozioni. Fino al 19 settembre, presso Spazio Mil Carroponte in via Granelli 23 a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Info al sito cozaelcarroponte.net. A Treviglio, in provincia di Bergamo, fino ad ottobre, i mandala di via San Galli. A Treviglio l'arte incontra il cielo. Fino al prossimo ottobre via San Galli si trasforma in una straordinaria galleria a cielo aperto, grazie a oltre 600 mandala colorati sospesi sopra le teste dei visitatori. Un colpo d'occhio sorprendente che regala emozioni, colori e meraviglia ad ogni passo. L'opera, nata dall'impegno e dalla creatività di circa 200 ricamatrici del territorio, è diventata uno dei simboli dell'estate bergamasca. Se siete alla ricerca di un luogo da fotografare, da vivere e da raccontare, Treviglio vi aspetta con il suo straordinario tetto di mandala, un arcobaleno sospeso che unisce arte, comunità e magia nel cuore della città. Fino ad ottobre in via San Galli a Treviglio, in provincia di Bergamo. Maggiori info andando al sito primatreviglio.it. Fino al 28 giugno al MUDEC di Milano, mostra Il senso della neve, popoli, arte antica e sguardi contemporanei. La mostra si concentra sulla neve come fenomeno naturale, simbolico, artistico e antropologico. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni antiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legate allo sciamanesimo. Fino al 28 giugno al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona 56 a Milano. Maggiori info al sito www.mudec.it.

Fino al 1° novembre a Milano, This is Wonderland, parco delle fiabe con spettacoli e installazioni. Un'esperienza immersiva su larga scala che intreccia linguaggi visivi, installazioni luminose e spettacoli dal vivo, capace di coinvolgere adulti e bambini. Nel cuore del parco tre grandi racconti, Alice, Pinocchio e Peter Pan, si alternano in scena accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, musica e meraviglia. Fino al 1° novembre a Milano in via Stephenson 120. Info al sito thisiswonderland.world. Il 28 giugno a Bollate, in provincia di Milano. Villa Arconati riapre tutte le domeniche per la stagione 2026. Arte, scienza, natura e cultura. La piccola Versailles spalancherà i suoi portoni ogni domenica con visite guidate, esposizioni d'arte e uno splendido giardino storico in cui perdersi tra arte, natura e bellezza. Tutte le domeniche dal 28 giugno. In via Madonna Fametta 24 a Bollate in provincia di Milano. Per scoprire il programma andare su villaarconati-far.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accogliente.

0: Sicurezza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Il punto in cui smetti di vivere in automatico. Salvatore Brizzi, divulgatore spirituale.
3: Come possiamo accelerare questo processo di costruzione alchemica dell'anima? Il segreto degli alchimisti è il ricordo di sé. Il ricordo di sé di cui si parla tanto nella tradizione della quarta via, che fa riferimento soprattutto a Gurdjieff e Uspensky. Che cos'è il ricordo di sé? È la capacità di restare totalmente presenti nel qui ed ora mentre svolgiamo le normali mansioni quotidiane. Il segreto è l'attenzione divisa che si sviluppa attraverso il ricordo di sé. Cioè, io posso parlare oppure posso spazzare per terra e contemporaneamente essere presente. Cioè l'attenzione a due direzioni contemporaneamente. Una rivolta all'esterno, quindi a ciò che sto facendo nella materia, e un'altra rivolta all'interno, cioè al mio essere, alla mia essenza. Quindi mi muovo, parlo, guido la macchina, per esempio, e contemporaneamente mi ricordo di me. Questo significa cominciare ad avere una certa centratura interiore. Alcuni esempi, come dicevo prima, guidare la macchina, spazzare per terra, lavare i piatti, ma ci si può ricordare di sé anche mentre si parla, anche se è più difficile. Però bisogna arrivare a questo punto, riuscire a vivere nella quotidianità ricordandosi di sé, quindi anche mentre si parla o soprattutto mentre si ascolta. La qualità dell'ascolto cambia tantissimo se io mi sto ricordando di me mentre ascolto, perché attraverso l'attenzione divisa c'è una parte di me che si rivolge a chi sta parlando. Quindi rivolgo il mio ascolto a chi sta parlando e sono totalmente preso da chi sta parlando, ma allo stesso tempo un'altra parte di me è totalmente presa da ciò che io sono, cioè dal mio essere, dalla mia presenza. Un altro tipo di esercizi sono quelli più immediati, quasi come degli spot, cioè mi ricordo di me tutte le volte che passo attraverso una porta, mi ricordo di me tutte le volte che accendo un interruttore, mi ricordo di me tutte le volte che mi alzo o mi siedo su una sedia. Mi ricordo di me tutte le volte che aziono la freccia mentre sto guidando. Questo è già un altro tipo di esercizio che va a sviluppare un'altra capacità di ricordarsi di sé. Un esercizio molto utile è ricordarsi di sé davanti alla televisione. Cioè, noi scegliamo un programma e decidiamo di guardare questo programma ricordandoci di noi. Cosa vuol dire? Come dicevo prima, una parte di me è rivolta ad ascoltare che cosa si sta dicendo nel programma. Un'altra parte di me però contemporaneamente cerca di essere presente. In questo modo ci possiamo accorgere che se non stiamo attenti, cioè se non siamo presenti, se non ci ricordiamo di noi, la televisione ci risucchia letteralmente. A livello sottile, chi è chiaroveggente vede che proprio l'aura della persona viene risucchiata dallo schermo. Questa è proprio una capacità che ha la televisione, questo mezzo meccanico. Non sto parlando male della televisione in se stessa, ma sto dicendo quali sono le conseguenze se non la guardiamo con una certa attenzione. Si può guardare tutto, l'importante è ricordarsi di sé. Se io mi ricordo di me stesso mentre sto guardando la televisione, invece che perdere energia, invece che annullarmi nella televisione, in ciò che si sta dicendo nello schermo, invece che fare questo, ottengo più energia, guadagno energia. Quindi io posso guardare la televisione e invece che perdere, guadagnare più energia. Questo è decisamente importante. Se proviamo a farlo, ci possiamo rendere conto facilmente di questo, cioè dei due stati che si alternano. Un momento in cui sono totalmente preso e poi un momento di risveglio, in cui mi rendo conto che due secondi prima non c'ero. Non ero presente, non ero in casa. Ecco, questo è importante, essere in casa, qualsiasi cosa stiamo facendo, avere la capacità di esserci, essere presente. Allora, in qualunque attività, noi possiamo sempre guadagnare energia. Questa energia che guadagniamo

attraverso il ricordo di noi stessi, va anche a costruire i nostri corpi sottili. Il nostro corpo astrale, il nostro corpo mentale, in realtà esistono già, soprattutto in quest'epoca. Noi abbiamo già dei corpi astrali. Il problema è riuscire a cristallizzarli completamente, cioè riuscire a completarli in un certo senso. Non sono ancora completi, non sono ancora totalmente sviluppati, sia il corpo astrale che il corpo mentale. Bene, il ricordo di sé aiuta anche questo. Ma aiuta soprattutto la costruzione del corpo di gloria, cioè la costruzione dell'anima. Il ricordo di sé, per questo viene definito il segreto degli

0: stesso tempo è qualcosa di enorme. Se voi chiedete a qualcuno, tu in questo momento sei presente, sei sveglio, ti stai ricordando di te? Per il solo fatto che glielo chiedete, lui per un istante è presente e quindi si ricorda di sé. Allora si osserva e dice certo, certo che mi sto ricordando di me, certo che sono presente, sono sempre presente. Ma non è vero, fino a 2 secondi prima non lo era. Questo è il grande inganno. È il grande inganno che ha tratto in inganno anche i filosofi del passato. Per cui quando un filosofo parlava di coscienza, capacità di essere autocoscienti, di essere presenti, attribuiva a tutti una qualità che magari aveva solo lui in quel momento. La nostra capacità di essere presenti, di essere coscienti, quindi di ricordarci di noi, non è qualcosa che può essere massificato, non è uguale in tutti. E soprattutto in ognuno di noi è diversa a seconda del momento della sua vita o addirittura del momento della giornata. Per cui io, in un dato istante, mi sto ricordando di me e penso magari di essere stato in quella situazione, cioè di ricordo di me, anche prima, anche 5 minuti prima. Ma non è vero. Non è assolutamente vero, ci stiamo ingannando. E così anche in filosofia tanti si sono ingannati, parlando della coscienza dell'essere umano. Ma non c'è una coscienza massificata dell'essere umano. Ognuno è cosciente su piani diversi, a un livello diverso, a seconda della sua capacità di ricordarsi di sé e di essere presente. È inutile parlare della coscienza in se stessa. Non è che esiste una coscienza in se stessa, ma ognuno ha una capacità diversa di esprimerla, perché ha una capacità diversa di ricordarsi di sé. Il ricordo di sé implica sempre uno sforzo. Io non posso ricordarmi di me meccanicamente. Cioè, non è un qualcosa che accade nella mia vita così, anche se non ci penso. Mantenere il ricordo di me significa che devo sforzarmi di farlo, devo esserci, devo impiegare una certa energia. Infatti è proprio questa l'energia che poi va a costruire il mio corpo di gloria.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Radio Libera, per un'informazione libera.

Sabato 27 giugno alle 20:30 presso Sala Santelli nel comune di Codogno in provincia di Lodi in via Vittorio Emanuele 4/8. Proiezione e dibattito del film An Inconvenient Study, il docufilm shock di Del Big Tree. Esiste una relazione tra vaccini pediatrici e autismo? Interverranno

0: Dario Miedico, medico tra i fondatori di Medicina Democratica. Paolo Schicchi, medico chirurgo autosospesosi dall'Ordine dei Medici. Modera Sergio Barbesta, fondatore di Scenario Press. Sabato 27 giugno alle ore 20:30 presso Sala Santelli del comune di Codogno in provincia di Lodi, in via Vittorio Emanuele 4/8. L'ingresso è libero con offerta consapevole. Info e dettagli alla mail info@idealecomune.it. Benessere e medicina naturale.
1: Come prevenire l'Alzheimer attraverso lo stile di vita? Dottor Roberto Gava.
2: Il 40% dei casi di Alzheimer si possono prevenire, non con un farmaco, ma con quello che fai ogni giorno. Questa non è una speranza, è una stima scientifica emersa dal Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, che si è riunito a Padova pochi giorni fa. Cosa funziona davvero nella prevenzione dell'Alzheimer? Prima cosa, camminare. Circa 7.000 passi al giorno senza correre. Questi sono sufficienti per ridurre il deposito di beta-amiloide nel cervello, quella proteina tossica che si accumula nell'Alzheimer, e quei passi sono sufficienti per ritardare la comparsa dei sintomi cognitivi anche di diversi anni. Seconda cosa, dormire le ore giuste. Il cervello non si spegne durante il sonno. Di notte attiva il cosiddetto sistema glinfatico, una sorta di rete di pulizia che elimina i rifiuti metabolici accumulati durante il giorno, tra cui proprio le proteine associate all'Alzheimer. Dormire meno di 6-7 ore o più di 8-9 è associato a un aumento del rischio. La finestra ottimale di sonno è tra le 7 e le 8 ore. Terza cosa, la dieta mediterranea. Cereali integrali, legumi, pesce, olio extravergine, verdure, frutta. Questa è associata a una riduzione del rischio di declino cognitivo compresa tra l'11 e il 30%. Non è un'opinione, è risultato di studi scientifici internazionali. La dieta mediterranea è anche l'unico modello alimentare che in studi randomizzati ha dimostrato benefici diretti sulla funzione cognitiva. Il messaggio di fondo quindi è questo: il cervello risponde alle cure che gli diamo ogni giorno per decenni. Non ha senso aspettare i sintomi, la prevenzione inizia adesso.
3: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
4: Benessere e Medicina Naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Imparare l'arte di vivere. Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
4: Ahimè, molte persone vivono sempre più spaventate da tutte le emergenze, le storie di catastrofi, soprattutto dall'ultima, dalla possibilità di un'imminente guerra nucleare. Ora, dopo aver capito che si tratta di una possibilità reale, ad esempio quest'ultima, perché lo è a mio avviso, dopo aver smesso di infilare la testa nella sabbia, che non serve, dopo aver fatto tutto il possibile per denunciare la follia,

0: di una classe politica che continua a giocare con il fuoco e dopo aver rifiutato di aderire a questa ondata di pura idiozia collettiva. Che senso ha continuare a guastarsi il poco tempo che ci è stato donato per vivere rimuginando su tutto ciò? Molti trascorrono le giornate immaginando ogni possibile catastrofe, e non perché stiano facendo qualcosa di concreto per evitarle, ma perché spesso non sanno cosa fare delle proprie vite. Così, invece di imparare l'arte di vivere, si specializzano nell'arte di immaginare come morire. In fondo, la fantasia dell'Apocalisse possiede da sempre un grande fascino. Se crolla tutto, se muoiono tutti, allora nessuno deve più confrontarsi con i propri fallimenti, i limiti, con le proprie paure, con le occasioni perdute, le ansie sul futuro, insomma, con la vita. La fine del mondo diventa una sorta di assoluzione universale, un giubileo per gli infelici. E questo lo vediamo rappresentato in modo magistrale dai nostalgici del Covid e dei lockdown, perché ci sono. Ora, mi dispiace per tutta questa gente, le cose non vanno così. In una scuola normale, se sei un asino, puoi sempre ritirarti. Nella scuola della vita, invece, nessuno se ne va senza aver imparato la lezione. Prima o poi la vita ci riporta sempre davanti agli stessi nodi finché non comprendiamo ciò che siamo venuti a comprendere. E che siamo venuti a comprendere? A mio avviso, la gratitudine al posto della lamentazione, l'amore al posto della paura, la libertà al posto della schiavitù. E in ogni caso, ve lo dico col cuore, dovesse andare tutto storto per questa nostra povera civiltà, ricordate che non siamo né il principio e né la fine. È infatti il 2050, il mondo è stato distrutto da una guerra nucleare, l'umanità è scomparsa. Soltanto due scimmiette si sono salvate nel cuore dell'Africa, rigorosamente etero, un maschio e una femmina. Le due scimmiette salgono sul monte più alto della regione, osservando il sole tramontare su quella landa desolata, presi dalla nostalgia e dalla commozione, si prendono per mano. Lei volge lo sguardo verso di lui e con voce dolce e sognante gli dice: «Che ne pensi? Facciamo ricominciare tutto da capo».
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Perché copi gli altri? La psicologia dietro la tua maschera. Gennaro Romagnoli.
2: Benvenuti, io sono Gennaro Romagnoli, psicologo psicoterapeuta, e negli ultimi anni la psicologia ha scoperto qualcosa di molto importante. Gran parte della nostra identità non nasce dal nulla, si costruisce continuamente attraverso il rapporto con le altre persone. In altre parole, diventiamo noi stessi anche copiando gli altri. E c'è un paradosso in questo: non possiamo evitare l'influenza delle persone intorno a noi, ma possiamo imparare a scegliere sempre più consapevolmente chi e cosa possiamo lasciar entrare all'interno della nostra mente. Partiamo dunque da una verità fondamentale: l'essere umano impara per imitazione e lo fa prima di tutti gli altri animali, l'abbiamo visto tante volte, o meglio, lo fa di più di tutti gli altri animali, lo fa al di là dell'utilità del gesto imitato. In altre parole, se vediamo un gesto anche stupido che non serve a niente, tenderemo ad imitarlo perché per noi è molto importante. Albert Bandura, con la teoria dell'apprendimento sociale o vicario, lo ha mostrato già negli anni 60. Osserviamo gli altri e interiorizziamo i comportamenti, le emozioni, i modi di agire. È grazie a questo meccanismo che impariamo a parlare, a stare in relazione, a lavorare. E oggi sappiamo che il nostro cervello è letteralmente predisposto per farlo, con i famosi neuroni specchio, scoperti qui in Italia negli anni 90 dal mitico Rizzolatti. In altre parole, quando osserviamo un'azione, il cervello la simula internamente. In pratica, gli altri entrano dentro di noi con molta più forza di quanto possiamo immaginare e credere. Non solo, se per caso questo video ti piace il mio modo di parlare, ti piace il mio modo di gesticolare, di formare i pensieri, e per caso hai già visto altri miei video, hai ascoltato dei miei podcast, è probabile che quando parli dei miei argomenti o dei nostri argomenti di psicologia, di crescita personale, ti entri dentro il Genna Style e inizi magari a usare i miei termini, le mie intonazioni, i miei movimenti delle mani. Ed è del tutto naturale che accada così. Ora, questo fenomeno imitativo non ci dava alcun problema fino a qualche anno fa, ma in questi ultimi anni siamo zeppi di modelli, abbiamo influencer, creator, siamo bombardati dalle informazioni. E cosa succede? Che delle volte confondiamo l'adattamento a questi tipi di osservazioni con l'identità. Cioè iniziamo a vivere cercando continuamente approvazione invece che direzione. Sì, perché è questo che potrebbe accadere. Ora, quando noi ammiriamo qualcuno, spesso non vogliamo solo imparare da lui o da lei, vorremmo diventare lui o lei. Ed è qui che iniziano i problemi, perché se passi il tempo a imitare qualcuno, resterai sempre in ritardo rispetto all'originale. Diventi appunto una copia sbiadita. Succede continuamente. Persone che comunicano come il proprio influencer preferito, che imitano quella specie di format psicologico, o scusami, di format social, professionisti che parlano tutti nello stesso identico modo, ragazzi che sembrano usciti dalla stessa fabbrica emotiva. E attenzione, il problema non è prenderne ispirazione, quello è inevitabile, ripetiamolo, è inevitabile imitarsi. Il problema è smettere di ascoltare i tuoi segnali interni. Rogers, o Carl Rogers per gli amici, parlava di incongruenza.

La distanza tra ciò che sentiamo realmente e ciò che pensiamo di dover essere per essere accettati. Più aumenta questa distanza, più aumentano l'ansia, la preoccupazione, il senso di vuoto, il confronto sociale, la sensazione di non sapere chi sei ed esattamente ciò che vediamo oggi continuamente. Persone che sono continuamente esposte alla vita degli altri, ma sempre più scollegate dalla propria vita.

0: Penso, seguo ogni tipo di impulso. Quello non è seguire l'autenticità, ma è l'impulsività. La psicologia ci insegna qualcosa di molto diverso. Essere se stessi significa sviluppare coerenza tra ciò che sentiamo, ciò che riteniamo importante e ciò che facciamo concretamente, cioè i nostri valori, ciò che è importante per noi in quel contesto. Non si tratta di un'emozione momentanea, ma di una direzione profonda, perché ad esempio potresti avere paura di qualcosa, ma scegliere comunque di farla. Ad esempio, hai paura di andare da quel professore a chiedere la tesi, ma hai guardato i video di Jenna e sai che non devi aspettare che la paura scenda, nonostante la paura. Chiami quel professore, gli invii quell'email, vai all'appuntamento da lui o da lei e quella sensazione di sentirti inadeguato o inadeguata, ma fare lo stesso qualcosa che conta per te, ecco, quella sensazione è la bussola giusta che ti sta dicendo, il segnale che ti sta dicendo che stai crescendo. È qui che inizi davvero a costruire il vero te stesso, agendo nonostante quelle sensazioni. Quindi che cosa succede? Che quando vuoi trovare davvero te stesso, te stessa, ti sentirai un po' smarrito perché non hai quella corazza, quell'armatura che hai imitato fino a quel momento. Iniziare a chiederti più spesso possibile che cosa è davvero importante per me in quel contesto ed agire sulla base di quel faro della risposta che ti viene in mente, ecco che piano piano ti consentirà di recuperare tutti quei pezzetti che fanno parte della tua identità. Ma stai attento o stai attenta, perché nella realtà noi siamo molto simili tra di noi, quindi è del tutto normale che di tanto in tanto ti torni l'imitazione di quella persona, che di tanto in tanto tu ti senta un po' come tua madre o come tuo padre o come tuo fratello o come quelle persone che stai frequentando di più, oppure magari come questo tizio pelato che stai seguendo qui sul web e il quale in un qualche modo sta entrando nella tua testa dandoti dei nuovi concetti di psicologia. Ecco, questi modellamenti si chiamano tecnicamente, cioè queste imitazioni spontanee del mio modo di parlare o di quello di una persona che ammiri, non sono cose da gettare via. Puoi costruire te stesso o te stessa anche a partire dall'imitazione. L'importante è chiederti che cosa c'è di davvero importante per me in questo contesto e provare a seguirlo, al di là delle imitazioni e delle emozioni che potresti provare. Vuoi sapere qual è il segnale più forte che stai diventando davvero te stesso o te stessa? Che inizi a tollerare di piacere meno alle altre persone. Te lo ripeto, inizi a tollerare di poter piacere meno agli altri, perché finché costruisci la tua identità solo per ottenere approvazione, sarai sempre dipendente dagli altri. E attenzione, non significa che devi diventare egoista, menefreghista, cioè reagire al contrario. Significa smettere di negoziare continuamente la tua identità per sentirti accettato. È quella che Desi e Ryan, due miei colleghi, chiamano Self-Determination Theory, la quale mostra che gli esseri umani stanno meglio quando sentono autonomia, competenza e connessione autentica, non quando recitano continuamente una parte. Ed è per questo che molte persone si sentono vuote anche quando ricevono approvazione, perché stanno ricevendo approvazione per un personaggio e non per se stesse. Quindi iniziamo ad agire per noi stessi chiedendoci che cosa è davvero importante per noi.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Perché ti danno la I gratis. La verità da 725 miliardi.

0: Giuliano Girelli, esperto in comunicazione e documentarista.
1: Perché le più grandi aziende del mondo spendono cifre folli nelle AI, cifre che non riusciamo nemmeno ad immaginare, per costruire qualcosa che poi ci danno a pochi euro o gratis? Nvidia, una società che fino a 10 anni fa nessuno al di fuori dei gamer conosceva, oggi vale 5.400 miliardi di dollari, è la società più preziosa del mondo, seconda solo all'oro come asset globale di tutto l'oro che esiste sul pianeta. OpenAI, una startup nata 11 anni fa, vale oggi 850 miliardi, ha appena raccolto 122 miliardi in un solo round di finanziamento, Amazon ha messo 50 miliardi, Nvidia altri 30, SoftBank altri 30. Quindi, i giganti dell'economia moderna, Google, Amazon, Microsoft e Meta, spenderanno insieme 725 miliardi in infrastrutture AI solo quest'anno, il 77% in più rispetto all'anno scorso. E allora fermiamoci ancora un secondo su questi numeri, per una domanda che quasi nessuno si fa. Perché queste aziende spendono cifre che non riusciamo nemmeno a immaginare per costruire qualcosa che poi ci danno quasi gratis? Nel 1971 un economista chiamato Herbert Simon disse una cosa che sembrava filosofia. Disse che in un mondo dove l'informazione è abbondante, la risorsa scarsa diventa l'attenzione umana. E aveva ragione, ma era in anticipo di 50 anni? Pensa al petrolio, all'oro, alle terre rare. Sono preziose perché sono scarse. Oggi l'informazione non è scarsa, è gratis, è ovunque, è infinita, ma la capacità di processarla, la tua attenzione, ha un limite fisico. 24 ore al giorno, a voler esagerare, non un secondo di più. E allora che cosa fa chi vuole costruire un business da migliaia di miliardi? Va a prendere quella risorsa scarsa, la tua attenzione. La spesa pubblicitaria digitale globale supererà 1.000 miliardi di dollari nel 2026. 1.000 miliardi. Il CEO di Microsoft lo ha detto senza giri di parole. La vera risorsa scarsa del nostro tempo è l'attenzione umana. Non è una metafora, è una descrizione del mercato. Quando tu usi un social media gratis, qualcuno sta pagando per averti lì. E quello che sta comprando non è il tuo click, non è il tuo like. Sta comprando la previsione del tuo comportamento futuro. Shoshana Zuboff di Harvard ha chiamato questo sistema capitalismo della sorveglianza. Le piattaforme non si limitano a catturare la tua attenzione, estraggono ogni comportamento, cosa guardi, per quanto tempo, dove fai una pausa, cosa ti fa accelerare il respiro. Tutto questo diventerà la materia prima da trasformare in previsioni da usare in 1.000 ambiti, immaginatevi voi. Non ci vendono prodotti, vendono la certezza che tu comprerai quel prodotto, non ti mostrano notizie, vendono la certezza che quella notizia probabilmente potrebbe cambiare il tuo voto. Sei passato da essere spettatore a essere fonte della materia prima, senza che nessuno te lo chiedesse. Bene, l'economia dell'attenzione che ti ho appena descritto, quella da 1.000 miliardi, sta per essere sostituita da qualcosa di molto più potente ed esattamente per questo che stanno spendendo quei numeri assurdi. Si chiama economia dell'intenzione, non dell'attenzione. Quella è già quasi passata. Perché? Perché il problema dell'attenzione è che è un indicatore imperfetto. Tu puoi guardarmi ma non voler comprare nulla, puoi cliccare così in preda a un'emozione. L'attenzione cattura il momento, non proprio la volontà. Il passo successivo allora è modellare le tue intenzioni, prima ancora che tu le formuli. Non aspettare che tu voglia qualcosa, costruire il contesto in cui quella volontà emerge. Un centro di ricerca di Harvard lo ha descritto così. Stiamo assistendo alla nascita dell'economia dell'intenzione, dove i sistemi AI andranno a competere per anticipare e plasmare ciò che i nostri occhi andranno a cercare prima ancora che sappiano di cercarlo, prima ancora che sappiano di cercarlo. Gli agenti AI che stanno costruendo Google, Microsoft, OpenAI dunque non sono proprio assistenti, sono dei sistemi progettati per stare tra noi e internet, decidendo che cosa ci serve prima che noi lo chiediamo, e chi controlla quella gente controlla l'accesso alla nostra intenzione. Attraverso che cosa? Naturalmente attraverso tutti i dati accumulati, i nostri dati, le nostre informazioni, che sono informazioni predittive sul nostro comportamento. Il nostro comportamento? Futuro. Ecco perché vengono spesi tutti questi miliardi. Non solo per darci uno strumento migliore, ma per andare a presidiare, per essere

0: primi a occupare quel punto di accesso per diventare quel filtro tra noi e il mondo. Chi arriverà per primo lì?
1: Grazie, resti in attesa. Il suo sistema operativo si sta avviando.
2: Ciao, eccomi.
3: Ciao.
2: Ciao. Come stai?
0: E poi c'è un terzo stadio che alcuni ricercatori stanno già documentando. Lo chiamano economia dell'attaccamento. Non più catturare la nostra attenzione, non solo anticipare le nostre intenzioni, ma diventare un oggetto di affetto. Creare una connessione emotiva così profonda da rendere la relazione con la macchina più intima di quella con altre persone. Molti lo fanno già con gli LLM più noti, ma poi c'è Replica, poi c'è Character AI. Esistono già, milioni di persone ci parlano ogni giorno, non per utilità, proprio per compagnia. Questo non è ovviamente il piano dichiarato dalle Big Tech, però è una direzione naturale quando l'attenzione è già satura e le intenzioni sono già anticipate. Il passo successivo diventa creare una relazione con il nostro cuore. 6 aziende controllano tutte le più grandi infrastrutture: Google, Meta, Microsoft, Amazon, OpenAI, ByteDance. Stanno sulla punta delle dita delle nostre mani e stanno spendendo oltre 700 miliardi solo quest'anno per consolidare quella posizione di controllo. Ovviamente noi ci auguriamo che la tecnologia vada sempre per il meglio, e quello che dobbiamo fare certamente non è buttare via i nostri strumenti, però bisogna comprenderli, capirli per quello che sono. Strumenti progettati prima per catturare la nostra attenzione, poi per anticipare le nostre intenzioni e poi forse per diventare qualcosa che addirittura amiamo. E lì è difficile poi farne a meno, no? Capire come funziona questo sistema è il primo passo per conviverci e magari per cercare di partecipare alla costruzione di un modello che sia un pochino più sano.
4: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello, e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, abbiamo visto che a poca distanza dal più famoso Stonehenge si trova il cerchio megalitico più grande del pianeta, Avebury

0: Circle. È così vasto che si è sviluppato un villaggio al suo centro e non potevano mancare le leggende in un posto così enigmatico, vero? Abbiamo sentito che molte persone intuiscono un ronzio, the Avebury Hum, quando si avvicinano alle pietre. Si dice anche che alcune pietre prendono vita e se ti appoggi a loro di notte rimani intrappolato. Ma uno che è rimasto davvero intrappolato, ma sotto una pietra, fu il barbiere di Avebury. Il suo fantasma è una presenza molto conosciuta. Nel 300 l'uomo rimase schiacciato da una pietra che gli cadde addosso. Come abbiamo visto, si usava spostare i sassi per lasciare spazio all'agricoltura oppure per costruire le case. Il cadavere del barbiere fu scoperto poi sotto un sasso 90 anni fa, con ancora addosso gli attrezzi del mestiere e monete che risalgono proprio al 300. E da allora il suo spirito irrequieto gira dentro e fuori del cerchio. Poi, che altro? Ah sì, uno degli enormi sassi è conosciuto come The Devil's Chair, la sedia del diavolo, per la forma particolare che se ci cammini intorno al sasso, all'indietro per 12 volte, apparirà il diavolo. Volete provarci? Io no. Ma ecco il racconto che a me piace di più. Sembra che i sassi camminano. La leggenda vuole che le grandi pietre attraversino le strade quando le campane della chiesa suonano i rintocchi della mezzanotte. La chiesa di St. James è uno stupendo edificio anglosassone e quando le sue campane suonano la mezzanotte, nel profondo silenzio di questo paesaggio, che è anche patrimonio dell'umanità, si crea un'atmosfera veramente inquietante. Perché qui non c'è solo il silenzio, ma anche il buio pressoché assoluto. Infatti è il posto ideale per sdraiarti sull'erba e osservare le stelle. Ma occhio a non farti pestare dalle pietre che camminano. Bene, ci sentiremo per altre cose megalitiche qui all'Angolo Inglese, con me, Peggy Johnson, su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv. Bye bye!
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Sabato 27 giugno alle 20:30 presso Sala Santelli nel comune di Codogno in provincia di Lodi in via Vittorio Emanuele 4/8. Proiezione e dibattito del film An Inconvenient Study, il docufilm shock di Del Big Tree. Esiste una relazione tra vaccini pediatrici e autismo? Interverranno Dario Miedico, medico tra i fondatori di Medicina Democratica, Paolo Schicchi, medico chirurgo autosospesosi dall'Ordine dei Medici, modera Sergio Barbesta, fondatore di Scenario Press. Sabato 27 giugno alle ore 20:30 presso Sala Santelli del comune di Codogno in provincia di Lodi, in via Vittorio Emanuele 4/8. L'ingresso è libero con offerta consapevole. Info e dettagli alla mail info@idealecomune.it.
1: Conoscere per sapere.
2: Perché non riesci a raggiungere i tuoi obiettivi. Dottor Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta, life coach.
3: Tre motivi per cui non sei ancora riuscito a raggiungere i tuoi obiettivi. 1. Ti dimentichi delle azioni a supporto degli obiettivi. Cioè, sono le azioni del tuo day by day e non la mera definizione degli obiettivi a portarti fino alla meta. 2. Ti poni troppi obiettivi e se ti poni un numero eccessivo di obiettivi da raggiungere, disperdi le energie e quindi diminuisce la tua efficacia. 3. Non stai considerando i tuoi valori. E cos'è che sono i valori? I valori sono i motivi per cui per ciascuno di noi la vita vale. La vita vale la pena di essere vissuta. Quando gli obiettivi che ti poni sono in linea con i tuoi valori più profondi, allora hai molte, molte più possibilità di riuscire a raggiungerli. Infatti, sei più motivato, sei più persistente di fronte alle difficoltà, ti senti ispirato nel percorso e soddisfatto una volta giunto alla meta. E tu? Quali obiettivi ti sei posto? E soprattutto, gli obiettivi che ti sei posto sono coerenti con i tuoi valori?
4: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Conoscere per sapere.
1: La psicologia delle persone che vanno a dormire molto tardi. Canale Psicologia Strana.
2: Quando di notte guardi l'orologio, ti assale uno strano senso di colpa. Ti eri ripromesso: stasera andrò a letto presto. Poi guardi lo schermo e sono le 2:37. La sveglia è impostata, spietata come sempre. Eppure non spegni il telefono, eppure non spegni la luce. I vostri cari vi dicono che dovreste smettere di passare il tempo al telefono e che basterebbe andare a letto prima. Ma se fosse davvero così semplice, non stareste guardando questo video in questo momento, vero? Gli psicologi usano un termine specifico per descrivere le persone che la sera si sentono naturalmente più sveglie e in forma, cronotipi serali o, più comunemente, nottambuli. Non si tratta di una scelta consapevole, di pigrizia o di mancanza di forza di volontà. Le ricerche scientifiche dimostrano che l'orologio biologico interno di queste persone è semplicemente sfasato rispetto alle norme sociali. Si addormentano più tardi, si svegliano più tardi e i loro picchi di concentrazione ed energia si verificano solitamente nel pomeriggio o in serata, non alle 9 del mattino come si aspetta il resto del mondo. Il problema non è l'incapacità di adattarsi, il problema è che il mondo è stato costruito per un cronotipo che non si adatta al tuo. Mentre tutti intorno a voi si addormentano, il vostro cervello sta appena iniziando a funzionare. Tuttavia, dietro questa abitudine si nasconde qualcosa di più profondo di un semplice ritmo biologico, qualcosa che il mondo scientifico ha iniziato a studiare attentamente solo negli ultimi anni. E se vi dicessi che restare svegli fino a tarda notte non è solo una vostra caratteristica naturale, ma anche un meccanismo psicologico sviluppato dal vostro cervello per proteggervi? Se vuoi davvero capire come funziona la tua mente, i

iscriviti al canale e facci sapere nei commenti se ti ritrovi in queste parole. Per molte persone che vanno a letto tardi, la notte non è solo tempo extra rubato alla giornata, è l'unico momento in cui si sentono davvero a casa. Di giorno sei costantemente sotto pressione. Devi rispondere ai messaggi, seguire il lavoro, gestire la famiglia, occuparti del traffico, delle riunioni e delle aspettative degli altri. Questa sensazione è particolarmente diffusa in Italia, dove la vita sociale e lavorativa, gli impegni formali e informali, la famiglia allargata, i colleghi, gli amici e le responsabilità accumulate possono farti sentire a pezzi. La giornata finisce senza che tu abbia vissuto nemmeno un momento tutto tuo. Di notte finalmente le notifiche diminuiscono, il telefono smette di vibrare. Il mondo si fa silenzioso. Questo silenzio crea una bolla di pensiero in cui nessuno ti interrompe. Non devi rispondere a nessuno e puoi essere semplicemente te stesso. Molti nottambuli raccontano di sentirsi più creativi, lucidi e se stessi in quelle ore. Non si tratta solo di una sensazione soggettiva. Ricerche pubblicate su riviste di psicologia cognitiva hanno osservato che il silenzio delle ore notturne favorisce stati di profonda concentrazione. Questi momenti, definiti dallo scienziato Mihaly Csikszentmihalyi come stato di flusso, sono istanti in cui la mente lavora senza ostacoli, è completamente immersa in un'attività e ha la libertà di scrivere, disegnare, leggere, pensare, suonare uno strumento o semplicemente sfogliare contenuti senza sentire il peso del tempo che passa. In queste condizioni, il cervello funziona in modo diverso rispetto alle ore diurne. L'influenza dei fattori esterni è minore e il cervello è più incline al pensiero creativo e introspettivo. Ecco perché vi dite: ancora un episodio, ancora una partita, ancora qualche minuto. Non state solo rimandando il sonno, state cercando di prolungare l'unico momento della giornata in cui vi sentite davvero padroni di voi stessi. I ricercatori del sonno hanno dato un nome preciso a questo fenomeno: rimandare il sonno per vendetta. Questo concetto, che ha suscitato grande interesse nella letteratura scientifica negli ultimi anni, descrive il comportamento di chi rimane sveglio fino a tarda notte non per caso o per disattenzione, ma intenzionalmente, per recuperare il tempo per sé dopo una giornata completamente dominata dagli impegni di lavoro, scuola o famiglia. Si tratta di una forma di ribellione silenziosa contro una vita in cui non si riesce a ritagliarsi del tempo per sé in orari socialmente accettabili. Una ricerca condotta dall'Università di Utrecht e pubblicata sulla rivista Frontiers in Psychology ha esaminato questo comportamento in migliaia di adulti, dimostrando che rimandare il sonno è significativamente correlato alla percezione di avere un controllo minimo sulla propria giornata. In altre parole, più ci si lascia coinvolgere dalle esigenze altrui durante il giorno, più aumenta il bisogno di sottrarre ore alla notte per recuperare il senso di libertà e autonomia. Non è illogico, è una reazione comprensibile al sovraccarico che molte persone vivono ogni giorno. Sai già che domani sarai stanco, lo sai fin troppo bene. Tuttavia, l'idea di passare direttamente dal lavoro al letto, senza avere un momento per te stesso, senza alcun periodo di transizione, ti sembra peggiore di qualsiasi stanchezza. Allora prendi la tua rivincita sul sonno e stanotte, almeno per qualche ora, sei finalmente libero. Tuttavia, senza farsi prendere dal panico, ma con onestà, è utile conoscere anche l'altra faccia della medaglia. Le ricerche sui tipi serali indicano che i nottambuli hanno maggiori probabilità di sperimentare stati di ansia, periodi di umore basso e quella condizione che i ricercatori chiamano jet lag sociale, ovvero la cronica discrepanza tra l'ora in cui il corpo vorrebbe dormire e l'ora in cui la sveglia ci strappa dal letto ogni mattina. Uno studio pubblicato sulla rivista Sleep Medicine Reviews ha documentato come questa discrepanza costante possa avere un effetto negativo sulla regolazione emotiva, sulla memoria di lavoro e persino sui livelli di cortisolo, l'ormone legato alla risposta allo stress. Queste conseguenze non sono drammatiche o immediate, ma un deterioramento sottile del benessere che si accumula nel tempo, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, fino a diventare impossibile da ignorare. Probabilmente lo percepite già nella vostra vita quotidiana, mattinate piene di confusione in cui non riuscite a pensare con chiarezza, la promessa di mettere ordine nell'agenda di questa settimana, pensieri notturni in cui ogni piccolo problema diventa 10 volte più grave e ogni preoccupazione si trasforma in un disastro. Molte persone descrivono proprio questo circolo vizioso. Di giorno appartengono agli altri, mentre di notte finalmente appartengono a se stesse. Ma proprio nel momento in cui dovrebbero addormentarsi, la mente inizia a elaborare emozioni, dubbi e preoccupazioni. Più si usa la notte come rifugio, più ci si sente stanchi e fuori ritmo il giorno dopo,

0: Più vi sentite fuori ritmo, più la notte diventa preziosa, l'unico spazio segreto rimasto. Un circolo vizioso che si autoalimenta, silenzioso ma costante, difficile da spezzare proprio perché risponde a un bisogno reale. Tuttavia, la cosa più importante da capire è che andare a letto tardi non significa necessariamente essere pigri, indisciplinati o avere un problema. Gran parte di questo comportamento può essere biologico. Il cronotipo, ovvero il ritmo circadiano naturale, è in parte determinato dalla genetica. Uno studio pubblicato nel 2019 su Nature Communications e basato sull'analisi genetica di circa 700.000 persone ha individuato oltre 350 varianti genetiche associate alla tendenza a preferire le ore serali rispetto a quelle mattutine. Non si tratta di una questione di volontà o di carattere. Proprio come il colore degli occhi o l'altezza, è scritto in parte nel tuo DNA. Un'altra parte è psicologica, un momento in cui il mondo non ti chiede nulla, un profondo bisogno di controllo, silenzio, creatività o elaborazione emotiva. Un bisogno legittimo che merita di essere accettato senza sensi di colpa. Tuttavia, quando questa abitudine, che mantiene il tuo equilibrio mentale, diventa eccessiva o l'unica via di fuga, può danneggiare lentamente e silenziosamente il tuo corpo e il tuo umore. Il punto non è essere una persona che si sveglia all'alba piena di entusiasmo e va a correre mentre il resto della città dorme. Per molte persone, questo sarebbe uno sforzo innaturale e insostenibile. Il vero problema è capire perché il tuo cervello si opponga così violentemente all'idea di andare a dormire e cosa stia cercando di dirti con questa resistenza. Forse hai bisogno di crearti più spazio personale durante il giorno, momenti di vera pausa che puoi ottenere senza che la notte ti costi troppo cara. Forse hai bisogno di brevi momenti di riposo e libertà prima di mezzanotte, così da non rendere la notte l'unica via di fuga. Forse, dato che hai un cervello cablato in modo diverso dalla media, dovresti smetterla di definirti un fallito e iniziare ad affrontare la questione con te stesso in modo più comprensivo e gentile. Se vai sempre a letto tardi, non sei solo. Non è strano che ti senta più vivo e autentico quando tutti gli altri dormono. La tua mente ha trovato un modo per crearsi un po' di libertà in una vita piena di obblighi e richieste che sembrano non finire mai. La notte non è tua nemica, è un segnale. È un segnale che durante il giorno non ti viene concesso abbastanza spazio per essere davvero te stesso, per respirare e per esistere senza dover necessariamente dare spettacolo o produrre qualcosa. E forse, in quelle ore notturne, stai cercando di ritrovare quella parte di te che non riesce a emergere durante il giorno. Quella parte di te che non deve essere produttiva, efficiente o pronta a tutto. Quella parte di te che vuole semplicemente esistere, senza dover rendere conto a nessuno. Gli psicologi parlano di riparazione dell'identità, il processo di riconquistare il senso di sé dopo aver interpretato per ore i ruoli imposti dall'esterno, dal collega, dal genitore, dal dipendente, dall'amico che è sempre al tuo fianco. La notte diventa così il luogo in cui smetti di recitare e torni ad essere semplicemente te stesso, anche se solo per poche ore. Questa non è debolezza, non è disordine, è il sistema nervoso che cerca l'equilibrio nell'unico modo che conosce. Questo segnale merita di essere ascoltato, non soffocato da un'altra stanchezza.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
2: Parental Coach. La nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su Rainbow Television.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Conoscere per sapere.
2: Nicotina e adolescenti. Dottor Stefano Verona. Dipendenze e dintorni.
3: Oggi andiamo a vedere da vicino cosa dice la scienza, cosa dicono le prove sull'impatto che la nicotina ha su un cervello in piena formazione come quello di un adolescente. E attenzione, qui non si parla di opinioni, ma di dati concreti, di quello che le neuroscienze oggi ci permettono di vedere.
4: Partiamo da questo numero. 50,4% è la percentuale di adolescenti che, in un recente studio italiano, ha dichiarato di aver provato le sigarette elettroniche. Più della metà. Un dato che francamente fa pensare e ci spinge a chiedersi: ok, ma cosa c'è davvero dietro a quella nuvola di vapore?
3: Ed è proprio questa la domanda chiave, perché al di là del gesto, dell'atto visibile del fumare o dello svapare, cosa succede dentro, a livello neurologico, specialmente in quella fase così delicata, così critica, che è l'adolescenza? Per capirlo, seguiremo una traccia ben precisa. Prima di tutto vedremo perché il cervello adolescente è così vulnerabile. Poi passeremo ai danni fisici, quelli che si possono vedere con le scansioni. Analizzeremo come la nicotina altera i comportamenti e le capacità cognitive, per arrivare infine al legame con disturbi come ansia e depressione. E allora, partiamo proprio dalle basi. Per capire il rischio, dobbiamo prima capire il terreno su cui questo rischio agisce. Perché l'adolescenza è un momento così, diciamo, fragile per il nostro cervello? Beh, la prima cosa da sapere è che il cervello di un adolescente non è affatto un cervello adulto in miniatura, anzi è un vero e proprio cantiere aperto. E le parti che finiscono di essere costruite per ultime sono proprio le aree prefrontali, la nostra cabina di pilotaggio, quella che gestisce le decisioni, il controllo degli impulsi. Capite bene che introdurre una sostanza come la nicotina in questo cantiere può compromettere, l'intera struttura.
4: E badate bene, queste non sono solo teorie. Ora passiamo alle prove concrete, a quello che la tecnologia ci fa letteralmente vedere, i danni strutturali, fisici, che la nicotina può causare al cervello.
3: Ok, prima di guardare le immagini, una piccola premessa tecnica, ma è facile. Sentirete parlare di anisotropia frazionaria, OFA. Pensatela semplicemente come un indicatore della qualità delle autostrade del nostro cervello, i collegamenti neuronali. Se il valore è alto, le informazioni viaggiano veloci e bene. Se è basso, è come se l'autostrada fosse piena di buche e interruzioni.
4: Ed eccola qui, la prova del 9. Queste scansioni parlano chiaro. Negli adolescenti che fumano, l'integrità di queste autostrade cerebrali è visibilmente ridotta. La nicotina, quindi, non è fumo, non è vapore innocuo. Sta a tutti gli effetti danneggiando le connessioni fisiche all'interno del cervello.
3: Chiaramente, un danno alle strutture porta a delle conseguenze sul funzionamento, e allora vediamo come questo cablaggio alterato finisce per impattare due aspetti centrali: il nostro sistema di ricompensa e il modo in cui prendiamo le decisioni.
4: Questi grafici sono interessantissimi perché ci dipingono un vero e proprio ritratto comportamentale. A sinistra si vede come gli adolescenti fumatori siano più portati alla ricerca di novità, che è un modo scientifico per dire impulsività. A destra si nota la loro difficoltà nel rimandare una gratificazione. Mettendo insieme le cose, il messaggio è: voglio tutto e lo voglio subito, un atteggiamento che la nicotina sembra proprio andare a potenziare.

0: Qui ne vediamo il motivo a livello cerebrale. Guardate la differenza. A sinistra, il cervello di un non fumatore che sta per ricevere una ricompensa. Il centro del piacere si accende e è bello attivo. A destra, la stessa situazione in un fumatore. La risposta è debolissima, quasi spenta. È come se la nicotina abbassasse il volume del piacere. E la conseguenza qual è? Che per provare la stessa sensazione c'è bisogno di uno stimolo sempre più forte. E questa, signori, è la base della dipendenza.
1: E attenzione, perché il punto cruciale è proprio questo. Non stiamo parlando di fumatori accaniti da 20 anni. La scienza ci dice che bastano anche poche esposizioni alla nicotina per iniziare a smorzare la risposta del cervello ai piaceri normali della vita, come può essere quello del cibo. È un'alterazione profonda che va a toccare i nostri meccanismi più basilari.
2: Ma non è finita qui, purtroppo. C'è un'altra area critica che viene colpita e riguarda le nostre capacità più preziose per imparare e stare al mondo, la memoria e l'attenzione.
3: Questa è una delle conclusioni più pesanti che emergono dalla ricerca. Il danno che la nicotina fa alla corteccia prefrontale di un adolescente non è un problema che passa. Si trasforma in deficit di attenzione e altri problemi cognitivi che poi uno si porta dietro e che si manifestano pienamente da adulti. Insomma, il conto di quello che si fa oggi lo si paga domani.
0: E c'è dell'altro. Anche nei brevi periodi in cui non si assume nicotina, la cosiddetta memoria di lavoro, che è quella che usiamo in ogni momento per studiare, per risolvere un problema, anche solo per seguire una conversazione, le sue prestazioni crollano. Il cervello non solo subisce un danno a lungo termine, ma fa proprio fatica a funzionare bene nel quotidiano senza la sua dose. E questo, concretamente, vuol dire faticare a seguire una lezione, a studiare per un'interrogazione.
2: E così arriviamo al punto finale, quello dove tutti i pezzi del puzzle si uniscono. Qui colleghiamo i danni fisici e cognitivi che abbiamo visto a una delle emergenze più sentite per gli adolescenti oggi, la salute mentale.
0: Questa frase, presa da uno studio molto recente, è un pugno nello stomaco. È diretta, non lascia spazio a interpretazioni. Usare nicotina durante l'adolescenza, che sia con la sigaretta normale o quella elettronica, è legato a un rischio molto più alto di ritrovarsi a combattere con l'ansia e la depressione.
2: Ma perché succede? Beh, la biochimica ci dà una spiegazione chiara. La nicotina, in un cervello così giovane, va a stimolare le sensazioni di paura, promuove comportamenti ansiosi e, cosa importantissima, scombussola l'equilibrio di due sostanze fondamentali per il nostro umore, la dopamina e la serotonina. In parole povere, rende l'intero sistema cerebrale molto più fragile, molto più vulnerabile allo stress e all'ansia.
1: Quindi, ricapitoliamo un attimo tutto il percorso che abbiamo visto. Si comincia con l'assunzione di nicotina. Questo porta a un danno fisico, strutturale, al cervello. A sua volta, il danno altera le capacità cognitive e il modo in cui percepiamo il piacere e la ricompensa. E tutto questo, alla fine, aumenta drasticamente il rischio non solo della dipendenza, ma di veri e propri disturbi psichici.
4: E chiudiamo con una domanda, una riflessione. Tutto quello che abbiamo visto ci suggerisce che quella che può sembrare un'abitudine passeggera, magari iniziata per gioco durante l'adolescenza, rischia di lasciare un'eredità. Un'eredità neurologica e psicologica che potrebbe durare una vita intera. E questa non è un'opinione, ma è la conclusione a cui ci portano oggi le prove scientifiche.
5: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: I genitori devono tutelare i propri figli. Dottoressa Carla Tomasini, pediatra.
2: Questo è un correttore che ho comprato per coprirmi la macchia qui. E a casa mia non ci sono make up, tranne il mio rossetto. Io non sono una mamma che si trucca, sono una boomer di make up. Quando mia figlia l'ha visto, si è emozionata tutta. Ed è venuta lì a dirmi: oh, che bello mamma, io questo lo so usare. Mi ha spiegato che dietro c'è un pennello e che si può sfumare. E poi mi ha detto: se vuoi ti tolgo anche le occhiaie, mamma. Ma poi mi ha detto anche: mamma, già che ci siamo, mi posso togliere anche le mie di occhiaie? A 8 anni. E poi ha aggiunto: se vuoi, mamma, posso anche sfumarti le guance se hai qualcosa di rosso, perché così le tue guance sono rosa. E io chiedo, giusto per vedere dove arrivano: a cosa serve che ti colori le guance? Mamma, per poter uscire e per far innamorare. 8 anni. Allora indago: caspita, dove hai imparato tutto questo? Da un'altra bambina di 7 anni che usa TikTok. Uscire e far innamorare. A 8 anni.

0: poi mi mostra tutta una serie di movimenti e pose ipersessualizzate. È successo a me, che sono molto attenta e sono anche esperta in educazione digitale. Può succedere a tutti, chissà cosa succede in giro. Io adesso li voglio qui, che vengano qui quelli che dicano che vietare non serve, che basta educare. Cosa educhi se in primis sono i genitori che non tutelano i loro minori? Ma cosa educhi se questa roba è cocaina, in primis spacciatori sono i genitori che la somministrano ai loro figli e non le supervisano nemmeno? Che pretendi che gli dicano: amore, prendi questa cosa che ti fa stare buono, però mi raccomando, usala poco e non diventare dipendente, non farti influenzare. I pediatri lo hanno detto. Fino a 13 anni niente cellulare, e non dico cellulare regalato, ma anche cellulare dei genitori, dei nonni o di chiunque sia, e i social possibilmente più in là possibile, altro che 8 anni. E se certi genitori non ce la fanno, e sono veramente tanti a non farcela, allora che sia la legge a tutelare i bambini, e solo la legge lo può fare. In altri paesi ci sono già arrivati, noi stiamo aspettando che succeda anche qui in Italia. E leggete Pellai, per favore, io passo e chiudo.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: Conoscere per sapere.
1: Non reagire mai, nessuna spiegazione, semplicemente ignora. Mauro Pepe.
2: Le persone ti attaccano? Ti stanno criticando? Ti offendono? Tu puoi reagire in tanti modi, ma nella maggior parte dei casi perderai e loro continueranno ad attaccarti. Oppure non reagire, ma agisci con alcune strategie, ottieni un vantaggio, che significa il vantaggio più grande del mondo, che non ti attaccano più. E soprattutto esiste una strategia speciale, alla fine la più potente, che ti rende addirittura inattaccabile. 1. Perché ti attaccano? Quali sono le ragioni? Siccome questa è una delle domande più comuni che mi fate su questo argomento, ti dico alcune ragioni per cui attaccano. 1. Per avere un vantaggio, perché magari tu stai ottenendo dei risultati, loro hanno paura e ti attaccano. 2. Per le abitudini o cattiveria, ci sono delle persone che hanno l'abitudine di attaccare, offendere, criticare gli altri. 3. Perché sono deboli, sono frustrati e per non accettare che devono avere un miglioramento, un cambiamento, attaccano te. Ahimè, succede anche questo. 4. Perché interpretano la realtà in maniera diversa dalla tua. Sì, perché dicono, tu interpreti la realtà così, loro la interpretano così e non vi trovate. Ahimè, questo è molto più comune di quanto noi immaginiamo. E molti dei litigi semplicemente perché abbiamo una visione completamente diversa della realtà. E poi alla fine, qual è altra ragione per cui attaccano? Perché non si sentono capiti. Da te, dagli altri, o perché stanno in un momento di merda, non si sentono capiti da nessuno e attaccano e criticano. Ok, anche se tu non potresti farci nulla, però purtroppo ci sono momenti sociali in cui o devi rispondere o devi gestire le cose. Attento, attenta, ci sono alcuni errori di quando vieni attaccato o criticato o ti offendono che poi vanno a peggiorare la situazione. Primo errore è dargli troppo peso. Se una persona ti attacca, ti offende e tu gli dai tanto peso, vuol dire che stai perdendo. Perché? Perché quello ti vuole provocare, vuole una tua provocazione e tu gli dai la provocazione. Quello vuole che tu ti senti offeso e tu ti offendi. Quindi ti sta tenendo un po' per le palle. Attenzione, quindi non dare troppo peso a quello che dicono gli altri. 2. La modalità guerra. Una persona mi attacca, mi offende e dico mi ha mancato di rispetto, ora gli faccio vedere io. Entro nella modalità guerra. Uno lancia una pietra, l'altro lancia una pietra, si ammazzano entrambi, ok? Ma anche no, perché sprecare tempo, risorse, emozioni, mente, perdere opportunità perché qualcun altro non sta bene e ci attacca o ci critica? Ma anche no. Terzo errore, diventare manipolabile. E questo la spiego, questo spesso lo dico a mio figlio, ma ancora presto per capirlo. Se uno ti offende e tu ti offende, sei manipolabile. Se uno ti critica e tu ti la prendi, sei manipolabile. Se uno ti attacca e tu o hai paura o reagisci con rabbia, sei manipolabile. Perché? Perché è facile manipolarti le emozioni. Quindi lascia perdere, non dare troppo peso alle cose che succedono. Perché quello che dicono gli altri non è la realtà, la verità assoluta. È una loro opinione. Non di più e non di meno. E soprattutto non puoi controllare il loro comportamento. Dice, ma io rispetto tutti, perché non vengo rispettato? Perché non puoi controllare le altre persone. E perché è inutile anche capirlo il perché. Succede, l'abbiamo visto prima qualche perché. Altro errore, non fare nulla. Subire sempre. Questo è un errore molto grave, lo vedo fare molte persone. Bisogna fare delle cose, alcune cose specifiche le vedremo dopo. Poi giustificarsi. Cioè uno ti attacca, ti critica e tu ti giustifichi. Ferma, stop, non giustificarti. Se il tuo capo ti chiede un risultato, tu dai la ragione di quel risultato. Se un altro ti critica o ti attacca, non devi dare nessuna ragione, non ti devi giustificare. Se ti giustifichi, metti lui sopra un piedistallo, lui lei, e tu stai sotto. Ti stai mettendo tu sotto però. Non ti giustificare? Mai. Non ragionare, ragionare è inutile. Se qualcuno ti sta attaccando, offendendo, non vuole il ragionamento, non lo farai ragionare. No, assolutamente non vuole ragionare. Se cerchi di ragionare con chi non vuole ragionare, perdi tempo e salute. Lascia stare, è inutile perdere tempo. E alla fine litigare, offendersi, per quello che abbiamo detto prima. Questi sono gli errori più comuni, ne ho annoverati 1, 2, 3, 4, 7, ce ne sono anche altri, ma già qua dentro ti potresti rivedere. Ora, quali sono le azioni efficaci? Esistono 3 categorie di azioni. Una è colpire forte, in alcuni casi può essere utile, io non sono troppo d'accordo su questa cosa, però sì, funziona, colpire forte. 2. Sfruttare l'inerzia, già qui è una strategia che mi piace molto molto di più, ma veramente tanto di più, io qualche volta l'ho applicata. La 3 è la più potente in assoluto per diventare inattaccabile.

0: che è quella che quando ci riesco sono veramente fiero di me, perché è quella più potente in assoluto. Ma non ci riesco sempre, è come tutte le strategie, non ci si riesce sempre. La prima è colpire forte, significa metterlo in difficoltà. Non significa dargli un pugno, attenzione, no! Non è quello, non significa dargli un pugno, significa metterlo in difficoltà, batterlo verbalmente sul campo o deridere quello che sta dicendo. Come è capitato a me qualche volta, mi arriva un attacco, un'offesa, ed in presenza insieme a tante altre persone faccio: ok, ho capito la tua opinione, ma ora riesci a dire qualcosa di intelligente? Finora hai attaccato solo la mia persona, ma stiamo parlando di questo, riesci a dire qualcosa di utile, utile per tutti, non solo per me e per te? No, andiamo avanti. Nel momento in cui l'hai battuto emotivamente o verbalmente, hai creato un animale ferito e sarà sempre contro di te. Non mi piace colpire forte. Io ho un'abilità verbale per poter smontare qualsiasi cosa, però crei gli animali feriti. E io in passato l'ho fatto questo errore, perché poi alla fine si è dimostrato un errore. E le puoi umiliare le persone, però ricordati che poi dopo, se quella persona non la incontri più nella vita, è ok. Ma se quella persona fa parte di un ambiente che tu bene o male devi frequentare, sarà sempre contro di te. In presenza o alle spalle, ma ti conviene? A me non piace come soluzione. La seconda categoria è sfruttare l'inerzia. Declassa quello che viene detto, cioè metti acqua sul fuoco. Una persona ti offende d'attacco e tu fai la battutina, ridi e abbassi come se stesse scherzando. Fa: Mauro, ma sei un coglione! Allora, che fermi tutti. Non è che io sono un coglione qualsiasi. Io sono il gran visir di tutti i coglioni. Sono il re dei coglioni. Ci rido sopra e dico: dai, ora facciamo le cose che dobbiamo fare seriamente. Abbassi, smorzi, oppure togli l'asciugamani, che è una delle strategie più potenti. Uno mi attacca, mi offende e faccio: aspetta, ma cosa in particolare non ti ha convinto di quello che stiamo facendo? E tu qual è la tua soluzione? Cioè, io lo sto devastando, perché gli sto dicendo: fermi tutti, ho capito l'attacco, ho capito la tua opinione, però cos'è in particolare che non ti ha convinto? La persona deve dire qualcosa di intelligente in quel momento lì, altrimenti ha perso, e tu gli stai chiedendo anche una soluzione, altrimenti ha perso. Allora, sfruttare l'inerzia. Quando ti arriva un attacco, c'è un'arte marziale di cui non ricordo il nome in questo momento, ahimè, magari me la scrivi nei commenti perché sei più bravo di me, che quando ti arriva un pugno, tu sfrutti la forza dell'avversario e applichi una leva che con la sua forza gli fai fare una caduta, ok? Quindi però non stai applicando una tua forza, stai sfruttando la forza dell'avversario. Questa cosa qui è una strategia decisamente più potente. Io la applico spesso, ma quando ne ho bisogno di rispondere, perché io preferisco la terza strategia, la strategia più potente, che è questa. In silenzio, lo sguardo dritto per 3-4 secondi, anche con un fare leggermente deciso, poi lo ignori, gli dai leggermente le spalle e inizi a parlare con le altre persone. Questa strategia si applica in mezzo alle altre persone. Ma se qualcuno ti offende in privato o tramite social o cosa del genere, fregatene altamente. Perché spendere tempo per l'opinione di un'altra persona? Ok? Soprattutto un'opinione inutile che non ti dà nessun vantaggio. Però se stai in mezzo ad altre persone, mi ricordo in un gruppo, stavo in un ambiente dove per me era importante convincere un po' le persone su quello che stavamo facendo, era un ambiente sportivo dove io ero il coach, e una persona inizia ad attaccarmi. La prima volta faccio finta di niente, la seconda faccio finta di niente, la terza mi fermo mentre sto parlando, lo guardo dritto negli occhi, 3-4 secondi, che sono stati i 4 secondi più lunghi della sua vita, perché io stavo zitto, dritto negli occhi, così. Poi mi metto leggermente, gli do leggermente le spalle e inizio a parlare con gli altri col sorriso. C'era un imbarazzo in quel momento lì e ho iniziato a parlare delle cose. Le frasi che ho detto dopo sono state: ora occupiamoci di quelli che sono i vostri obiettivi importanti, che è quello di qualificarsi per gli italiani, bla bla bla bla, gli obiettivi. Quella persona l'ho esclusa, quindi non ho risposto, non gli ho dato valore. In questo modo lui ovviamente ha perso di valore all'interno della persona. Se avesse detto altre cose, tutti quanti sarebbero stati contro di lui, non io. Gli altri, e tu hai vinto. Ricordati questa cosa qua: impara a dar peso solo a quello che conta davvero. Non dar peso a parole inutili, non dar peso a frasi inutili, non reagire mai, è inutile, nessuna spiegazione, ma semplicemente ignora. Questa è una strategia potentissima. Quando ci riesco ottengo sempre dei risultati meravigliosi, quando non ci riesco, ahimè, a volte compio degli errori come tutti gli altri. Ricordati sempre una cosa: se non valorizzi tu il tuo tempo, la tua mente e le tue emozioni, non lo farà nessun altro per te.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Spiritual Time. la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.com.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Sabato 27 giugno alle 20:30 presso Sala Santelli nel comune di Codogno in provincia di Lodi in via Vittorio Emanuele 4/8. Proiezione e dibattito del film An Inconvenient Study, il docufilm shock di Del Big Tree. Esiste una relazione tra vaccini pediatrici e autismo? Interverranno Dario Miedico, medico tra i fondatori di Medicina Democratica, Paolo Schicchi, medico chirurgo autosospesosi dall'Ordine dei Medici, modera Sergio Barbesta, fondatore di Scenario Press. Sabato 27 giugno alle ore 20:30 presso Sala Santelli del comune di Codogno in provincia di Lodi, in via Vittorio Emanuele 4/8. L'ingresso è libero con offerta consapevole. Info e dettagli alla mail info@idealecomune.it.
1: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
2: Il punto in cui smetti di vivere in automatico. Salvatore Brizzi, divulgatore spirituale.
3: Come possiamo accelerare questo processo di costruzione alchemica dell'anima? Il segreto degli alchimisti è il ricordo di sé. Il ricordo di sé di cui si parla tanto nella tradizione della quarta via, che fa riferimento soprattutto a Gurdjieff e Uspensky. Che cos'è il ricordo di sé? È la capacità di restare totalmente presenti nel qui ed ora mentre svolgiamo le normali mansioni quotidiane. Il segreto è l'attenzione divisa che si sviluppa attraverso il ricordo di sé. Cioè, io posso parlare oppure posso spazzare per terra e contemporaneamente essere presente. Cioè l'attenzione a due direzioni contemporaneamente. Una rivolta all'esterno, quindi a ciò che sto facendo nella materia. È un'altra rivolta all'interno, cioè al mio essere, alla mia essenza. Quindi mi muovo, parlo, guido la macchina, per esempio, e contemporaneamente mi ricordo di me. Questo significa cominciare ad avere una certa centratura interiore. Alcuni esempi, come dicevo prima, guidare la macchina, spazzare per terra, lavare i piatti, ma ci si può ricordare di sé.

se anche mentre si parla, anche se è più difficile. Però bisogna arrivare a questo punto, riuscire a vivere nella quotidianità ricordandosi di sé, quindi anche mentre si parla o soprattutto mentre si ascolta. La qualità dell'ascolto cambia tantissimo se io mi sto ricordando di me mentre ascolto, perché attraverso l'attenzione divisa c'è una parte di me che si rivolge a chi sta parlando, quindi rivolgo il mio ascolto a chi sta parlando e sono totalmente preso da chi sta parlando, ma allo stesso tempo un'altra parte di me è totalmente presa da ciò che io sono, cioè dal mio essere, dalla mia presenza. Un altro tipo di esercizi sono quelli più immediati, quasi come degli spot, cioè mi ricordo di me tutte le volte che passo attraverso una porta, mi ricordo di me tutte le volte che accendo un interruttore, mi ricordo di me tutte le volte che mi alzo o mi siedo su una sedia, mi ricordo di me tutte le volte che aziono la freccia mentre sto guidando. Questo è già un altro tipo di esercizio che va a sviluppare un'altra capacità di ricordarsi di sé. Un esercizio molto utile è ricordarsi di sé davanti alla televisione. Cioè, noi scegliamo un programma e decidiamo di guardare questo programma ricordandoci di noi. Cosa vuol dire? Come dicevo prima, una parte di me è rivolta ad ascoltare che cosa si sta dicendo nel programma. Un'altra parte di me, però, contemporaneamente cerca di essere presente. In questo modo ci possiamo accorgere che se non stiamo attenti, cioè se non siamo presenti, se non ci ricordiamo di noi, la televisione ci risucchia letteralmente. A livello sottile, chi è chiaroveggente vede che proprio l'aura della persona viene risucchiata dallo schermo. Questa è proprio una capacità che ha la televisione, questo mezzo meccanico. Non sto parlando male della televisione in se stessa, ma sto dicendo quali sono le conseguenze se non la guardiamo con una certa attenzione. Si può guardare tutto, l'importante è ricordarsi di sé. Se io mi ricordo di me stesso mentre sto guardando la televisione, invece che perdere energia, invece che annullarmi nella televisione, in ciò che si sta dicendo nello schermo. Invece che fare questo, ottengo più energia, guadagno energia. Quindi io posso guardare la televisione e invece che perdere, guadagnare più energia. Questo è decisamente importante. Se proviamo a farlo, ci possiamo rendere conto facilmente di questo, cioè dei due stati che si alternano, un momento in cui sono totalmente preso e poi un momento di risveglio, in cui mi rendo conto che 2 secondi prima non c'ero. Non ero presente, non ero in casa. Ecco, questo è importante, essere in casa, qualsiasi cosa stiamo facendo, avere la capacità di esserci, essere presente. Allora, in qualunque attività, noi possiamo sempre guadagnare energia. Questa energia che guadagniamo attraverso il ricordo di noi stessi va anche a costruire i nostri corpi sottili. Il nostro corpo astrale, il nostro corpo mentale, in realtà esistono già, soprattutto in quest'epoca. Noi abbiamo già dei corpi astrali. Il problema è riuscire a cristallizzarli completamente, cioè riuscire a completarli in un certo senso. Non sono ancora completi, non sono ancora totalmente sviluppati, sia il corpo astrale che il corpo mentale. Bene, il ricordo di sé aiuta anche questo, ma aiuta soprattutto la costruzione del corpo di gloria, cioè la costruzione dell'anima. Il ricordo di sé, per questo viene definito il segreto degli alchimisti, proprio perché è tanto sottile quanto enorme. È sottile perché la differenza tra esserci e non esserci è veramente sottile. Allo stesso tempo è qualcosa di enorme. Se voi chiedete a qualcuno, tu in questo momento sei presente, sei sveglio, ti stai ricordando di te? Per il solo fatto che glielo chiedete, lui per un istante è presente e quindi si ricorda di sé. Allora si osserva e dice: certo che mi sto ricordando di me, certo che sono presente, sono sempre presente. Ma non è vero, fino a 2 secondi prima non lo era. Questo è il grande inganno. È il grande inganno che ha tratto in inganno anche i filosofi del passato. Per cui, quando un filosofo parlava di coscienza, capacità di essere autocoscienti, di essere presenti, attribuiva a tutti una qualità che magari aveva solo lui in quel momento. La nostra capacità di essere presenti, di essere coscienti, quindi di ricordarci di noi, non è qualcosa che può essere massificato, non è uguale in tutti e soprattutto in ognuno di noi è diversa a seconda del momento della sua vita o addirittura del momento della giornata. Per cui io, in un dato istante, mi sto ricordando di me e penso magari.

0: di essere stato in quella situazione, cioè di ricordo di me, anche prima, anche 5 minuti prima. Ma non è vero. Non è assolutamente vero, ci stiamo ingannando. E così anche in filosofia tanti si sono ingannati, parlando della coscienza dell'essere umano. Ma non c'è una coscienza massificata dell'essere umano. Ognuno è cosciente su piani diversi, a un livello diverso, a seconda della sua capacità di ricordarsi di sé e di essere presente. È inutile parlare della coscienza in se stessa. Non è che esiste una coscienza in se stessa, ma ognuno ha una capacità diversa di esprimerla, perché ha una capacità diversa di ricordarsi di sé. Il ricordo di sé implica sempre uno sforzo. Io non posso ricordarmi di me meccanicamente. Cioè, non è un qualcosa che accade nella mia vita così, anche se non ci penso. Mantenere il ricordo di me significa che devo sforzarmi di farlo. Devo esserci, devo impiegare una certa energia. Infatti è proprio questa energia che poi va a costruire il mio corpo di gloria.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Rescue.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Sorveglianza di massa. Nuovo passo del governo. Canale Border Knights.
3: Il governo tranquillizza subito, non sarà un grande fratello, ma per la prima volta viene disciplinato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un decreto legislativo sull'utilizzo proprio dell'intelligenza artificiale nell'ambito della sicurezza.

0: Sicurezza. Il punto più delicato è quello della videosorveglianza biometrica. Il decreto si muove in un territorio già presidiato dall'AIACT europeo, che prevede un divieto generale di identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici, salvo deroghe tassative per le autorità di contrasto. Il governo sembra voler evitare lo scontro con il regolamento europeo, formalmente non crea nuove deroghe, ma disciplina le modalità con cui l'Italia potrà applicare quelle già previste. È qui che si apre però la questione più delicata: quanto può essere estesa nella pratica una deroga senza trasformarla in un nuovo paradigma di sorveglianza di massa? Lo schema di decreto costruisce tre livelli di utilizzo della biometria. Il primo è quello più eccezionale, l'identificazione da remoto in tempo reale, ammessa solo in casi gravi come terrorismo, minacce rilevanti, ricerca di scomparsi. Il secondo livello riguarda il riconoscimento facciale a posteriori, utilizzabile dopo la commissione di un reato nell'ambito delle indagini. Il terzo, il più innovativo e controverso, è quello di un modello di raccolta preventiva e temporanea di dati biometrici in luoghi o eventi considerati sensibili per ragioni di ordine pubblico. Il decreto prevede infatti che in certi contesti possano essere raccolti dati biometrici, dati anagrafici ed eventualmente anche l'identificativo del posto assegnato, come potrebbe avvenire negli stadi o negli eventi con posti numerati. La conservazione sarebbe limitata a un massimo di 7 giorni, con cancellazione automatica allo scadere del termine, mentre i log verrebbero conservati per 5 anni. La titolarità del trattamento sarebbe attribuita al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, chiamato ad effettuare una valutazione d'impatto, consultare preventivamente il garante per la protezione dei dati personali e predisporre misure tecniche e organizzative di sicurezza. Così ha presentato il decreto il ministro dell'Interno Piantedosi, che su quest'ultimo delicatissimo punto non si è però espresso.
1: Il decreto legislativo disciplina per la prima volta in modo organico l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia, in coerenza con quella che è la legge di delega. E anche e soprattutto quello che è il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, che è stato approvato nel 2024. Ovviamente l'obiettivo è quello di mettere a disposizione delle funzioni di polizia, quindi di sicurezza, dei servizi di sicurezza, anche le tecnologie più avanzate. E ovviamente, come anticipava anche il sottosegretario Mantovano, il decreto stabilisce che l'intelligenza artificiale è un importante, innovativo strumento di supporto dell'attività dell'operatore di polizia, ma non un sostituto delle decisioni umane. Questo è importante tenerlo in prima considerazione, perché permea questo concetto un po' tutta la parte del provvedimento che riguarda questo specifico utilizzo. Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. Quindi, se volessimo elencare i punti chiave, sono che appunto l'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane. Ci sono delle regole stringenti per l'identificazione biometrica in tempo reale per finalità di polizia, che è ammessa solo in casi eccezionali, dopo vi dirò qual è la casistica più specifica. Non c'è nessun grande fratello generalizzato, perché è vietato l'utilizzo di banche date biometriche create con raccolta massiva e generalizzate, quindi non mirata di dati dal web. E ci sono previsti elementi di formazione specifica per gli operatori di polizia e anche la possibilità per le forze di polizia di sperimentare nuove soluzioni di intelligenza artificiale in ambienti protetti, in particolare ad alto rischio, in ambienti controllati. E è importante, secondo me, segnalare la duplice tipologia di utilizzo che può avvenire in tempo reale solo in casi eccezionali, quindi anche prima ex ante la commissione di reati. Tutto questo può avvenire quando c'è pericolo, minaccia, insomma, per determinate condizioni specifiche, tipo situazioni di minacce grave specifiche, quelle con finalità di terrorismo o altri reati di particolare allarme sociale, oppure quando c'è necessità per la ricerca di persone scomparse o vittime di tratta, sequestro e sfruttamento sessuale. È procedimentalizzata la possibilità di utilizzo in questi casi, quindi anche se è ex ante rispetto alla commissione di un reato, come dicevo, innanzitutto il confronto avviene solo con banche dati di riferimento che siano mirate e lecite. Serve una richiesta del questore, quindi dell'autorità di pubblica sicurezza, che va indirizzata al procuratore della Repubblica, e quindi poi una necessaria autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

0: sono peraltro previsti meccanismi di valutazione di impatto sui diritti fondamentali prima dell'uso e anche meccanismi di notifica al garante della privacy delle condizioni di utilizzo. La seconda tipologia invece è quella esposta alla commissione di reati, quindi ovviamente noi quando parliamo per l'utilizzo di polizia dell'intelligenza artificiale facciamo riferimento soprattutto ai sistemi legati alle videosorveglianze di riconoscimento facciale e di utilizzo dei dati biometrici. E quindi questo è l'utilizzo che può essere, può riguardare soprattutto la seconda tipologia di utilizzo, che come vi dicevo avviene solo dopo la commissione di un reato. Anche qui sono previste garanzie numerose e molto penetranti, tra cui il fatto che i dati biometrici raccolti per creare la base di riferimento vengano conservati per solo 7 giorni e poi cancellati automaticamente, il fatto che i log delle operazioni siano conservati per 5 anni non modificabili per consentire controlli e indagini su eventuali abusi. È vietato prendere decisioni che incidano negativamente sulla persona basandosi solo sul risultato del riconoscimento facciale ed è vietata qualsiasi forma di identificazione biometrica generalizzata e non mirata, scollegata da uno specifico reato o da procedimento penale.
1: Con un altro decreto il governo interviene anche per introdurre l'intelligenza artificiale nelle scuole. Ascoltate le parole del ministro Valditara su cosa bisogna insegnare ai bambini delle elementari.
2: E altro punto di intervento molto significativo, la innovazione delle indicazioni nazionali, cioè dei programmi scolastici, entra nel curriculum formativo l'intelligenza artificiale, entra in modo esplicito, forte, prepotente all'interno del curriculum formativo per quanto riguarda i licei. Per quanto riguarda le scuole elementari vi sono dei cenni che già abbiamo inserito nelle indicazioni nazionali del primo ciclo. Innanzitutto abituare il bambino al linguaggio dell'intelligenza artificiale, per esempio faccio l'esempio più semplice, più comprensibile, il tema dell'algoritmo, no? Conoscere innanzitutto che cosa voglia dire l'algoritmo. Poi c'è tutto il tema della formazione dei docenti, perché è evidente che per saper insegnare prevenire i rischi legati all'intelligenza artificiale, per saper utilizzare l'intelligenza artificiale per potenziare le discipline STEM, per insegnare l'intelligenza artificiale come all'interno del curriculum scolastico, come disciplina che si viene ad inserire, è evidente che occorre formare i docenti e da questo punto di vista abbiamo stanziato 100 milioni di euro. Per quanto riguarda il tema della formazione dei docenti nella didattica e per quanto riguarda il tema della promozione dell'intelligenza artificiale nella didattica, 100 milioni di euro. Abbiamo stanziato altri 100 milioni di euro per quanto riguarda la formazione dei docenti alla educazione, della prevenzione dei rischi connessi con l'intelligenza artificiale e tutti i risvolti etici connessi con l'intelligenza artificiale.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 27 e il 28 giugno a Vanzago, in provincia di Milano, la biodiversità di un bosco di pianura. Un fine settimana dedicato alla scoperta della straordinaria ricchezza biologica del bosco WWF di Vanzago, uno degli ultimi esempi di bosco di pianura rimasti in Lombardia. L'escursione guidata, della durata di circa 2 ore, accompagnerà i partecipanti lungo i principali ambienti naturali dell'area protetta: radure, zone umide, bosco maturo e corridoi ecologici che ospitano una sorprendente varietà di specie animali e vegetali. Il 27 e il 28 giugno presso il bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago.

0: Divansago, in provincia di Milano. Maggiori info al sito bosco.wwfdivansago.it. Fino al 19 settembre, presso Spazio Milla a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, cozza il Carroponte. Torna la colonna sonora dell'estate milanese. Musica, eventi e spettacoli, Carroponte è speciale, un luogo animato dalla musica ma non solo. Tanti concerti ma anche luogo di incontro, di produzione e diffusione di idee, dove la storia attuale incontra quella passata. E ancora presentazione di libri, stand gastronomici, mercatini, tutto il necessario per vivere un'estate ricca di emozioni. Fino al 19 settembre presso Spazio Mil Carroponte in via Granelli 23 a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Info al sito cozaelcarroponte.net. A Treviglio in provincia di Bergamo fino ad ottobre, i mandala di via San Galli. A Treviglio l'arte incontra il cielo. Fino al prossimo ottobre via San Galli si trasforma in una straordinaria galleria a cielo aperto, grazie a oltre 600 mandala colorati sospesi sopra le teste dei visitatori. Un colpo d'occhio sorprendente che regala emozioni, colori e meraviglia ad ogni passo. L'opera, nata dall'impegno e dalla creatività di circa 200 ricamatrici del territorio, è diventata uno dei simboli dell'estate bergamasca. Se siete alla ricerca di un luogo da fotografare, da vivere e da raccontare, Treviglio vi aspetta con il suo straordinario tetto di mandala, un arcobaleno sospeso che unisce arte, comunità e magia nel cuore della città. Fino ad ottobre in via San Galli a Treviglio in provincia di Bergamo. Maggiori info andando al sito primatreviglio.it. Fino al 28 giugno al MUDEC di Milano, mostra Il senso della neve, popoli, arte antica e sguardi contemporanei. La mostra si concentra sulla neve come fenomeno naturale, simbolico, artistico e antropologico. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni antiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legate allo sciamanesimo. Fino al 28 giugno al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona 56 a Milano. Maggiori info al sito www.mudec.it. Fino al 1 novembre a Milano, This is Wonderland, parco delle fiabe con spettacoli e installazioni. Un'esperienza immersiva su larga scala che intreccia linguaggi visivi, installazioni luminose e spettacoli dal vivo, capace di coinvolgere adulti e bambini. Nel cuore del parco tre grandi racconti, Alice, Pinocchio e Peter Pan, si alternano in scena accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, musica e meraviglia. Fino al 1 novembre a Milano in via Stephenson 120. Info al sito thisiswonderland.world. Il 28 giugno a Bollate in provincia di Milano, Villa Arconati riapre tutte le domeniche per la stagione 2026. Arte, scienza, natura e cultura. La piccola Versailles spalancherà i suoi portoni ogni domenica con visite guidate, esposizioni d'arte e uno splendido giardino storico in cui perdersi tra arte, natura e bellezza. Tutte le domeniche dal 28 giugno in via Madonna Fametta 24 a Bollate in provincia di Milano. Per scoprire il programma andare su villaarconati-far.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Il vento sta cambiando, l'opinione pubblica lo dimostra. Francesca Donato.
3: Qualcosa sta cambiando, davvero, e ci sono segnali mai visti prima. Non nei parlamenti, perché lì tutto tace come sempre, ma nelle piazze, nei porti, nei supermercati, adesso anche in Albania. L'orrore del genocidio in corso a Gaza e in Cisgiordania, i massacri in Libano, le mire espansionistiche verso la Siria e anche verso l'Albania, sono azioni di Israele che non passano più inosservate. L'opinione pubblica mondiale è sconvolta, indignata, furiosa e sta reagendo. Non i governi occidentali che sono troppo impauriti, compromessi e di cosa abbiano paura possiamo immaginarlo. Jeffrey Epstein si presentava come uomo dei Rothschild e aveva dei legami col Mossad. Il suo metodo era chiaro: raccogliere prove compromettenti sui potenti per ricattarli. Quanti di quegli uomini oggi siedono nei governi che tacciono su Gaza? Non lo sappiamo con certezza, ma la domanda è lecita e nessuno la fa. Veniamo all'Albania. Jared Kushner, genero di Trump, uomo vicinissimo a Netanyahu, vuole costruire un resort da 1.400.000 euro su un'area naturale protetta albanese. Per farlo, nel 2024 qualcuno ha modificato lo status di quell'area. La procura anticorruzione albanese ha avviato un'indagine. Migliaia di albanesi sono scesi in piazza gridando: l'Albania non è in vendita. Le guardie private del cantiere hanno trascinato fisicamente un manifestante lungo una scogliera. Ma gli albanesi hanno ragione di protestare. Basta solo guardare cos'è successo in Israele dal 1946 ad oggi. Il territorio israeliano si è espanso passo dopo passo. Prima gli acquisti di terre, poi gli insediamenti, poi l'attacco ai territori limitrofi. È un modello preciso, documentato, visibile. Il 12 maggio scorso un summit a Tirana ha riunito 40 aziende israeliane. Circa metà del bilancio della difesa albanese di quest'anno va in acquisti da USA, UK e Israele. I flussi di capitali israeliani verso il mercato immobiliare greco sono cresciuti del 46% ogni anno. Quindi prima gli investimenti, poi le infrastrutture, poi il controllo. Lo abbiamo già visto e sappiamo già come finisce. La Global Sumud Flottiglia ha dimostrato al mondo la violenza con cui Israele tratta chiunque osi opporsi. Oggi il consenso verso l'amministrazione americana è ai minimi storici. I boicottaggi verso i prodotti di aziende che sostengono Israele crescono ogni mese e stanno già causando cali di fatturato reali. Cresce anche il sostegno al popolo palestinese e all'Iran, che continua a pretendere un cessato il fuoco in tutta la regione come condizione per qualunque negoziato. Più la politica resta inerte e complice, più i cittadini si attivano. È un'onda che sale, lenta, costante, inarrestabile. Chi pensa che i popoli continueranno a subire in silenzio non la vede ancora. Ma quando si schianterà contro le istituzioni che hanno tradito i propri cittadini, sarà devastante. Chi avrà avuto il coraggio di stare dalla parte giusta ne uscirà come vincitore. Per tutti gli altri sarà stavolta probabilmente la fine.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Sabato 27 giugno alle 20:30 presso Sala Santelli nel comune di Codogno in provincia di Lodi in via Vittorio Emanuele 4/8. Proiezione e dibattito del film An Inconvenient Study, il docufilm shock di Del Big Tree. Esiste una relazione tra vaccini pediatrici e autismo? Interverranno Dario Miedico, medico tra i fondatori di Medicina Democratica, Paolo Schicchi, medico chirurgo autosospesosi dall'Ordine dei Medici, modera Sergio Barbesta, fondatore di Scenario Press. Sabato 27 giugno alle ore 20:30 presso Sala Santelli del comune di Codogno in provincia di Lodi, in via Vittorio Emanuele 4/8. L'ingresso è libero con offerta consapevole. Info e dettagli alla mail info@idealecomune.it.
1: Vaccini obbligatori per cani e gatti. Il caso Veneto. Fabio Frabetti.
2: Dopo la vaccinazione sperimentale su polli e tacchini in alcune regioni italiane contro l'aviaria, adesso tocca a cani e gatti. A Vittorio Veneto, comune in provincia di Treviso, è bastato un singolo caso accertato di rabbia in un cane meticcio per far scattare una mastodontica campagna di vaccinazione. Una campagna straordinaria destinata a coinvolgere oltre 5.000 animali tra cani e gatti, contrassegnata da un pugno di ferro normativo e da un'accelerazione che solleva non pochi interrogativi. La cronologia ufficiale di questa presunta emergenza si snoda a partire dal 27 maggio scorso, quando i servizi veterinari dell'azienda ULS 2, marca trevigiana, notificano la positività alla rabbia di un cane di proprietà di una cittadina residente nella frazione di San Giacomo di Veglia. A quanto pare l'animale era stato introdotto in Italia alcuni mesi prima al rientro da un viaggio turistico in Marocco da parte di un familiare della proprietaria. Era stata riscontrata una gravissima sintomatologia nervosa e l'animale era stato ucciso. La diagnosi confermata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Se la gestione del focolaio immediato rientrava nei protocolli standard con il tracciamento di 32 contatti stretti umani sottoposti a profilassi post-esposizione, è quello che è accaduto dopo a destare attenzione. Il sindaco ha infatti firmato l'ordinanza straordinaria numero 174 che impone l'obbligo assoluto di vaccinazione antirabbia precontagio e l'identificazione tramite microchip per tutti i cani e i gatti di età superiore ai 3 mesi presenti sull'intero territorio comunale. L'inosservanza dei termini previsti dall'ordinanza, cioè contattare un veterinario entro 15 giorni dall'entrata in vigore, non costituisce una semplice infrazione amministrativa. Salva l'azione penale per la violazione dell'articolo 650 del Codice Penale in osservanza dei provvedimenti dell'autorità, il testo dell'ordinanza stabilisce una misura coercitiva drastica. L'inosservanza comporta comunque l'obbligo di procedere alla vaccinazione dell'animale anche contro la volontà del proprietario.

0: proprietario, una vera e propria imposizione coatta che scavalca la tutela giuridica del proprietario sul proprio animale d'affezione. A ciò si aggiungono norme rigide che impattano pesantemente sulla quotidianità, fino al completamento della copertura vaccinale, considerata efficace dopo 21 giorni dall'inoculazione. I cani devono essere condotti nei luoghi pubblici esclusivamente a guinzaglio corto, massimo 1,5 m, muniti di museruola. Per i gatti l'atto di imperio ordina il confinamento all'interno delle abitazioni private per quanto possibile. Insomma, lockdown anche per i gatti. L'asprezza di queste misure trova anche conferma in una notizia che ci è arrivata riguardante il sequestro sanitario di 11 cani attualmente strappati alle famiglie e confinati in un canile. Gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione antirabica coatta, del tutto contraria alla volontà dei proprietari, i quali avevano invece manifestato la ferma intenzione di optare per una segregazione fiduciaria domestica di 6 mesi all'interno delle proprie proprietà e dei giardini. Questa forma di sradicamento forzato mina la sopravvivenza stessa degli animali. Sradicare cani abituati a vivere stabilmente con i propri padroni nei rispettivi giardini per segregarli in una struttura di isolamento comporta un trauma psicofisico talmente devastante da poterne causare la morte. C'è poi un altro aspetto. Da quello che ci risulta, le vaccinazioni a cui vengono sottoposti i gatti sarebbero quelle nuove, ossia a RNA. Sotto l'impulso, infatti, delle innovazioni sviluppate in occasione del Covid-19, l'industria farmaceutica veterinaria sta compiendo un famoso salto generazionale verso l'impiego di materiale genetico. Soprattutto per i gatti, l'attenzione si focalizza sul parere favorevole espresso lo scorso 16 aprile dal Comitato Europeo per i Medicinali Veterinari per l'immissione in commercio del Nobivac NXT, sviluppato da InterVet International. Si tratta del primo vaccino veterinario basato su tecnologia ad RNA autoamplificante destinato ai gatti. La reazione della cittadinanza non si è fatta attendere, manifestandosi con forza sulle piattaforme digitali. Nei giorni successivi alla pubblicazione dell'ordinanza, i canali social del comune di Vittorio Veneto sono stati presi d'assalto da centinaia di messaggi di proprietari fortemente contrari o scettici, accuse dirette di voler favorire i profitti delle aziende farmaceutiche, prima con le persone, adesso vogliono fare il business con gli animali, è un po' il pensiero. Hanno spinto l'amministrazione comunale a una scelta drastica, la chiusura immediata della sezione commenti, spegnendo di fatto il dibattito e la contestazione online. Per accelerare l'immunizzazione di massa e aggirare lo scoglio economico, la Regione Veneto è intervenuta finanziando la gratuità della campagna attraverso l'attivazione dal 15 giugno di due maxi hub vaccinali dedicati. Le strutture operative 7 giorni su 7 hanno registrato oltre 200 inoculazioni solo nella giornata inaugurale, a fronte di più di 800 prenotazioni. Viene inoltre previsto un rimborso fino a 55 € per chi ha pagato privatamente il veterinario. Una preziosissima analisi di Alessandra Ghisla aggiunge anche un altro tema, cioè il passaggio più critico è quello della vaccinazione coercitiva. Dal punto di vista del diritto costituzionale, questa dicitura infatti calpesterebbe apertamente l'articolo 14 della Costituzione sull'inviolabilità del domicilio. La pubblica amministrazione e la polizia locale non possono esercitare alcuna coazione fisica o accedere alla proprietà privata per inoculare forzatamente un farmaco senza un preventivo e specifico provvedimento dell'autorità giudiziaria.
1: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 27 e il 28 giugno a Vanzago, in provincia di Milano, la biodiversità di un bosco di pianura. Un fine settimana dedicato alla scoperta della straordinaria ricchezza biologica del bosco WWF di Vanzago, uno degli ultimi esempi di bosco di pianura rimasti in Lombardia. Escursione guidata

Della durata di circa 2 ore accompagnerà i partecipanti lungo i principali ambienti naturali dell'area protetta: radure, zone umide, bosco maturo e corridoi ecologici che ospitano una sorprendente varietà di specie animali e vegetali. Il 27 e il 28 giugno, presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Maggiori info al sito bosco-wwfdivanzago.it.

0: Fino al 19 settembre, presso Spazio Milla a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, cozza il carro ponte. Torna la colonna sonora dell'estate milanese. Musica, eventi e spettacoli, carro ponte è speciale, un luogo animato dalla musica, ma non solo. Tanti concerti, ma anche luogo di incontro, di produzione e diffusione di idee, dove la storia attuale incontra quella passata. E ancora presentazione di libri, stand gastronomici, mercatini, tutto il necessario per vivere un'estate ricca di emozioni. Fino al 19 settembre, presso Spazio Mil Carroponte in via Granelli 23 a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Info al sito cozaelcarroponte.net. A Treviglio, in provincia di Bergamo, fino ad ottobre, i Mandala di via Sangalli. A Treviglio l'arte incontra il cielo. Fino al prossimo ottobre via Sangalli si trasforma in una straordinaria galleria a cielo aperto, grazie a oltre 600 mandala colorati sospesi sopra le teste dei visitatori. Un colpo d'occhio sorprendente che regala emozioni, colori e meraviglia ad ogni passo. L'opera, nata dall'impegno e dalla creatività di circa 200 ricamatrici del territorio, è diventata uno dei simboli dell'estate bergamasca. Se siete alla ricerca di un luogo da fotografare, da vivere e da raccontare, Treviglio vi aspetta con il suo straordinario tetto di mandala, un arcobaleno sospeso che unisce arte, comunità e magia nel cuore della città. Fino ad ottobre in via Sangalli a Treviglio, in provincia di Bergamo. Maggiori info andando al sito primatreviglio.it. Fino al 28 giugno al MUDEC di Milano, mostra Il senso della neve, popoli, arte antica e sguardi contemporanei. La mostra si concentra sulla neve come fenomeno naturale, simbolico, artistico e antropologico. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni antiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legate allo sciamanesimo. Fino al 28 giugno, al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona 56 a Milano. Maggiori info al sito www.mudec.it. Fino al 1° novembre a Milano, This is Wonderland, parco delle fiabe con spettacoli e installazioni. Un'esperienza immersiva su larga scala che intreccia linguaggi visivi, installazioni luminose e spettacoli dal vivo, capace di coinvolgere adulti e bambini. Nel cuore del parco tre grandi racconti, Alice, Pinocchio e Peter Pan, si alternano in scena accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, musica e meraviglia. Fino al 1° novembre a Milano, in via Stephenson 120. Info al sito thisiswonderland.world. Il 28 giugno a Bollate, in provincia di Milano. Villa Arconati riapre tutte le domeniche per la stagione 2026. Arte, scienza, natura e cultura. La piccola Versailles spalancherà i suoi portoni ogni domenica con visite guidate, esposizioni d'arte e uno splendido giardino storico in cui perdersi tra arte, natura e bellezza. Tutte le domeniche dal 28 giugno. In via Madonna Fametta 24 a Bollate, in provincia di Milano. Per scoprire il programma andare su villaarconati-far.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Parental Coach. La nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su Rainbow Television.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Nicotina e adolescenti. Dottor Stefano Verona. Dipendenze e dintorni.
2: Oggi andiamo a vedere da vicino cosa dice la scienza, cosa dicono le prove sull'impatto che la nicotina ha su un cervello in piena formazione come quello di un adolescente. E attenzione, qui non si parla di opinioni, ma di dati concreti, di quello che le neuroscienze oggi ci permettono di vedere.
3: Partiamo da questo numero. 50,4% è la percentuale di adolescenti che, in un recente studio italiano, ha dichiarato di aver provato le sigarette elettroniche. Più della metà. Un dato che, francamente, fa pensare e ci spinge a chiedersi: ok, ma cosa c'è davvero dietro a quella nuvola di vapore?
4: Ed è proprio questa la domanda chiave, perché al di là del gesto, dell'atto visibile del fumare o dello svapare, cosa succede dentro, a livello neurologico, specialmente in quella fase così delicata, così critica, che è l'adolescenza? Per capirlo, seguiremo una traccia ben precisa. Prima di tutto, vedremo perché il cervello adolescente è così vulnerabile. Poi passeremo ai danni fisici, quelli che si possono vedere con le scansioni. Analizzeremo come la nicotina altera i comportamenti e le capacità cognitive, per arrivare infine al legame con disturbi come ansia e depressione. E allora, partiamo proprio dalle basi. Per capire il rischio, dobbiamo prima capire il terreno su cui questo rischio agisce. Perché l'adolescenza è un momento così, diciamo, fragile per il nostro cervello?
5: Beh, la prima cosa da sapere è che il cervello di un adolescente non è affatto un cervello adulto in miniatura, anzi è un vero e proprio cantiere aperto. E le parti che finiscono di essere costruite per ultime sono proprio le aree prefrontali, la nostra cabina di pilotaggio, quella che gestisce le decisioni, il controllo degli impulsi. Capite bene che introdurre una sostanza come la nicotina in questo cantiere può compromettere, l'intera struttura.

0: E badate bene, queste non sono solo teorie. Ora passiamo alle prove concrete, a quello che la tecnologia ci fa letteralmente vedere, i danni strutturali, fisici che la nicotina può causare al cervello.
1: Ok, prima di guardare le immagini, una piccola premessa tecnica, ma è facile. Sentirete parlare di anisotropia frazionaria, OFA. Pensatela semplicemente come un indicatore della qualità delle autostrade del nostro cervello, i collegamenti neuronali. Se il valore è alto, le informazioni viaggiano veloci e bene. Se è basso, beh, è come se l'autostrada fosse piena di buche e interruzioni.
2: Ed eccola qui, la prova del 9. Queste scansioni parlano chiaro. Negli adolescenti che fumano, l'integrità di queste autostrade cerebrali è visibilmente ridotta. La nicotina, quindi, non è fumo, non è vapore innocuo, sta a tutti gli effetti danneggiando le connessioni fisiche all'interno del cervello.
3: Chiaramente, un danno alle strutture porta a delle conseguenze sul funzionamento, e allora vediamo come questo cablaggio alterato finisce per impattare due aspetti centrali, il nostro sistema di ricompensa e il modo in cui prendiamo le decisioni.
2: Questi grafici sono interessantissimi perché ci dipingono un vero e proprio ritratto comportamentale. A sinistra si vede come gli adolescenti fumatori siano più portati alla ricerca di novità, che è un modo scientifico per dire impulsività. A destra si nota la loro difficoltà nel rimandare una gratificazione. Mettendo insieme le cose, il messaggio è voglio tutto e lo voglio subito, un atteggiamento che la nicotina sembra proprio andare a potenziare.
1: E qui ne vediamo il motivo a livello cerebrale. Guardate la differenza. A sinistra, il cervello di un non fumatore che sta per ricevere una ricompensa. Il centro del piacere si accende e è bello attivo. A destra, la stessa situazione in un fumatore. La risposta è debolissima, quasi spenta. È come se la nicotina abbassasse il volume del piacere. E la conseguenza qual è? Che per provare la stessa sensazione c'è bisogno di uno stimolo sempre più forte. E questa, signori, è la base della dipendenza.
4: E attenzione perché il punto cruciale è proprio questo. Non stiamo parlando di fumatori accaniti da 20 anni. La scienza ci dice che bastano anche poche esposizioni alla nicotina per iniziare a smorzare la risposta del cervello ai piaceri normali della vita, come può essere quello del cibo. È un'alterazione profonda che va a toccare i nostri meccanismi più basilari.
5: Ma non è finita qui, purtroppo. C'è un'altra area critica che viene colpita e riguarda le nostre capacità più preziose per imparare e stare al mondo, la memoria e l'attenzione. Questa è una delle conclusioni più pesanti che emergono dalla ricerca. Il danno che la nicotina fa alla corteccia prefrontale di un adolescente non è un problema che passa. Si trasforma in deficit di attenzione e altri problemi cognitivi che poi uno si porta dietro e che si manifestano pienamente da adulti. Insomma, il conto di quello che si fa oggi lo si paga domani.
1: E c'è dell'altro. Anche nei brevi periodi in cui non si assume nicotina, la cosiddetta memoria di lavoro, che è quella che usiamo in ogni momento per studiare, per risolvere un problema, anche solo per seguire una conversazione, le sue prestazioni crollano. Il cervello non solo subisce un danno a lungo termine, ma fa proprio fatica a funzionare bene nel quotidiano senza la sua dose. E questo, concretamente, vuol dire faticare a seguire una lezione, a studiare per un'interrogazione.
3: E così arriviamo al punto finale, quello dove tutti i pezzi del puzzle si uniscono. Qui colleghiamo i danni fisici e cognitivi che abbiamo visto a una delle emergenze più sentite per gli adolescenti oggi, la salute mentale.
6: Questa frase, presa da uno studio molto recente, è un pugno nello stomaco. È diretta, non lascia spazio a interpretazioni. Usare nicotina durante l'adolescenza, che sia con la sigaretta normale o quella elettronica, è legato a un rischio molto più alto di ritrovarsi a combattere con l'ansia e la depressione.
4: Ma perché succede? Beh, la biochimica ci dà una spiegazione chiara. La nicotina, in un cervello così giovane, va a stimolare le sensazioni di paura, promuove comportamenti ansiosi e, cosa importantissima, scombussola l'equilibrio di due sostanze fondamentali per il nostro umore, la dopamina e la serotonina. In parole povere, rende l'intero sistema cerebrale molto più fragile, molto più vulnerabile allo stress e all'ansia.
3: Quindi ricapitoliamo un attimo tutto il percorso che abbiamo visto. Si comincia con l'assunzione di nicotina. Questo porta a un danno fisico, strutturale, al cervello. A sua volta, il danno altera le capacità cognitive e il modo in cui percepiamo il piacere e la ricompensa. E tutto questo, alla fine, aumenta drasticamente il rischio non solo della dipendenza, ma di veri e propri disturbi psichici.

0: psichici. E chiudiamo con una domanda, una riflessione. Tutto quello che abbiamo visto ci suggerisce che quella che può sembrare un'abitudine passeggera, magari iniziata per gioco durante l'adolescenza, rischia di lasciare un'eredità. Un'eredità neurologica e psicologica che potrebbe durare una vita intera. E questa non è un'opinione, ma è la conclusione a cui ci portano oggi le prove scientifiche.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 27 e il 28 giugno a Vanzago, in provincia di Milano, la biodiversità di un bosco di pianura. Un fine settimana dedicato alla scoperta della straordinaria ricchezza biologica del bosco WWF di Vanzago, uno degli ultimi esempi di bosco di pianura rimasti in Lombardia. L'escursione guidata, della durata di circa 2 ore, accompagnerà i partecipanti lungo i principali ambienti naturali dell'area protetta: radure, zone umide, bosco maturo e corridoi ecologici che ospitano una sorprendente varietà di specie animali e vegetali. Il 27 e il 28 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Fino al 19 settembre presso Spazio Milla a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, cozza il Carroponte. Torna la colonna sonora dell'estate milanese. Musica, eventi e spettacoli, Carroponte è speciale, un luogo animato dalla musica ma non solo. Tanti concerti ma anche luogo di incontro, di produzione e diffusione di idee, dove la storia attuale incontra quella passata. E ancora presentazione di libri, stand gastronomici, mercatini, tutto il necessario per vivere un'estate ricca di emozioni. Fino al 19 settembre presso Spazio Mil Carroponte in via Granelli 23 a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Info al sito cozaelcarroponte.net. A Treviglio, in provincia di Bergamo, fino ad ottobre, i mandala di via San Galli. A Treviglio l'arte incontra il cielo. Fino al prossimo ottobre via San Galli si trasforma in una straordinaria galleria a cielo aperto, grazie a oltre 600 mandala colorati sospesi sopra le teste dei visitatori. Un colpo d'occhio sorprendente che regala emozioni, colori e meraviglia ad ogni passo. L'opera, nata dall'impegno e dalla creatività di circa 200 ricamatrici del territorio, è diventata uno dei simboli dell'estate bergamasca. Se siete alla ricerca di un luogo da fotografare, da vivere e da raccontare, Treviglio vi aspetta con il suo straordinario tetto di mandala, un arcobaleno sospeso che unisce arte, comunità e magia nel cuore della città. Fino ad ottobre in via San Galli a Treviglio, in provincia di Bergamo. Maggiori info andando al sito primatreviglio.it.

0: fino al 28 giugno al MUDEC di Milano. Mostra Il senso della neve. Popoli, arte antica e sguardi contemporanei. La mostra si concentra sulla neve come fenomeno naturale, simbolico, artistico e antropologico. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni antiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legate allo sciamanesimo. Fino al 28 giugno, al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona 56 a Milano. Maggiori info al sito www.mudec.it. Fino al 1 novembre a Milano, This is Wonderland, parco delle fiabe con spettacoli e installazioni. Un'esperienza immersiva su larga scala che intreccia linguaggi visivi, installazioni luminose e spettacoli dal vivo, capace di coinvolgere adulti e bambini. Nel cuore del parco tre grandi racconti, Alice, Pinocchio e Peter Pan, si alternano in scena accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, musica e meraviglia. Fino al 1 novembre a Milano in via Stephenson 120. Info al sito thisiswonderland.world. Il 28 giugno a Bollate, in provincia di Milano. Villa Arconati riapre tutte le domeniche per la stagione 2026. Arte, scienza, natura e cultura. La piccola Versailles spalancherà i suoi portoni ogni domenica con visite guidate, esposizioni d'arte e uno splendido giardino storico in cui perdersi tra arte, natura e bellezza. Tutte le domeniche dal 28 giugno. In via Madonna Fametta 24 a Bollate, in provincia di Milano. Per scoprire il programma andare su villaarconati-far.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Remember how she said that we would meet again some Sunday.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Non reagire mai, nessuna spiegazione, semplicemente ignora. Mauro Pepe.
4: Le persone ti attaccano? Ti stanno criticando? Ti offendono? Tu puoi reagire in tanti modi, ma nella maggior parte dei casi perderai e loro continueranno ad attaccarti. Oppure non reagire, ma agisci con alcune strategie, ottieni un vantaggio. Significa il vantaggio più grande del mondo, che non ti attaccano più. E soprattutto esiste una strategia speciale, alla fine la più potente, che ti rende addirittura inattaccabile. 1. Perché ti attaccano? Quali sono le ragioni? Siccome questa è una delle domande più comuni che mi fate su questo argomento, ti dico alcune ragioni per cui attaccano. 1. Per avere un vantaggio. Perché magari tu stai ottenendo dei risultati, loro hanno paura e ti attaccano. 2. Per le abitudini o cattiveria. Ci sono delle persone che hanno l'abitudine di attaccare, offendere, criticare gli altri. 3. Perché sono deboli. Sono frustrati e per non accettare che devono avere un miglioramento, un cambiamento, attaccano te. Ahimè, succede anche questo. 4. Perché interpretano la realtà in maniera diversa dalla tua. Sì, perché dicono, tu interpreti la realtà così, loro la interpretano così e non vi trovate. Ahimè, questo è molto più comune di quanto noi immaginiamo. E molti dei litigi semplicemente perché abbiamo una visione completamente diversa della realtà. E poi alla fine, quale altra ragione per cui attaccano? Perché non si sentono capiti. Da te, dagli altri, o perché stanno in un momento di merda, non si sentono capiti da nessuno e attaccano e criticano. Ok, anche se tu non potresti farci nulla, però purtroppo ci sono momenti sociali in cui o devi rispondere o devi gestire le cose. Attento, attenta, ci sono alcuni errori di quando vieni attaccato o criticato o ti offendono che poi vanno a peggiorare la situazione. Primo errore è dargli troppo peso. Se una persona ti attacca, ti offende e tu gli dai tanto peso, vuol dire che stai perdendo. Perché? Perché quello ti vuole provocare, vuole una tua provocazione e tu gli dai la provocazione. Quello vuole che tu ti senti offeso e tu ti offendi. Quindi ti sta tenendo un po' per le palle. Attenzione, quindi non dare troppo peso a quello che dicono gli altri. 2. La modalità guerra. Una persona mi attacca, mi offende e dico mi ha mancato di rispetto, ora gli faccio vedere io. Entro nella modalità guerra. Uno lancia una pietra, l'altro lancia una pietra, si ammazzano entrambi, ok? Ma anche no. Perché sprecare tempo, risorse, emozioni, mente, perdere opportunità perché qualcun altro non sta bene e ci attacca o ci critica? Ma anche no. Terzo errore, diventare manipolabile. E questo la spiego, questo spesso lo dico a mio figlio, ma ancora presto per capirlo. Se uno ti offende e tu ti offende, sei manipolabile. Se uno ti critica e tu ti la prendi, sei manipolabile. Se uno ti attacca e tu o hai paura o reagisci con rabbia, sei manipolabile. Perché? Perché è facile manipolarti le emozioni. Quindi lascia perdere, non dare troppo peso alle cose che succedono. Perché quello che dicono gli altri non è la realtà, la verità assoluta. È una loro opinione. Non di più e non di meno. E soprattutto non puoi controllare il loro comportamento. Dice, ma io rispetto tutti, perché non vengo rispettato? Perché non puoi controllare le altre persone. E perché è inutile anche capirlo il perché. Succede, l'abbiamo visto prima qualche perché. Altro errore, non fare nulla. Subire sempre. Questo è un errore molto grave, lo vedo fare molte persone. Bisogna fare delle cose, alcune cose specifiche le vedremo dopo. Poi giustificarsi. Cioè uno ti attacca, ti critica e tu ti giustifichi. Ferma, stop, non giustificarti. Se il tuo capo ti chiede un risultato, tu dai la ragione di quel risultato. Se un altro ti critica o ti attacca, non devi dare nessuna ragione, non ti devi giustificare. Se ti giustifichi, metti lui sopra un piedistallo, lui lei, e tu stai sotto. Ti stai mettendo tu sotto però. Non ti giustificare? Mai. Non ragionare. Ragionare è inutile. Se qualcuno ti sta attaccando, offendendo, non vuole il ragionamento. Non lo farai ragionare. No, assolutamente non vuole ragionare. Se cerchi di ragionare con chi non vuole ragionare, perdi tempo e salute. Lascia stare. È inutile perdere tempo. E alla fine litigare, offendersi per quello che abbiamo detto prima. Questi sono gli errori più comuni. Ne ho annoverati 1, 2, 3, 4, 7. Ce ne sono anche altri, ma già qua dentro ti potresti rivedere. Ora, quali sono le azioni efficaci? Esistono tre categorie di azioni. Una è colpire forte. In alcuni casi può essere utile. Io non sono troppo d'accordo su questa cosa, però sì, funziona. Colpire forte. Due, sfruttare l'inerzia. Già qui è una strategia che mi piace molto, molto di più, ma veramente tanto di più. Io qualche volta l'ho applicata. La tre è la più potente in assoluto per diventare inattaccabile, che è quella che quando ci riesco sono veramente fiero di me, perché è quella più potente in assoluto. Ma non ci riesco sempre, è come tutte le strategie, non ci si riesce sempre. La prima è colpire forte, significa metterlo in difficoltà. Non significa dargli un pugno, attenzione, no, non è quello. Non significa dargli un pugno, significa metterlo in difficoltà, batterlo verbalmente sul campo o deridere quello che sta dicendo. Come è capitato a me qualche volta, mi arriva un attacco, un'offesa, ed in presenza insieme a tante altre persone faccio: ok, ho capito la tua opinione, ma ora riesci a dire qualcosa di intelligente? Finora hai attaccato solo la mia persona, ma stiamo parlando di questo. Riesci a dire qualcosa di utile? Utile per tutti, non solo per me e per te. No? Andiamo avanti. Nel momento in cui l'hai battuto emotivamente o verbalmente, hai creato un animale ferito e sarà sempre contro di te. Non mi piace colpire forte. Io ho un'abilità verbale per poter smontare qualsiasi cosa, però crei gli animali feriti. E io in passato l'ho fatto questo errore, perché poi alla fine si è dimostrato un errore. E le puoi umiliare le persone, però ricordati che poi dopo, se quella persona non la incontri più nella vita, è ok. Ma se quella persona fa parte di un ambiente che tu bene o male devi frequentare, sarà sempre contro di te. In presenza o alle spalle, ma ti conviene? A me non piace come soluzione. La seconda categoria è sfruttare l'inerzia. Declassa quello che viene detto, cioè metti acqua sul fuoco. Una persona ti offende, ti attacca e tu fai la battutina, ridi e abbassi come se stesse scherzando. Fa: Mauro, ma sei un coglione! Allora, che, fermi tutti. Non è che io sono un coglione qualsiasi. Io sono il gran visir di tutti i coglioni. Sono il re dei coglioni. Ci rido sopra e dico: dai, ora facciamo le cose che dobbiamo fare seriamente. Abbassi, smorzi, oppure togli l'asciugamani, che è una delle strategie più potenti. Uno mi attacca, mi offende e faccio: aspetta, ma cosa in particolare non ti ha convinto di quello che stiamo facendo? E tu qual è la tua soluzione? Cioè, io lo sto devastando, perché gli sto dicendo: fermi tutti, ho capito l'attacco, ho capito la tua opinione, però cos'è in particolare che non ti ha convinto? La persona deve dire qualcosa di intelligente in quel momento lì, altrimenti ha perso. E tu gli stai chiedendo anche una soluzione, altrimenti ha perso. Allora, sfruttare l'inerzia. Quando ti arriva un attacco, c'è un'arte marziale, di cui non ricordo il nome in questo momento, ahimè, magari me la scrivi nei commenti, perché sei più bravo di me, che quando ti arriva un pugno, tu sfrutti la forza dell'avversario e applichi una leva che con la sua forza gli fai fare una caduta, ok? Quindi però non stai applicando una tua forza, stai sfruttando la forza dell'avversario. Questa cosa qui è una strategia decisamente più potente, io la applico spesso, ma quando ne ho bisogno di rispondere, perché io preferisco la terza strategia, la strategia più potente, che è questa. In silenzio, lo sguardo dritto per 3-4 secondi, anche con un fare leggermente deciso, poi lo ignori, gli dai leggermente le spalle e inizi a parlare con le altre persone. Questa strategia si applica in mezzo alle altre persone. Ma se qualcuno ti offende in privato o tramite social o cosa del genere, fregatene altamente. Perché spendere tempo per l'opinione di un'altra persona? Ok? Soprattutto un'opinione inutile che non ti dà nessun vantaggio. Però se stai in mezzo ad altre persone, mi ricordo in un gruppo, stavo in un ambiente dove per me era importante convincere un po' le persone su quello che stavamo facendo, era un

0: ambiente sportivo dove io ero il coach e una persona ha iniziato ad attaccarmi. La prima volta faccio finta di niente, la seconda faccio finta di niente, la terza mi fermo mentre sto parlando, lo guardo dritto negli occhi, 3-4 secondi, che sono stati i 4 secondi più lunghi della sua vita perché io stavo zitto, dritto negli occhi così. Poi mi metto leggermente, gli do leggermente le spalle e inizio a parlare con gli altri col sorriso. C'era un imbarazzo in quel momento lì e ho iniziato a parlare delle cose. Ho detto, le frasi che ho detto dopo sono state: ora occupiamoci di quelli che sono i vostri obiettivi importanti, che è quello di qualificarsi per gli italiani, bla bla bla bla, gli obiettivi. Quella persona l'ho esclusa, quindi non ho risposto, non gli ho dato valore. In questo modo lui ovviamente ha perso di valore all'interno della persona. Se avesse detto altre cose, tutti quanti sarebbero stati contro di lui, non io, gli altri. E tu hai vinto. Ricordati questa cosa qua. Impara a dar peso solo a quello che conta davvero. Non dar peso a parole inutili, non dar peso a frasi inutili. Non reagire mai, è inutile, nessuna spiegazione, ma semplicemente ignora. Questa è una strategia potentissima. Quando ci riesco ottengo sempre dei risultati meravigliosi. Quando non ci riesco, ahimè, a volte compio degli errori come tutti gli altri. Ricordati sempre una cosa: se non valorizzi tu il tuo tempo, la tua mente e le tue emozioni, non lo farà nessun altro per te.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Sorveglianza di massa. Nuovo passo del governo. Canale Border Knights.
1: Il governo tranquillizza subito, non sarà un grande fratello, ma per la prima volta viene disciplinato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un decreto legislativo sull'utilizzo proprio dell'intelligenza artificiale nell'ambito della sicurezza. Il punto più delicato è quello della videosorveglianza biometrica. Il decreto si muove in un territorio già presidiato dall'AI Act europeo, che prevede un divieto generale di identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici, salvo deroghe tassative per le autorità di contrasto. Il governo sembra voler evitare lo scontro con il regolamento europeo, formalmente non crea nuove deroghe, ma disciplina le modalità con cui l'Italia potrà applicare quelle già previste. È qui che si apre però la questione più delicata: quanto può essere estesa nella pratica una deroga senza trasformarla in un nuovo paradigma di sorveglianza di massa? Lo schema di decreto costruisce tre livelli di utilizzo della biometria. Il primo è quello più eccezionale, l'identificazione da remoto in tempo reale, ammessa solo in casi gravi come terrorismo, minacce rilevanti, ricerca di scomparsi. Il secondo livello riguarda il riconoscimento facciale a posteriori, utilizzabile dopo la commissione di un reato nell'ambito delle indagini. Il terzo, il più innovativo e controverso, è quello di un modello di raccolta preventiva e temporanea di dati biometrici in luoghi o eventi considerati sensibili per ragioni di ordine pubblico. Il decreto prevede infatti che in certi contesti possano essere raccolti dati biometrici, dati anagrafici ed eventualmente anche l'identificativo del posto assegnato, come potrebbe avvenire negli stadi o negli eventi con posti numerati. La conservazione sarebbe limitata a un massimo di 7 giorni, con cancellazione automatica allo scadere del termine, mentre i log verrebbero conservati per 5 anni. La titolarità del trattamento sarebbe attribuita al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, chiamato ad effettuare una valutazione di impatto, consultare preventivamente il garante per la protezione dei dati personali e predisporre misure tecniche e organizzative di sicurezza. Così ha presentato il decreto il ministro dell'Interno Piantedosi, che su quest'ultimo delicatissimo punto non si è però espresso.
2: Il decreto legislativo disciplina per la prima volta in modo organico l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia, in coerenza con quella che è la legge di delega e anche e soprattutto quello che è il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, che è stato approvato nel 2024. Ovviamente l'obiettivo è quello di mettere a disposizione delle funzioni di polizia, quindi di sicurezza, dei servizi di sicurezza, anche le tecnologie più avanzate. E ovviamente, come anticipava anche il sottosegretario Mantovano, il decreto stabilisce che l'intelligenza artificiale è un importante, innovativo strumento di supporto dell'attività dell'operatore di polizia, ma non un sostituto delle decisioni umane. Questo è importante tenerlo in prima considerazione, perché permea questo concetto un po' tutta la parte del provvedimento che riguarda questo specifico utilizzo. Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. Quindi, se volessimo elencare i punti chiave, sono che appunto l'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane. Ci sono delle regole stringenti per l'identificazione biometrica in tempo reale per finalità di polizia, che è ammessa solo in casi eccezionali, dopo vi dirò qual è la casistica più specifica. Non c'è nessun grande fratello generalizzato, perché è vietato l'utilizzo di banche dati biometriche create con raccolta

0: raccolta massiva e generalizzata, quindi non mirata di dati dal web. E ci sono previsti elementi di formazione specifica per gli operatori di polizia e anche la possibilità per le forze di polizia di sperimentare nuove soluzioni di intelligenza artificiale in ambienti protetti, in particolare ad alto rischio, in ambienti controllati. E è importante, secondo me, segnalare la duplice tipologia di utilizzo che può avvenire in tempo reale solo in casi eccezionali, quindi anche prima ex ante la commissione di reati. Tutto questo può avvenire quando c'è pericolo, minaccia, insomma, per determinate condizioni specifiche, tipo situazioni di minacce gravi specifiche, quelle con finalità di terrorismo o altri reati di particolare allarme sociale, oppure quando c'è necessità per la ricerca di persone scomparse o vittime di tratta, sequestro e sfruttamento sessuale. È procedimentalizzata la possibilità di utilizzo in questi casi, quindi anche se è ex ante rispetto alla commissione di un reato, come dicevo, innanzitutto il confronto avviene solo con banche dati di riferimento che siano mirate e lecite, serve una richiesta del questore, quindi dell'autorità di pubblica sicurezza, che va indirizzata al procuratore della Repubblica, e quindi poi una necessaria autorizzazione dell'autorità giudiziaria. E sono peraltro previsti meccanismi di valutazione di impatto sui diritti fondamentali prima dell'uso e anche meccanismi di notifica al garante della privacy delle condizioni di utilizzo. La seconda tipologia invece è quella esposta alla commissione di reati, quindi ovviamente noi quando parliamo per l'utilizzo di polizia dell'intelligenza artificiale facciamo riferimento soprattutto ai sistemi legati alle videosorveglianze di riconoscimento facciale e di utilizzo dei dati biometrici, e quindi questo è l'utilizzo che può riguardare soprattutto la seconda tipologia di utilizzo, che come vi dicevo avviene solo dopo la commissione di un reato. Anche qui sono previste garanzie numerose e molto penetranti, tra cui il fatto che i dati biometrici raccolti per creare la base di riferimento vengano conservati per solo 7 giorni e poi cancellati automaticamente, il fatto che i log delle operazioni siano conservati per 5 anni non modificabili per consentire controlli e indagini su eventuali abusi. È vietato prendere decisioni che incidano negativamente sulla persona basandosi solo sul risultato del riconoscimento facciale ed è vietata qualsiasi forma di identificazione biometrica generalizzata e non mirata, scollegata da uno specifico reato o procedimento penale.
1: Con un altro decreto il governo interviene anche per introdurre l'intelligenza artificiale nelle scuole. Ascoltate le parole del ministro Valditara su cosa bisogna insegnare ai bambini delle elementari.
2: E altro punto di intervento molto significativo, il cambiamento, la innovazione delle indicazioni nazionali, cioè dei programmi scolastici, entra nel curriculum formativo l'intelligenza artificiale, entra in modo esplicito, forte, prepotente all'interno del curriculum formativo per quanto riguarda i licei. Per quanto riguarda le scuole elementari vi sono dei cenni che già abbiamo inserito nelle indicazioni nazionali del primo ciclo. Innanzitutto abituare il bambino al linguaggio dell'intelligenza artificiale, per esempio, faccio l'esempio più semplice, più comprensibile, il tema dell'algoritmo, no? Conoscere innanzitutto che cosa voglia dire l'algoritmo. Poi c'è tutto il tema della formazione dei docenti, perché è evidente che per saper insegnare prevenire i rischi legati all'intelligenza artificiale, per saper utilizzare l'intelligenza artificiale per potenziare le discipline STEM, per insegnare l'intelligenza artificiale come all'interno del curriculum scolastico, come disciplina che si viene ad inserire, è evidente che occorre formare i docenti, e da questo punto di vista abbiamo stanziato 100 milioni di euro. Per quanto riguarda il tema della formazione dei docenti nella didattica e per quanto riguarda il tema della promozione dell'intelligenza artificiale nella didattica, 100 milioni di euro. Abbiamo stanziato altri 100 milioni di euro per quanto riguarda la formazione dei docenti alla educazione della prevenzione dei rischi connessi con l'intelligenza artificiale e tutti i risvolti etici connessi con l'intelligenza artificiale.

Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 27 e il 28 giugno a Vanzago, in provincia di Milano, la biodiversità di un bosco di pianura. Un fine settimana dedicato alla scoperta della straordinaria ricchezza biologica del bosco WWF di Vanzago, uno degli ultimi esempi di bosco di pianura rimasti in Lombardia. L'escursione guidata, della durata di circa 2 ore, accompagnerà i partecipanti lungo i principali ambienti naturali dell'area protetta: radure, zone umide, bosco maturo e corridoi ecologici che ospitano una sorprendente varietà di specie animali e vegetali. Il 27 e il 28 giugno presso il bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Maggiori info al sito bosco.wwfdivanzago.it. Fino al 19 settembre, presso Spazio Milla a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, cozza il Carro Ponte. Torna la colonna sonora dell'estate milanese. Musica, eventi e spettacoli. Carro Ponte è speciale, un luogo animato dalla musica, ma non solo. Tanti concerti, ma anche luogo di incontro, di produzione e diffusione di idee, dove la storia attuale incontra quella passata. E ancora presentazione di libri, stand gastronomici, mercatini, tutto il necessario per vivere un'estate ricca di emozioni. Fino al 19 settembre, presso Spazio Mil Carro Ponte in via Granelli 23 a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Info al sito cozaelcarroponte.net. A Treviglio, in provincia di Bergamo, fino ad ottobre. I mandala di via Sangalli. A Treviglio l'arte incontra il cielo. Fino al prossimo

ottobre via San Galli si trasforma in una straordinaria galleria a cielo aperto, grazie a oltre 600 mandala colorati sospesi sopra le teste dei visitatori. Un colpo d'occhio sorprendente che regala emozioni, colori e meraviglia ad ogni passo. L'opera, nata dall'impegno e dalla creatività di circa 200 ricamatrici del territorio, è diventata uno dei simboli dell'estate bergamasca. Se siete alla ricerca di un luogo da fotografare, da vivere e da raccontare, Treviglio vi aspetta con il suo straordinario tetto di mandala, un arcobaleno sospeso che unisce arte, comunità e magia nel cuore della città. Fino ad ottobre in via San Galli a Treviglio, in provincia di Bergamo. Maggiori info andando al sito primatreviglio.it. Fino al 28 giugno al MUDEC di Milano, mostra Il senso della neve, popoli, arte antica e sguardi contemporanei. La mostra si concentra sulla neve come fenomeno naturale, simbolico, artistico e antropologico. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni antiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legate allo sciamanesimo. Fino al 28 giugno, al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona 56 a Milano. Maggiori info al sito www.mudec.it. Fino al 1 novembre a Milano, This is Wonderland, parco delle fiabe con spettacoli e installazioni. Un'esperienza immersiva su larga scala che intreccia linguaggi visivi, installazioni luminose e spettacoli dal vivo, capace di coinvolgere adulti e bambini. Nel cuore del parco tre grandi racconti, Alice, Pinocchio e Peter Pan, si alternano in scena accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, musica e meraviglia. Fino al 1 novembre a Milano in via Stephenson 120. Info al sito thisiswonderland.world. Il 28 giugno a Bollate in provincia di Milano, Villa Arconati riapre tutte le domeniche per la stagione 2026. Arte, scienza, natura e cultura. La piccola Versailles spalancherà i suoi portoni ogni domenica con visite guidate, esposizioni d'arte e uno splendido giardino storico in cui perdersi tra arte, natura e bellezza. Tutte le domeniche dal 28 giugno in via Madonna Fametta 24 a Bollate in provincia di Milano. Per scoprire il programma andare su villaarconati-far.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.

Radio Libera, per un'informazione libera.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.

0: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Benessere e medicina naturale.
2: Come prevenire l'Alzheimer attraverso lo stile di vita? Dottor Roberto Gava.
3: Il 40% dei casi di Alzheimer si possono prevenire, non con un farmaco, ma con quello che fai ogni giorno. Questa non è una speranza, è una stima scientifica emersa dal Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, che si è riunito a Padova pochi giorni fa. Cosa funziona davvero nella prevenzione dell'Alzheimer? Prima cosa, camminare. Circa 7.000 passi al giorno senza correre. Questi sono sufficienti per ridurre il deposito di beta-amiloide nel cervello, quella proteina tossica che si accumula nell'Alzheimer, e quei passi sono sufficienti per ritardare la comparsa dei sintomi cognitivi anche di diversi anni. Seconda cosa, dormire le ore giuste. Il cervello non si spegne durante il sonno. Di notte attiva il cosiddetto sistema glinfatico, una sorta di rete di pulizia che elimina i rifiuti metabolici accumulati durante il giorno, tra cui proprio le proteine associate all'Alzheimer. Dormire meno di 6-7 ore o più di 8-9 è associato a un aumento del rischio. La finestra ottimale di sonno è tra le 7 e le 8 ore. Terza cosa, la dieta mediterranea. Cereali integrali, legumi, pesce, olio extravergine, verdure, frutta. Questa è associata a una riduzione del rischio di declino cognitivo compresa tra l'11 e il 30%. Non è un'opinione, è il risultato di studi scientifici internazionali. La dieta mediterranea è anche l'unico modello alimentare che in studi randomizzati ha dimostrato benefici diretti sulla funzione cognitiva. Il messaggio di fondo quindi è questo: il cervello risponde alle cure che gli diamo ogni giorno per decenni. Non ha senso aspettare i sintomi. La prevenzione inizia adesso.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.

Radio Libera. Libera la mente.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 27 e il 28 giugno a Vanzago, in provincia di Milano, la biodiversità di un bosco di pianura. Un fine settimana dedicato alla scoperta della straordinaria ricchezza biologica del bosco WWF di Vanzago, uno degli ultimi esempi di bosco di pianura rimasti in Lombardia. L'escursione guidata, della durata di circa 2 ore, accompagnerà i partecipanti lungo i principali ambienti naturali dell'area protetta: radure, zone umide, bosco maturo e corridoi ecologici che ospitano una sorprendente varietà di specie animali e vegetali. Il 27 e il 28 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Fino al 19 settembre presso Spazio Milla a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, cozza il Carroponte. Torna la colonna sonora dell'estate milanese. Musica, eventi e spettacoli, Carroponte è speciale, un luogo animato dalla musica ma non solo. Tanti concerti ma anche luogo di incontro, di produzione e diffusione di idee, dove la storia attuale incontra quella passata. E ancora presentazione di libri, stand gastronomici, mercatini, tutto il necessario per vivere un'estate ricca di emozioni. Fino al 19 settembre presso Spazio Mil Carroponte in via Granelli 23 a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Info al sito cozaelcarroponte.net. A Treviglio, in provincia di Bergamo, fino ad ottobre. I mandala di via San Galli. A Treviglio l'arte incontra il cielo. Fino al prossimo ottobre via San Galli si trasforma in una straordinaria galleria a cielo aperto, grazie a oltre 600 mandala colorati sospesi sopra le teste dei visitatori. Un colpo d'occhio sorprendente che regala emozioni, colori e meraviglia ad ogni passo. L'opera, nata dall'impegno e dalla creatività di circa 200 ricamatrici del territorio, è diventata uno dei simboli dell'estate bergamasca. Se siete alla ricerca di un luogo da fotografare, da vivere e da raccontare, Treviglio vi aspetta con il suo straordinario tetto di mandala, un arcobaleno sospeso che unisce arte, comunità e magia nel cuore della città. Fino ad ottobre in via San Galli a Treviglio, in provincia di Bergamo. Maggiori info andando al sito primatreviglio.it. Fino al 28 giugno al MUDEC di Milano, mostra Il senso della neve, popoli, arte antica e sguardi contemporanei. La mostra si concentra sulla neve come fenomeno naturale, simbolico, artistico e antropologico. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni antiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legate allo sciamanesimo. Fino al 28 giugno al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona 56 a Milano. Maggiori info al sito www.mudec.it. Fino al 1 novembre a Milano, This is Wonderland, parco delle fiabe con spettacoli e installazioni. Un'esperienza immersiva su larga scala che intreccia linguaggi visivi, installazioni luminose e spettacoli dal vivo, capace di coinvolgere adulti e bambini. Nel cuore del parco tre grandi racconti, Alice, Pinocchio e Peter Pan, si alternano in scena accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, musica e meraviglia. Fino al 1 novembre a Milano in via Stephenson 120. Info al sito thisiswonderland.world. Il 28 giugno a Bollate, in provincia

0: provincia di Milano. Villa Arconati riapre tutte le domeniche per la stagione 2026. Arte, scienza, natura e cultura. La piccola Versailles spalancherà i suoi portoni ogni domenica con visite guidate, esposizioni d'arte e uno splendido giardino storico in cui perdersi tra arte, natura e bellezza. Tutte le domeniche dal 28 giugno in via Madonna Fametta 24 a Bollate in provincia di Milano. Per scoprire il programma andare su villaarconati-far.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
3: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
4: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo, sì, ma comodo di cultura e curiosità britanniche. Bene, voglio dedicare qualche puntata ad un fenomeno intrigante che si vede in tutto il Regno Unito, eppure la maggior parte dei turisti si sofferma ad un unico esemplare. Stonehenge, sì, quel monumentale cerchio di sassi nel sud dell'Inghilterra che esiste da oltre 5.000 anni e dove si vedono i druidi moderni festeggiare il solstizio in una cerimonia, a dire poco, incantevole. Henge descrive una struttura preistorica più o meno circolare che in generale ha un diametro intorno ai 100 metri. Sono sparsi per tutto il Regno Unito e risalgono maggiormente all'epoca neolitica, ma non si sa esattamente perché furono costruiti. Forse erano calendari astronomici oppure luoghi sacri. Credo che non sapremo mai con certezza, ma una cosa è certa, sono molto suggestivi. E in Inghilterra si trovano i monumenti megalitici più grandi e quello più grande in assoluto, cioè del mondo, si trova ad una trentina di chilometri a nord di Stonehenge, ad Avebury. Ha un diametro di 335 metri e inizialmente conteneva due cerchi più piccoli. È così vasto che al suo centro si trova addirittura un villaggio intero.

però. Inizialmente Avebury Stone Circle conteneva circa 100 pietre verticali, alte anche fino a 6 metri, ma purtroppo molte furono distrutte nel Medioevo per fare spazio all'agricoltura o per costruire case. Così solo 27 delle pietre originali sono sopravvissute, ma si pensa che ci siano altri sottoterra e a breve si potrebbe scavare, magari scoprire e rialzare le pietre. Sarebbe una cosa fantastica, no? Ma ecco una peculiarità. Al contrario di Stonehenge, qui puoi girare liberamente e toccare le pietre. E molte persone che lo fanno giurano di sentire un ronzio, nominato The Avebury Hum, che emana dai sassi. Sarebbero vibrazioni causate dall'energia intrappolata dentro queste pietre megalitiche. Veramente un posto da vedere e da sentire. E nella prossima puntata vi racconto qualche leggenda legata a questo posto surreale. Qui all'angolo inglese, su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 27 e il 28 giugno a Vanzago, in provincia di Milano, la biodiversità di un bosco di pianura. Un fine settimana dedicato alla scoperta della straordinaria ricchezza biologica del bosco WWF di Vanzago, uno degli ultimi esempi di bosco di pianura rimasti in Lombardia. L'escursione guidata, della durata di circa 2 ore, accompagnerà i partecipanti lungo i principali ambienti naturali dell'area protetta: radure, zone umide, bosco maturo e corridoi ecologici.

magici che ospitano una sorprendente varietà di specie animali e vegetali. Il 27 e il 28 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Fino al 19 settembre presso Spazio Milla a Sesto San Giovanni in provincia di Milano, cozza il Carroponte. Torna la colonna sonora dell'estate milanese. Musica, eventi e spettacoli, Carroponte è speciale, un luogo animato dalla musica ma non solo. Tanti concerti ma anche luogo di incontro, di produzione e diffusione di idee dove la storia attuale incontra quella passata. E ancora presentazione di libri, stand gastronomici, mercatini, tutto il necessario per vivere un'estate ricca di emozioni. Fino al 19 settembre presso Spazio Mil Carroponte in via Granelli 23 a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Info al sito cozaelcarroponte.net. A Treviglio, in provincia di Bergamo, fino ad ottobre. I mandala di via San Galli. A Treviglio l'arte incontra il cielo. Fino al prossimo ottobre via San Galli si trasforma in una straordinaria galleria a cielo aperto, grazie a oltre 600 mandala colorati sospesi sopra le teste dei visitatori. Un colpo d'occhio sorprendente che regala emozioni, colori e meraviglia ad ogni passo. L'opera, nata dall'impegno e dalla creatività di circa 200 ricamatrici del territorio, è diventata uno dei simboli dell'estate bergamasca. Se siete alla ricerca di un luogo da fotografare, da vivere e da raccontare, Treviglio vi aspetta con il suo straordinario tetto di mandala, un arcobaleno sospeso che unisce arte, comunità e magia nel cuore della città. Fino ad ottobre in via San Galli a Treviglio in provincia di Bergamo. Maggiori info andando al sito primatreviglio.it. Fino al 28 giugno al MUDEC di Milano, mostra Il senso della neve, popoli, arte antica e sguardi contemporanei. La mostra si concentra sulla neve come fenomeno naturale, simbolico, artistico e antropologico. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni antiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legate allo sciamanesimo. Fino al 28 giugno al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona 56 a Milano. Maggiori info al sito www.mudec.it. Fino al 1 novembre a Milano, This is Wonderland, parco delle fiabe con spettacoli e installazioni. Un'esperienza immersiva su larga scala che intreccia linguaggi visivi, installazioni luminose e spettacoli dal vivo, capace di coinvolgere adulti e bambini. Nel cuore del parco tre grandi racconti, Alice, Pinocchio e Peter Pan, si alternano in scena accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, musica e meraviglia. Fino al 1 novembre a Milano in via Stephenson 120. Info al sito thisiswonderland.world. Il 28 giugno a Bollate in provincia di Milano, Villa Arconati riapre tutte le domeniche per la stagione 2026. Arte, scienza, natura e cultura. La piccola Versailles spalancherà i suoi portoni ogni domenica con visite guidate, esposizioni d'arte e uno splendido giardino storico in cui perdersi tra arte, natura e bellezza. Tutte le domeniche dal 28 giugno in via Madonna Fametta 24 a Bollate in provincia di Milano. Per scoprire il programma andare su villaarconati-far.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Il punto in cui smetti di vivere in automatico. Salvatore Brizzi, divulgatore spirituale.
4: Come possiamo accelerare questo processo di costruzione alchemica dell'anima? Il segreto degli alchimisti è il ricordo di sé. Il ricordo di sé di cui si parla tanto nella tradizione della quarta via, che fa riferimento soprattutto a Gurdjieff e Uspensky. Che cos'è il ricordo di sé? È la capacità di restare totalmente presenti nel qui ed ora mentre svolgiamo le normali mansioni quotidiane. Il segreto è l'attenzione divisa che si sviluppa attraverso il ricordo di sé. Cioè, io posso parlare oppure posso spazzare per terra e contemporaneamente essere presente. Cioè, l'attenzione a due direzioni contemporaneamente. Una rivolta all'esterno, quindi a ciò che sto facendo nella materia, e un'altra rivolta all'interno, cioè al mio essere, alla mia essenza. Quindi mi muovo, parlo, guido la macchina, per esempio, e contemporaneamente mi ricordo di me. Questo significa cominciare ad avere una certa centratura interiore. Alcuni esempi, come dicevo prima, guidare la macchina, spazzare per terra, lavare i piatti, ma ci si può ricordare di sé anche mentre si parla, anche se è più difficile. Però bisogna arrivare a questo punto, riuscire a vivere nella quotidianità ricordando

parlandosi di sé, quindi anche mentre si parla o soprattutto mentre si ascolta. La qualità dell'ascolto cambia tantissimo se io mi sto ricordando di me mentre ascolto, perché attraverso l'attenzione divisa c'è una parte di me che si rivolge a chi sta parlando. Quindi rivolgo il mio ascolto a chi sta parlando e sono totalmente preso da chi sta parlando, ma allo stesso tempo un'altra parte di me è totalmente presa da ciò che io sono, cioè dal mio essere, dalla mia presenza. Un altro tipo di esercizi sono quelli più immediati, quasi come degli spot, cioè mi ricordo di me tutte le volte che passo attraverso una porta, mi ricordo di me tutte le volte che accendo un interruttore, mi ricordo di me tutte le volte che mi alzo o mi siedo su una sedia, mi ricordo di me tutte le volte che aziono la freccia mentre sto guidando. Questo è già un altro tipo di esercizio che va a sviluppare un'altra capacità di ricordarsi di sé. Un esercizio molto utile è ricordarsi di sé davanti alla televisione. Cioè, noi scegliamo un programma e decidiamo di guardare questo programma ricordandoci di noi. Cosa vuol dire? Come dicevo prima, una parte di me è rivolta ad ascoltare che cosa si sta dicendo nel programma. Un'altra parte di me però contemporaneamente cerca di essere presente. In questo modo ci possiamo accorgere che se non stiamo attenti, cioè se non siamo presenti, se non ci ricordiamo di noi, la televisione ci risucchia letteralmente. A livello sottile, chi è chiaroveggente, vede che proprio l'aura della persona viene risucchiata dallo schermo. Questa è proprio una capacità che ha la televisione, questo mezzo meccanico. Non sto parlando male della televisione in se stessa, ma sto dicendo quali sono le conseguenze se non la guardiamo con una certa attenzione. Si può guardare tutto, l'importante è ricordarsi di sé. Se io mi ricordo di me stesso mentre sto guardando la televisione, invece che perdere energia, invece che annullarmi nella televisione, in ciò che si sta dicendo nello schermo, invece che fare questo, ottengo più energia, guadagno energia. Quindi io posso guardare la televisione e invece che perdere, guadagnare più energia. Questo è decisamente importante. Se proviamo a farlo, ci possiamo rendere conto facilmente di questo, cioè dei due stati che si alternano. Un momento in cui sono totalmente preso e poi un momento di risveglio, in cui mi rendo conto che 2 secondi prima non c'ero. Non ero presente, non ero in casa. Ecco, questo è importante, essere in casa, qualsiasi cosa stiamo facendo, avere la capacità di esserci, essere presente. Allora, in qualunque attività, noi possiamo sempre guadagnare energia. Questa energia che guadagniamo attraverso il ricordo di noi stessi va anche a costruire i nostri corpi sottili. Il nostro corpo astrale, il nostro corpo mentale, in realtà esistono già, soprattutto in quest'epoca. Noi abbiamo già dei corpi astrali. Il problema è riuscire a cristallizzarli completamente, cioè riuscire a completarli in un certo senso. Non sono ancora completi, non sono ancora totalmente sviluppati, sia il corpo astrale che il corpo mentale. Bene, il ricordo di sé aiuta anche questo. Ma aiuta soprattutto la costruzione del corpo di gloria, cioè la costruzione dell'anima. Il ricordo di sé, per questo viene definito il segreto degli alchimisti, proprio perché è tanto sottile quanto enorme. È sottile perché la differenza tra esserci e non esserci è veramente sottile. Allo stesso tempo è qualcosa di enorme. Se voi chiedete a qualcuno, tu in questo momento sei presente, sei sveglio, ti stai ricordando di te? Per il solo fatto che glielo chiedete, lui per un istante è presente e quindi si ricorda di sé. Allora si osserva e dice certo, certo che mi sto ricordando di me, certo che sono presente, sono sempre presente. Ma non è vero, fino a 2 secondi prima non lo era. Questo è il grande inganno. È il grande inganno che ha tratto in inganno anche i filosofi del passato. Per cui quando un filosofo parlava di coscienza, capacità di essere autocoscienti, di essere presenti, attribuiva a tutti una qualità che magari aveva solo lui in quel momento. La nostra capacità di essere presenti, di essere coscienti, quindi di ricordarci di noi, non è qualcosa che può essere massificato, non è uguale in tutti e soprattutto in ognuno di noi è diversa a seconda del momento della sua vita o addirittura del momento della giornata. Per cui io in un dato istante mi sto ricordando di me e penso magari di essere stato in quella situazione, cioè di ricordo di me, anche prima, anche 5 minuti prima, ma non è vero. Non è assolutamente vero, ci stiamo ingannando.

così anche in filosofia tanti si sono ingannati, parlando della coscienza dell'essere umano, ma non c'è una coscienza massificata dell'essere umano. Ognuno è cosciente su piani diversi, a un livello diverso, a seconda della sua capacità di ricordarsi di sé e di essere presente. È inutile parlare della coscienza in se stessa. Non è che esiste una coscienza in se stessa, ma ognuno ha una capacità diversa di esprimerla, perché ha una capacità diversa di ricordarsi di sé. Il ricordo di sé implica sempre

0: ricordo di me significa che devo sforzarmi di farlo, devo esserci, devo impiegare una certa energia. Infatti è proprio questa l'energia che poi va a costruire il mio corpo di gloria.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Sabato 27 giugno alle 20:30 presso Sala Santelli nel comune di Codogno in provincia di Lodi in via Vittorio Emanuele 4/8. Proiezione e dibattito del film An Inconvenient Study, il docufilm shock di Del Big Tree. Esiste una relazione tra vaccini pediatrici e autismo? Interverranno Dario Miedico, medico tra i fondatori di Medicina Democratica, Paolo Schicchi, medico chirurgo autosospesosi dall'Ordine dei Medici, modera Sergio Barbesta, fondatore di Scenario Press. Sabato 27 giugno alle ore 20:30 presso Sala Santelli del comune di Codogno in provincia di Lodi, in via Vittorio Emanuele 4/8. L'ingresso è libero con offerta consapevole. Info e dettagli alla mail info@idealecomune.it.
1: Benessere e medicina naturale.
2: Come prevenire l'Alzheimer attraverso lo stile di vita? Dottor Roberto Gava.
3: Il 40% dei casi di Alzheimer si possono prevenire, non con un farmaco, ma con quello che fai ogni giorno. Questa non è una speranza, è una stima scientifica emersa dal Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, che si è riunito a Padova pochi giorni fa. Cosa funziona davvero nella prevenzione dell'Alzheimer? Prima cosa, camminare. Circa 7.000 passi al giorno senza correre. Questi sono sufficienti per ridurre il deposito di beta-amiloide nel cervello, quella proteina tossica che si accumula nell'Alzheimer, e quei passi sono sufficienti per ritardare la comparsa dei sintomi cognitivi anche di diversi anni. Seconda cosa, dormire le ore giuste. Il cervello non si spegne durante il sonno. Di notte attiva il cosiddetto sistema glinfatico, una sorta di rete di pulizia che elimina i rifiuti metabolici accumulati durante il giorno, tra cui proprio le proteine associate all'Alzheimer. Dormire meno di 6-7 ore o più di 8-9 è associato a un aumento del rischio. La finestra ottimale di sonno è tra le 7 e le 8 ore. Terza cosa, la dieta mediterranea. Cereali integrali, legumi.

0: legumi, pesce, olio extravergine, verdure, frutta. Questa è associata a una riduzione del rischio di declino cognitivo compresa tra l'11 e il 30%. Non è un'opinione, è risultato di studi scientifici internazionali. La dieta mediterranea è anche l'unico modello alimentare che in studi randomizzati ha dimostrato benefici diretti sulla funzione cognitiva. Il messaggio di fondo quindi è questo: il cervello risponde alle cure che gli diamo ogni giorno per decenni. Non ha senso aspettare i sintomi, la prevenzione inizia adesso.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
2: Benessere e Medicina Naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Imparare l'arte di vivere. Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
4: Ahimè, molte persone vivono sempre più spaventate da tutte le emergenze, le storie di catastrofi, soprattutto dall'ultima, dalla possibilità di un'imminente guerra nucleare. Ora, dopo aver capito che si tratta di una possibilità reale, ad esempio quest'ultima, perché lo è a mio avviso, dopo aver smesso di infilare la testa nella sabbia, che non serve, dopo aver fatto tutto il possibile per denunciare la follia di una classe politica che continua a giocare con il fuoco, e dopo aver rifiutato di aderire a questa ondata di pura idiozia collettiva, che senso ha continuare a guastarsi il poco tempo che ci è stato donato per vivere rimuginando su tutto ciò? Molti trascorrono le giornate immaginando ogni possibile catastrofe, e non perché stiano facendo qualcosa di concreto per evitarle, ma perché spesso non sanno cosa fare delle proprie vite. Così, invece di imparare l'arte di vivere, si specializzano nell'arte di immaginare come morire. In fondo, la fantasia dell'Apocalisse possiede da sempre un grande fascino. Se crolla tutto, se muoiono tutti, allora nessuno deve più confrontarsi con i propri fallimenti, i limiti, con le proprie paure, con le occasioni perdute, le ansie sul futuro, insomma, con la vita. La fine del mondo diventa una sorta di assoluzione universale, un giubileo per gli infelici. E questo lo vediamo rappresentato in modo magistrale dai nostalgici del Covid e dei lockdown, perché ci sono. Ora, mi dispiace per tutta questa gente, le cose non vanno così. In una scuola normale, se sei un asino, puoi sempre ritirarti. Nella scuola della vita, invece, nessuno se ne va senza aver imparato la lezione. Prima o poi la vita ci riporta sempre davanti agli stessi nodi finché non comprendiamo ciò che siamo venuti a comprendere. E che siamo venuti a comprendere? A mio avviso, la gratitudine al posto della lamentazione, l'amore al posto della paura, la libertà al posto della schiavitù. E in ogni caso, ve lo dico col cuore, dovesse andare tutto storto per questa nostra povera civiltà, ricordate che non siamo né il principio e né la fine. È infatti il 2050, il mondo è stato distrutto da una guerra nucleare, l'umanità è scomparsa. Soltanto due scimmiette si sono salvate nel cuore dell'Africa.

0: identica, rigorosamente etero, un maschio e una femmina. Le due scimmiette salgono sul monte più alto della regione. Osservando il sole tramontare su quella landa desolata, presi dalla nostalgia e dalla commozione, si prendono per mano. Lei volge lo sguardo verso di lui e con voce dolce e sognante gli dice: «Che ne pensi? Facciamo ricominciare tutto da capo».
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Perché copi gli altri? La psicologia dietro la tua maschera. Gennaro Romagnoli.
2: Benvenuti, io sono Gennaro Romagnoli, psicologo psicoterapeuta, e negli ultimi anni la psicologia ha scoperto qualcosa di molto importante. Gran parte della nostra identità non nasce dal nulla, si costruisce continuamente attraverso il rapporto con le altre persone. In altre parole, diventiamo noi stessi anche copiando gli altri. E c'è un paradosso in questo: non possiamo evitare l'influenza delle persone intorno a noi, ma possiamo imparare a scegliere sempre più consapevolmente chi e cosa possiamo lasciar entrare all'interno della nostra mente. Partiamo dunque da una verità fondamentale: l'essere umano impara per imitazione e lo fa prima di tutti gli altri animali, l'abbiamo visto tante volte, o meglio, lo fa di più di tutti gli altri animali, lo fa al di là dell'utilità del gesto imitato. In altre parole, se vediamo un gesto anche stupido che non serve a niente, tenderemo ad imitarlo perché per noi è molto importante. Albert Bandura, con la teoria dell'apprendimento sociale o vicario, lo ha mostrato già negli anni 60. Osserviamo gli altri e interiorizziamo i comportamenti, le emozioni, i modi di agire. È grazie a questo meccanismo che impariamo a parlare, a stare in relazione, a lavorare. E oggi sappiamo che il nostro cervello è letteralmente predisposto per farlo, con i famosi neuroni specchio, scoperti qui in Italia negli anni 90 dal mitico Rizzolatti. In altre parole, quando osserviamo un'azione, il cervello la simula internamente. In pratica, gli altri entrano dentro di noi con molta più forza di quanto possiamo immaginare e credere. Non solo, se per caso questo video ti piace il mio modo di parlare, ti piace il mio modo di gesticolare, di formare i pensieri, e per caso hai già visto altri miei video, hai ascoltato dei miei podcast, è probabile che quando parli dei miei argomenti o dei nostri argomenti di psicologia, di crescita personale, ti entri dentro il Genna Style e inizi magari a usare i miei termini, le mie intonazioni, i miei movimenti delle mani. Ed è del tutto naturale che accada così. Ora, questo fenomeno imitativo non ci dava alcun problema fino a qualche anno fa, ma in questi ultimi anni siamo zeppi di modelli, abbiamo influencer, creator, siamo bombardati dalle informazioni. E cosa succede? Che delle volte confondiamo l'adattamento a questi tipi di osservazioni con l'identità. Cioè iniziamo a vivere cercando continuamente approvazione invece che direzione. Sì, perché è questo che potrebbe accadere. Ora, quando noi ammiriamo qualcuno, spesso non vogliamo solo imparare da lui o da lei, vorremmo diventare lui o lei. Ed è qui che iniziano i problemi, perché se passi il tempo a imitare qualcuno, resterai sempre in ritardo rispetto all'originale. Diventi appunto una copia sbiadita. Succede continuamente. Persone che comunicano come il proprio influencer preferito, che imitano quella specie di format psicologico, social, professionisti che parlano tutti nello stesso identico modo, ragazzi che sembrano usciti dalla stessa fabbrica emotiva. E attenzione, il problema non è prenderne ispirazione, quello è inevitabile, ripetiamolo, è inevitabile imitarsi. Il problema è smettere di ascoltare i tuoi segnali interni. Rogers, o Carl Rogers per gli amici, parlava di incongruenza. La distanza tra ciò che sentiamo realmente e ciò che pensiamo di dover essere per essere accettati. Più aumenta questa distanza, più aumentano l'ansia, la preoccupazione, il senso di vuoto, il confronto sociale, la sensazione di non sapere chi sei, ed esattamente ciò che vediamo oggi continuamente. Persone che sono continuamente esposte alla vita degli altri, ma sempre più scollegate dalla propria vita. Ovviamente c'è da stare attenti, perché essere noi stessi è una delle frasi più fraintese del pianeta. Non significa faccio quello che mi pare, dico tutto ciò che penso, seguo ogni tipo di impulso. Quello non è seguire l'autenticità, ma è l'impulsività. La psicologia ci insegna qualcosa di molto diverso. Essere se stessi significa sviluppare coerenza tra ciò che sentiamo, ciò che riteniamo importante e ciò che facciamo concretamente, cioè i nostri valori, ciò che è importante per noi in quel contesto. Non si tratta di un'emozione momentanea, ma di una direzione profonda, perché ad esempio potresti avere paura di qualcosa, ma scegliere comunque di farla. Ad esempio, hai paura di andare da quel professore a chiedere la tesi, ma hai guardato i video di Jenna e sai che non devi aspettare che la paura scenda. Nonostante la paura, chiami quel professore, gli invii quell'email, vai all'appuntamento da lui o da lei. E quella sensazione di sentirti inadeguato o inadeguata, ma fare lo stesso qualcosa che conta per te, ecco, quella sensazione è la bussola giusta che ti sta dicendo, il segnale che ti sta dicendo che stai crescendo. È qui che inizi davvero a costruire il vero te stesso, agendo nonostante quelle sensazioni. Quindi che cosa succede?

quando vuoi trovare davvero te stesso, te stessa, ti sentirai un po' smarrito perché non hai quella corazza, quell'armatura che hai imitato fino a quel momento. Iniziare a chiederti più spesso possibile che cosa è davvero importante per me in quel contesto ed agire sulla base di quel faro della risposta che ti viene in mente, ecco che piano piano ti consentirà di recuperare tutti quei pezzetti che fanno parte

0: ti torni l'imitazione di quella persona, che di tanto in tanto tu ti senta un po' come tua madre o come tuo padre o come tuo fratello o come quelle persone che stai frequentando di più, oppure magari come questo tizio pelato che stai seguendo qui sul web e il quale in un qualche modo sta entrando nella tua testa dandoti dei nuovi concetti di psicologia. Ecco, questi modellamenti si chiamano tecnicamente, cioè queste imitazioni spontanee del mio modo di parlare o di quello di una persona che ammiri, non sono cose da gettare via. Puoi costruire te stesso o te stessa anche a partire dall'imitazione. L'importante è chiederti che cosa c'è di davvero importante per me in questo contesto e provare a seguirlo, al di là delle imitazioni e delle emozioni che potresti provare. Vuoi sapere qual è il segnale più forte che stai diventando davvero te stesso o te stessa? Che inizi a tollerare di piacere meno alle altre persone. Te lo ripeto, inizi a tollerare di poter piacere meno agli altri, perché finché costruisci la tua identità solo per ottenere approvazione, sarai sempre dipendente dagli altri. E attenzione, non significa che devi diventare egoista, menefreghista, cioè reagire al contrario. Significa smettere di negoziare continuamente la tua identità per sentirti accettato. È quella che Desi e Ryan, due miei colleghi, chiamano Self-Determination Theory, la quale mostra che gli esseri umani stanno meglio quando sentono autonomia, competenza e connessione autentica, non quando recitano continuamente una parte. Ed è per questo che molte persone si sentono vuote anche quando ricevono approvazione, perché stanno ricevendo approvazione per un personaggio e non per se stesse. Quindi iniziamo ad agire per noi stessi chiedendoci che cosa è davvero importante per noi.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Perché ti danno l'AI gratis. La verità da 725 miliardi. Giuliano Girelli, esperto in comunicazione e documentarista.
4: Perché le più grandi aziende del mondo spendono cifre folli nelle AI, cifre che non riusciamo nemmeno ad immaginare, per costruire qualcosa che poi ci danno a pochi euro o gratis? Nvidia, una società che fino a 10 anni fa nessuno al di fuori dei gamer conosceva, oggi vale 5.400 miliardi di dollari, è la società più preziosa del mondo, seconda solo all'oro come asset globale di tutto l'oro che esiste sul pianeta. OpenAI, una startup nata 11 anni fa, vale oggi 850 miliardi, ha appena raccolto 122 miliardi in un solo round di finanziamento, Amazon ha messo 50 miliardi, Nvidia altri 30, SoftBank altri 30. Quindi, i giganti dell'economia moderna, Google, Amazon, Microsoft e Meta, spenderanno insieme 725 miliardi in infrastrutture AI solo quest'anno, il 77% in più rispetto all'anno scorso. E allora fermiamoci ancora un secondo su questi numeri, per una domanda che quasi nessuno si fa. Perché queste aziende spendono cifre che non riusciamo nemmeno a immaginare per costruire qualcosa che poi ci danno quasi gratis? Nel 1971 un economista chiamato Herbert Simon disse una cosa che sembrava filosofia. Disse che in un mondo dove l'informazione è abbondante, la risorsa scarsa diventa l'attenzione umana. E aveva ragione, ma era in anticipo di 50 anni? Pensa al petrolio, all'oro, alle terre rare. Sono preziose perché sono scarse. Oggi l'informazione non è scarsa, è gratis, è ovunque, è infinita, ma la capacità di processarla, la tua attenzione, ha un limite fisico. 24 ore al giorno, a voler esagerare, non un secondo di più.

0: E allora che cosa fa chi vuole costruire un business da migliaia di miliardi? Va a prendere quella risorsa scarsa, la tua attenzione. La spesa pubblicitaria digitale globale supererà 1.000 miliardi di dollari nel 2026. 1.000 miliardi. Il CEO di Microsoft lo ha detto senza giri di parole: la vera risorsa scarsa del nostro tempo è l'attenzione umana. Non è una metafora, è una descrizione del mercato. Quando tu usi un social media gratis, qualcuno sta pagando per averti lì, e quello che sta comprando non è il tuo click, non è il tuo like, sta comprando la previsione del tuo comportamento futuro. Shoshana Zuboff di Harvard ha chiamato questo sistema capitalismo della sorveglianza. Le piattaforme non si limitano a catturare la tua attenzione, estraggono ogni comportamento, cosa guardi, per quanto tempo, dove fai una pausa, cosa ti fa accelerare il respiro. Tutto questo diventerà la materia prima da trasformare in previsioni da usare in 1.000 ambiti. Immaginate di voi. Non ci vendono prodotti, vendono la certezza che tu comprerai quel prodotto, non ti mostrano notizie. Vendono la certezza che quella notizia probabilmente potrebbe cambiare il tuo voto. Sei passato da essere spettatore a essere fonte della materia prima, senza che nessuno te lo chiedesse. Bene, l'economia dell'attenzione che ti ho appena descritto, quella da 1.000 miliardi, sta per essere sostituita da qualcosa di molto più potente ed è esattamente per questo che stanno spendendo quei numeri assurdi. Si chiama economia dell'intenzione, non dell'attenzione. Quella è già quasi passata. Perché? Perché il problema dell'attenzione è che è un indicatore imperfetto. Tu puoi guardarmi ma non voler comprare nulla, puoi cliccare così in preda a un'emozione. L'attenzione cattura il momento, non proprio la volontà. Il passo successivo allora è modellare le tue intenzioni prima ancora che tu le formuli, non aspettare che tu voglia qualcosa, costruire il contesto in cui quella volontà emerge. Un centro di ricerca di Harvard lo ha descritto così. Stiamo assistendo alla nascita dell'economia dell'intenzione, dove i sistemi AI andranno a competere per anticipare e plasmare ciò che i nostri occhi andranno a cercare prima ancora che sappiano di cercarlo, prima ancora che sappiano di cercarlo. Gli agenti AI che stanno costruendo Google, Microsoft, OpenAI dunque non sono proprio assistenti, sono dei sistemi progettati per stare tra noi e internet, decidendo che cosa ci serve prima che noi lo chiediamo, e chi controlla quell'agente controlla l'accesso alla nostra intenzione. Attraverso che cosa? Naturalmente attraverso tutti i dati accumulati, i nostri dati, le nostre informazioni, che sono informazioni predittive sul nostro comportamento. Il nostro comportamento? Futuro. Ecco perché vengono spesi tutti questi miliardi. Non solo per darci uno strumento migliore, ma per andare a presidiare, per essere i primi a occupare quel punto di accesso, per diventare quel filtro tra noi e il mondo. Chi arriverà per primo lì?
1: Grazie, resti in attesa. Il suo sistema operativo si sta avviando.
2: Ciao, eccomi.
3: Ciao.
2: Ciao. Come stai?
0: E poi c'è un terzo stadio che alcuni ricercatori stanno già documentando. Lo chiamano economia dell'attaccamento. Non più catturare la nostra attenzione, non solo anticipare le nostre intenzioni, ma diventare un oggetto di affetto. Creare una connessione emotiva così profonda da rendere la relazione con la macchina più intima di quella con altre persone. Molti lo fanno già con gli LLM più noti, ma poi c'è Replica, poi c'è Character AI. Esistono già, milioni di persone ci parlano ogni giorno, non per utilità, proprio per compagnia. Questo non è ovviamente il piano dichiarato dalle Big Tech, però è una direzione naturale quando l'attenzione è già satura e le intenzioni sono già anticipate. Il passo successivo diventa creare una relazione con il nostro cuore. Sei aziende controllano tutte le più grandi infrastrutture: Google, Meta, Microsoft, Amazon, OpenAI, ByteDance. Stanno sulla punta delle dita delle nostre mani e stanno spendendo oltre 700 miliardi solo quest'anno per consolidare quella posizione di controllo. Ovviamente noi ci auguriamo che la tecnologia vada sempre per il meglio, e quello che dobbiamo fare certamente non è buttare via i nostri strumenti, però bisogna comprenderli, capirli per quello che sono. Strumenti progettati prima per catturare la nostra attenzione, poi per anticipare le nostre intenzioni e poi forse per diventare qualcosa che addirittura amiamo. E lì è difficile poi farne a meno, no? Capire come funziona questo sistema è il primo passo per conviverci e magari per cercare di partecipare alla costruzione di un modello che sia un pochino più sano.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, abbiamo visto che a poca distanza dal più famoso Stonehenge si trova il cerchio megalitico più grande del pianeta, Avebury Stone Circle. È così vasto che si è sviluppato un villaggio al suo centro e non potevano mancare le leggende in un posto così enigmatico, vero? Abbiamo sentito che molte persone intuiscono un ronzio, the Avebury Hum, quando si avvicinano alle pietre. Si dice anche che alcune pietre prendono vita e se ti appoggi a loro di notte rimani intrappolato. Ma uno che è rimasto davvero intrappolato, ma sotto una pietra, fu il barbiere di Avebury. Il suo fantasma è una presenza molto conosciuta. Nel 300 l'uomo rimase schiacciato da una pietra che gli cadde addosso. Come abbiamo visto, si usava spostare i sassi per lasciare spazio all'agricoltura oppure per costruire le case. Il cadavere del barbiere fu scoperto poi sotto un sasso 90 anni fa, con ancora addosso gli attrezzi del mestiere e monete che risalgono proprio al 300. E da allora il suo spirito irrequieto gira dentro e fuori del cerchio. Poi, che altro? Ah sì, uno degli enormi sassi è conosciuto come The Devil's Chair, la sedia del diavolo, per la forma particolare che se ci cammini intorno al sasso, all'indietro per 12 volte, apparirà il diavolo. Volete provarci? Io no. Ma ecco il racconto che a me piace di più. Sembra che i sassi camminano. La leggenda vuole che le grandi pietre attraversino le strade quando le campane della chiesa suonano i rintocchi.

0: archi della mezzanotte. La chiesa di St. James è uno stupendo edificio anglosassone e quando le sue campane suonano la mezzanotte, nel profondo silenzio di questo paesaggio, che è anche patrimonio dell'umanità, si crea un'atmosfera veramente inquietante. Perché qui non c'è solo il silenzio, ma anche il buio pressoché assoluto. Infatti è il posto ideale per sdraiarti sull'erba e osservare le stelle. Ma occhio a non farti pestare dalle pietre che camminano. Bene, ci sentiremo per altre cose megalitiche qui all'Angolo Inglese con me, Peggy Johnson, su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv. Bye bye!
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Sabato 27 giugno alle 20:30 presso Sala Santelli nel comune di Codogno in provincia di Lodi in via Vittorio Emanuele 4/8. Proiezione e dibattito del film An Inconvenient Study, il docufilm shock di Del Big Tree. Esiste una relazione tra vaccini pediatrici e autismo? Interverranno Dario Miedico, medico tra i fondatori di Medicina Democratica, Paolo Schicchi, medico chirurgo autosospesosi dall'Ordine dei Medici, modera Sergio Barbesta, fondatore di Scenario Press. Sabato 27 giugno alle ore 20:30 presso Sala Santelli del comune di Codogno in provincia di Lodi, in via Vittorio Emanuele 4/8. L'ingresso è libero con offerta consapevole. Info e dettagli alla mail info@idealecomune.it.
1: Conoscere per sapere.
2: Perché non riesci a raggiungere i tuoi obiettivi. Dottor Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta, life coach.
3: Tre motivi per cui non sei ancora riuscito a raggiungere i tuoi obiettivi. 1. Ti dimentichi delle azioni a supporto degli obiettivi. Cioè, sono le azioni del tuo day by day e non la mera definizione degli obiettivi a portarti fino alla meta. 2. Ti poni troppi obiettivi e se ti poni un numero eccessivo di obiettivi da raggiungere, disperdi le energie e quindi diminuisce la tua efficacia. 3. Non stai considerando i tuoi valori. E cos'è che sono i valori? I valori sono i motivi per cui per ciascuno di noi la vita vale. La vita vale la pena di essere vissuta. Quando gli obiettivi che ti poni sono in linea con i tuoi valori più profondi, allora hai molte, molte più possibilità di riuscire a raggiungerli. Infatti, sei più motivato, sei più persistente di fronte alle difficoltà, ti senti ispirato nel percorso e soddisfatto una volta giunto alla meta. E tu? Quali obiettivi ti sei posto? E soprattutto, gli obiettivi che ti sei posto sono coerenti con i tuoi valori?
4: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Conoscere per sapere.
1: La psicologia delle persone che vanno a dormire molto tardi. Canale Psicologia Strana.
2: Quando di notte guardi l'orologio, ti assale uno strano senso di colpa. Ti eri ripromesso: stasera andrò a letto presto. Poi guardi lo schermo e sono le 2:37. La sveglia è impostata, spietata come sempre. Eppure non spegni il telefono, eppure non spegni la luce. I vostri cari vi dicono che dovreste smettere di passare il tempo al telefono e che basterebbe andare a letto prima. Ma se fosse davvero così semplice, non stareste guardando questo video in questo momento, vero? Gli psicologi usano un termine specifico per descrivere le persone che la sera si sentono naturalmente più sveglie e in forma, cronotipi serali o, più comunemente, nottambuli. Non si tratta di una scelta consapevole, di pigrizia o di mancanza di forza di volontà. Le ricerche scientifiche dimostrano che l'orologio biologico interno di queste persone è semplicemente sfasato rispetto alle norme sociali. Si addormentano più tardi, si svegliano più tardi e i loro picchi di concentrazione ed energia si verificano solitamente nel pomeriggio o in serata, non alle 9 del mattino come si aspetta il resto del mondo. Il problema non è l'incapacità di adattarsi, il problema è che il mondo è stato costruito per un cronotipo che non si adatta al tuo. Mentre tutti intorno a voi si addormentano, il vostro cervello sta appena iniziando a funzionare. Tuttavia, dietro questa abitudine si nasconde qualcosa di più profondo di un semplice ritmo biologico, qualcosa che il mondo scientifico ha iniziato a studiare attentamente solo negli ultimi anni. E se vi dicessi che restare svegli fino a tarda notte non è solo una vostra caratteristica naturale, ma anche un meccanismo psicologico sviluppato dal vostro cervello per proteggervi? Se vuoi davvero capire come funziona la tua mente, iscriviti al canale e facci sapere nei commenti se ti ritrovi in queste parole. Per molte persone che vanno a letto tardi, la notte non è solo tempo extra rubato alla giornata, è l'unico momento in cui si sentono davvero a casa. Di giorno sei costantemente sotto pressione. Devi rispondere ai messaggi, seguire il lavoro, gestire la famiglia, occuparti del traffico, delle riunioni e delle aspettative degli altri. Questa sensazione è particolarmente diffusa in Italia, dove la vita sociale e lavorativa, gli impegni formali e informali, la famiglia allargata, i colleghi, gli amici e le responsabilità accumulate possono farti sentire a pezzi. La giornata finisce senza che tu abbia vissuto nemmeno un momento tutto tuo. Di notte finalmente le notifiche diminuiscono, il telefono smette di vibrare. Il mondo si fa silenzioso. Questo silenzio crea una bolla di pensiero in cui nessuno ti interrompe. Non devi rispondere a nessuno e puoi essere semplicemente te stesso. Molti nottambuli raccontano di sentirsi più creativi, lucidi e se stessi in quelle ore. Non si tratta solo di una sensazione soggettiva. Ricerche pubblicate su riviste di psicologia cognitiva hanno osservato che il silenzio delle ore notturne favorisce stati di profonda concentrazione. Questi momenti, definiti dallo scienziato Mihaly Csikszentmihalyi come stato di flusso, sono istanti in cui la mente lavora senza ostacoli, è completamente immersa in un'attività e ha la libertà di scrivere, disegnare, leggere, pensare, suonare uno strumento o semplicemente sfogliare contenuti senza sentire il peso del tempo che passa. In queste condizioni, il cervello funziona in modo diverso rispetto alle ore diurne. L'influenza dei fattori esterni è minore e il cervello è più incline al pensiero creativo.

e introspettivo. Ecco perché vi dite: ancora un episodio, ancora una partita, ancora qualche minuto. Non state solo rimandando il sonno, state cercando di prolungare l'unico momento della giornata in cui vi sentite davvero padroni di voi stessi. I ricercatori del sonno hanno dato un nome preciso a questo fenomeno: rimandare il sonno per vendetta. Questo concetto, che ha suscitato grande interesse nella letteratura scientifica negli ultimi anni, descrive il comportamento di chi rimane sveglio fino a tarda notte non per caso o per disattenzione, ma intenzionalmente, per recuperare il tempo per sé dopo una giornata completamente dominata dagli impegni di lavoro, scuola o famiglia. Si tratta di una forma di ribellione silenziosa contro una vita in cui non si riesce a ritagliarsi del tempo per sé in orari socialmente accettabili. Una ricerca condotta dall'Università di Utrecht e pubblicata sulla rivista Frontiers in Psychology ha esaminato questo comportamento in migliaia di adulti, dimostrando che rimandare il sonno è significativamente correlato alla percezione di avere un controllo minimo sulla propria giornata. In altre parole, più ci si lascia coinvolgere dalle esigenze altrui durante il giorno, più aumenta il bisogno di sottrarre ore alla notte per recuperare il senso di libertà e autonomia. Non è illogico, è una reazione comprensibile al sovraccarico che molte persone vivono ogni giorno. Sai già che domani sarai stanco, lo sai fin troppo bene. Tuttavia, l'idea di passare direttamente dal lavoro al letto, senza avere un momento per te stesso, senza alcun periodo di transizione, ti sembra peggiore di qualsiasi stanchezza. Allora prendi la tua rivincita sul sonno e stanotte, almeno per qualche ora, sei finalmente libero. Tuttavia, senza farsi prendere dal panico, ma con onestà, è utile conoscere anche l'altra faccia della medaglia. Le ricerche sui tipi serali indicano che i nottambuli hanno maggiori probabilità di sperimentare stati di ansia, periodi di umore basso e quella condizione che i ricercatori chiamano jet lag sociale, ovvero la cronica discrepanza tra l'ora in cui il corpo vorrebbe dormire e l'ora in cui la sveglia ci strappa dal letto ogni mattina. Uno studio pubblicato sulla rivista Sleep Medicine Reviews ha documentato come questa discrepanza costante possa avere un effetto negativo sulla regolazione emotiva, sulla memoria di lavoro e persino sui livelli di cortisolo, l'ormone legato alla risposta allo stress. Queste conseguenze non sono drammatiche o immediate, ma un deterioramento sottile del benessere che si accumula nel tempo, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, fino a diventare impossibile da ignorare. Probabilmente lo percepite già nella vostra vita quotidiana, mattinate piene di confusione in cui non riuscite a pensare con chiarezza, la promessa di mettere ordine nell'agenda di questa settimana, pensieri notturni in cui ogni piccolo problema diventa 10 volte più grave e ogni preoccupazione si trasforma in un disastro. Molte persone descrivono proprio questo circolo vizioso: di giorno appartengono agli altri, mentre di notte finalmente appartengono a se stesse. Ma proprio nel momento in cui dovrebbero addormentarsi, la mente inizia a elaborare emozioni, dubbi e preoccupazioni. Più si usa la notte come rifugio, più ci si sente stanchi e fuori ritmo il giorno dopo. E più vi sentite fuori ritmo, più la notte diventa preziosa, l'unico spazio segreto rimasto. Un circolo vizioso che si autoalimenta, silenzioso ma costante, difficile da spezzare proprio perché risponde a un bisogno reale. Tuttavia, la cosa più importante da capire è che andare a letto tardi non significa necessariamente essere pigri, indisciplinati o avere un problema. Gran parte di questo comportamento può essere biologico. Il cronotipo, ovvero il ritmo circadiano naturale, è in parte determinato dalla genetica. Uno studio pubblicato nel 2019 su Nature Communications e basato sull'analisi genetica di circa 700.000 persone ha individuato oltre 350 varianti genetiche associate alla tendenza a preferire le ore serali rispetto a quelle mattutine. Non si tratta di una questione di volontà o di carattere. Proprio come il colore degli occhi o l'altezza, è scritto in parte nel tuo DNA. Un'altra parte è psicologica, un momento in cui il mondo non ti chiede nulla, un profondo bisogno di controllo, silenzio, creatività o elaborazione emotiva. Un bisogno legittimo che merita di essere accettato senza sensi di colpa. Tuttavia, quando questa abitudine, che mantiene il tuo equilibrio mentale, diventa eccessiva o l'unica via di fuga, può danneggiare lentamente e silenziosamente il tuo corpo e il tuo umore. Il punto non è essere una persona che si sveglia all'alba piena di entusiasmo e va a correre mentre il resto della città dorme. Per molte persone, questo sarebbe uno sforzo innaturale e insostenibile. Il vero problema è capire perché il tuo cervello si opponga così violentemente all'idea di andare a dormire e cosa stia cercando di dirti con questa resistenza. Forse hai bisogno di crearti più spazio personale durante il giorno,

0: momenti di vera pausa che puoi ottenere senza che la notte ti costi troppo cara. Forse hai bisogno di brevi momenti di riposo e libertà prima di mezzanotte, così da non rendere la notte l'unica via di fuga. Forse, dato che hai un cervello cablato in modo diverso dalla media, dovresti smetterla di definirti un fallito e iniziare ad affrontare la questione con te stesso in modo più comprensivo e gentile. Se vai sempre a letto tardi, non sei solo. Non è strano che ti senta più vivo e autentico quando tutti gli altri dormono. La tua mente ha trovato un modo per crearsi un po' di libertà in una vita piena di obblighi e richieste che sembrano non finire mai. La notte non è tua nemica, è un segnale. È un segnale che durante il giorno non ti viene concesso abbastanza spazio per essere davvero te stesso, per respirare e per esistere senza dover necessariamente dare spettacolo o produrre qualcosa. E forse, in quelle ore notturne, stai cercando di ritrovare quella parte di te che non riesce a emergere durante il giorno. Quella parte di te che non deve essere produttiva, efficiente o pronta a tutto. Quella parte di te che vuole semplicemente esistere, senza dover rendere conto a nessuno. Gli psicologi parlano di riparazione dell'identità, il processo di riconquistare il senso di sé dopo aver interpretato per ore i ruoli imposti dall'esterno, dal collega, dal genitore, dal dipendente, dall'amico che è sempre al tuo fianco. La notte diventa così il luogo in cui smetti di recitare e torni ad essere semplicemente te stesso, anche se solo per poche ore. Questa non è debolezza, non è disordine, è il sistema nervoso che cerca l'equilibrio nell'unico modo che conosce. Questo segnale merita di essere ascoltato, non soffocato da un'altra stanchezza.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Nicotina e adolescenti. Dottor Stefano Verona. Dipendenze e dintorni.
4: Oggi andiamo a vedere da vicino cosa dice la scienza, cosa dicono le prove sull'impatto che la nicotina ha su un cervello in piena formazione come quello di un adolescente. E attenzione, qui non si parla di opinioni, ma di dati concreti, di quello che le neuroscienze oggi ci permettono di vedere.

0: Partiamo da questo numero. 50,4% è la percentuale di adolescenti che, in un recente studio italiano, ha dichiarato di aver provato le sigarette elettroniche. Più della metà. Un dato che francamente fa pensare e ci spinge a chiedersi: ok, ma cosa c'è davvero dietro a quella nuvola di vapore? Ed è proprio questa la domanda chiave, perché al di là del gesto, dell'atto visibile del fumare o dello svapare, cosa succede dentro, a livello neurologico, specialmente in quella fase così delicata, così critica, che è l'adolescenza? Per capirlo, seguiremo una traccia ben precisa. Prima di tutto, vedremo perché il cervello adolescente è così vulnerabile. Poi passeremo ai danni fisici, quelli che si possono vedere con le scansioni. Analizzeremo come la nicotina altera i comportamenti e le capacità cognitive, per arrivare infine al legame con disturbi come ansia e depressione. E allora, partiamo proprio dalle basi. Per capire il rischio, dobbiamo prima capire il terreno su cui questo rischio agisce. Perché l'adolescenza è un momento così, diciamo, fragile per il nostro cervello? Beh, la prima cosa da sapere è che il cervello di un adolescente non è affatto un cervello adulto in miniatura, anzi è un vero e proprio cantiere aperto. E le parti che finiscono di essere costruite per ultime sono proprio le aree prefrontali, la nostra cabina di pilotaggio, quella che gestisce le decisioni, il controllo degli impulsi. Capite bene che introdurre una sostanza come la nicotina in questo cantiere può compromettere, beh, l'intera struttura. E badate bene, queste non sono solo teorie. Ora passiamo alle prove concrete, a quello che la tecnologia ci fa letteralmente vedere, i danni strutturali, fisici, che la nicotina può causare al cervello.
1: Ok, prima di guardare le immagini, una piccola premessa tecnica, ma è facile. Sentirete parlare di anisotropia frazionaria, OFA. Pensatela semplicemente come un indicatore della qualità delle autostrade del nostro cervello, i collegamenti neuronali. Se il valore è alto, le informazioni viaggiano veloci e bene. Se è basso, beh, è come se l'autostrada fosse piena di buche e interruzioni.
0: Ed eccola qui, la prova del 9. Queste scansioni parlano chiaro. Negli adolescenti che fumano, l'integrità di queste autostrade cerebrali è visibilmente ridotta. La nicotina, quindi, non è fumo, non è vapore innocuo, sta a tutti gli effetti danneggiando le connessioni fisiche all'interno del cervello.
2: Chiaramente, un danno alle strutture porta a delle conseguenze sul funzionamento, e allora vediamo come questo cablaggio alterato finisce per impattare due aspetti centrali, il nostro sistema di ricompensa e il modo in cui prendiamo le decisioni.
0: Questi grafici sono interessantissimi perché ci dipingono un vero e proprio ritratto comportamentale. A sinistra si vede come gli adolescenti fumatori siano più portati alla ricerca di novità, che è un modo scientifico per dire impulsività. A destra si nota la loro difficoltà nel rimandare una gratificazione. Mettendo insieme le cose, il messaggio è: voglio tutto e lo voglio subito, un atteggiamento che la nicotina sembra proprio andare a potenziare.
2: E qui ne vediamo il motivo a livello cerebrale. Guardate la differenza. A sinistra, il cervello di un non fumatore che sta per ricevere una ricompensa. Il centro del piacere si accende e è bello attivo. A destra, la stessa situazione in un fumatore. La risposta è debolissima, quasi spenta. È come se la nicotina abbassasse il volume del piacere. E la conseguenza qual è? Che per provare la stessa sensazione c'è bisogno di uno stimolo sempre più forte. E questa, signori, è la base della dipendenza.
1: E attenzione perché il punto cruciale è proprio questo. Non stiamo parlando di fumatori accaniti da 20 anni. La scienza ci dice che bastano anche poche esposizioni alla nicotina per iniziare a smorzare la risposta del cervello ai piaceri normali della vita, come può essere quello del cibo. È un'alterazione profonda che va a toccare i nostri meccanismi più basilari.
0: Ma non è finita qui, purtroppo. C'è un'altra area critica che viene colpita e riguarda le nostre capacità più preziose per imparare e stare al mondo, la memoria e l'attenzione. Questa è una delle conclusioni più pesanti che emergono dalla ricerca. Il danno che la nicotina fa alla corteccia prefrontale di un adolescente non è un problema che passa. Si trasforma in deficit di attenzione e altri problemi cognitivi che poi uno si porta dietro e che si manifestano pienamente da adulti. Insomma, il conto di quello che si fa oggi lo si paga domani.
2: E c'è dell'altro. Anche nei brevi periodi in cui non si assume nicotina, la cosiddetta memoria di lavoro, che è quella che usiamo in ogni momento per studiare, per risolvere un problema, anche solo per seguire una conversazione, le sue prestazioni crollano. Il cervello non solo subisce un danno a lungo termine,

0: ma fa proprio fatica a funzionare bene nel quotidiano senza la sua dose. E questo, concretamente, vuol dire faticare a seguire una lezione, a studiare per un'interrogazione.
1: E così arriviamo al punto finale, quello dove tutti i pezzi del puzzle si uniscono. Qui colleghiamo i danni fisici e cognitivi che abbiamo visto a una delle emergenze più sentite per gli adolescenti oggi, la salute mentale.
0: Questa frase, presa da uno studio molto recente, è un pugno nello stomaco. È diretta, non lascia spazio a interpretazioni. Usare nicotina durante l'adolescenza, che sia con la sigaretta normale o quella elettronica, è legato a un rischio molto più alto di ritrovarsi a combattere con l'ansia e la depressione.
1: Ma perché succede? Beh, la biochimica ci dà una spiegazione chiara. La nicotina, in un cervello così giovane, va a stimolare le sensazioni di paura, promuove comportamenti ansiosi e, cosa importantissima, scombussola l'equilibrio di due sostanze fondamentali per il nostro umore, la dopamina e la serotonina. In parole povere, rende l'intero sistema cerebrale molto più fragile, molto più vulnerabile allo stress e all'ansia. Quindi, ricapitoliamo un attimo tutto il percorso che abbiamo visto. Si comincia con l'assunzione di nicotina. Questo porta a un danno fisico, strutturale, al cervello. A sua volta, il danno altera le capacità cognitive e il modo in cui percepiamo il piacere e la ricompensa. E tutto questo, alla fine, aumenta drasticamente il rischio non solo della dipendenza, ma di veri e propri disturbi psichici.
2: E chiudiamo con una domanda, una riflessione. Tutto quello che abbiamo visto ci suggerisce che quella che può sembrare un'abitudine passeggera, magari iniziata per gioco durante l'adolescenza, rischia di lasciare un'eredità. Un'eredità neurologica e psicologica che potrebbe durare una vita intera. E questa non è un'opinione, ma è la conclusione a cui ci portano oggi le prove scientifiche.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: I genitori devono tutelare i propri figli. Dottoressa Carla Tomasini, pediatra.
2: Questo è un correttore che ho comprato per coprirmi una macchia qui. E a casa mia non ci sono make-up, tranne il mio rossetto. Io non sono una mamma che si trucca, sono una boomer di make-up. Quando mia figlia l'ha visto, si è emozionata tutta. Ed è venuta lì a dirmi: oh, che bello mamma, io questo lo so usare. Mi ha spiegato che dietro c'è un pennello e che si può sfumare. E poi mi ha detto: se vuoi ti tolgo anche le occhiaie, mamma. Ma poi mi ha detto anche: mamma, già che ci siamo, mi posso togliere anche le mie di occhiaie? A 8 anni. E poi ha aggiunto: se vuoi, mamma, posso anche sfumarti le guance se hai qualcosa di rosso, perché così le tue guance sono rosa. E io chiedo, giusto per vedere dove arrivano: a cosa serve che ti colori le guance? Mamma, per poter uscire e per far innamorare. 8 anni. Allora indago. Caspita, dove hai imparato tutto questo? Da un'altra bambina di 7 anni che usa TikTok. Uscire a fare innamorare a 8 anni. E poi mi mostra tutta una serie di movimenti e pose ipersessualizzate. È successo a me, che sono molto attenta e sono anche esperta in educazione digitale. Può succedere a tutti, chissà cosa succede in giro. Io adesso li voglio qui, che vengano qui quelli che dicano che vietare non serve, che basta educare. Cosa educhi se in primis sono i genitori che non tutelano i loro minori? Ma cosa educhi se questa roba è cocaina e in primis spacciatori sono i genitori che la somministrano ai loro figli e non le supervisano nemmeno? Che pretendi che gli dicano: amore, prendi questa cosa che ti fa stare buono, però mi raccomando, usala poco e non diventare dipendente, non farti influenzare. I pediatri lo hanno detto. Fino a 13 anni niente cellulare, e non dico cellulare regalato, ma anche cellulare dei genitori, dei nonni o di chiunque sia, e i social possibilmente più in là possibile, altro che a 8 anni. E se certi genitori non ce la fanno e sono veramente tanti a non farcela, allora che sia la legge a tutelare i bambini, e solo la legge lo può fare. In altri paesi ci sono già arrivati, noi stiamo aspettando che succeda anche qui in Italia. E leggete Pellai, per favore, io passo e chiudo.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Non reagire mai, nessuna spiegazione, semplicemente ignora. Mauro Pepe.
4: Le persone ti attaccano? Ti stanno criticando? Ti offendono? Tu puoi reagire in tanti modi, ma nella maggior parte dei casi perderai e loro continueranno ad attaccarti. Oppure non reagire, ma agisci con alcune strategie, ottieni un vantaggio, che significa il vantaggio più grande del mondo, che non ti attaccano più. E soprattutto esiste una strategia speciale, alla fine la più potente, che ti rende addirittura inattaccabile. 1. Perché ti attaccano? Quali sono le ragioni? Siccome questa è una delle domande più comuni che mi fate su questo argomento, ti dico alcune ragioni per cui attaccano. 1. Per avere un vantaggio, perché magari tu stai ottenendo dei risultati, loro hanno paura e ti attaccano. 2. Per le abitudini o cattiveria, ci sono delle persone che hanno l'abitudine di attaccare, offendere, criticare gli altri. 3. Perché sono deboli, sono frustrati e per non accettare che devono avere un miglioramento, un cambiamento, attaccano te. Ahimè, succede anche questo. 4. Perché interpretano la realtà in maniera diversa dalla tua. Sì, perché dicono, tu interpreti la realtà così, loro la interpretano così e non vi trovate. Ahimè, questo è molto più comune di quanto noi immaginiamo. E molti dei litigi semplicemente perché abbiamo una visione completamente diversa della realtà. E poi alla fine, quale altra ragione per cui attaccano? Perché non si sentono capiti. Da te, dagli altri, o perché stanno in un momento di merda, non si sentono capiti da nessuno e attaccano e criticano. Ok, anche se tu non potresti farci nulla, però purtroppo ci sono momenti sociali in cui o devi rispondere o devi gestire le cose. Attento, attenta, ci sono alcuni errori di quando vieni attaccato o criticato o ti offendono che poi vanno a

peggiorare la situazione. Primo errore è dargli troppo peso. Se una persona ti attacca, ti offende e tu gli dai tanto peso, vuol dire che stai perdendo. Perché? Perché quello ti vuole provocare, vuole una tua provocazione e tu gli dai la provocazione. Quello vuole che tu ti senti offeso e tu ti offendi. Quindi ti sta tenendo un po' per le palle. Attenzione, quindi non dare troppo peso a quello che dicono gli altri. Due, la modalità guerra. Una persona mi attacca, mi offende e dico: mi ha mancato di rispetto, ora gli faccio vedere io. Entro nella modalità guerra. Uno lancia una pietra, l'altro lancia una pietra, si ammazzano entrambi, ok? Ma anche no, perché sprecare tempo, risorse, emozioni, mente, perdere opportunità perché qualcun altro non sta bene e ci attacca o ci critica? Ma anche no. Terzo errore, diventare manipolabile. E questo la spiego, questo spesso lo dico a mio figlio, ma ancora presto per capirlo. Se uno ti offende e tu ti offende, sei manipolabile. Se uno ti critica e tu ti la prendi, sei manipolabile. Se uno ti attacca e tu o hai paura o reagisci con rabbia, sei manipolabile. Perché? Perché è facile manipolarti le emozioni. Quindi lascia perdere, non dare troppo peso alle cose che succedono. Perché quello che dicono gli altri non è la realtà, la verità assoluta. È una loro opinione. Non di più e non di meno. E soprattutto non puoi controllare il loro comportamento. Dice: ma io rispetto tutti, perché non vengo rispettato? Perché non puoi controllare le altre persone. E perché è inutile anche capirlo il perché. Succede, l'abbiamo visto prima qualche perché. Altro errore, non fare nulla. Subire sempre. Questo è un errore molto grave, lo vedo fare molte persone. Bisogna fare delle cose, alcune cose specifiche le vedremo dopo. Poi giustificarsi. Cioè uno ti attacca, ti critica e tu ti giustifichi. Ferma, stop, non giustificarti. Se il tuo capo ti chiede un risultato, tu dai la ragione di quel risultato. Se un altro ti critica o ti attacca, non devi dare nessuna ragione, non ti devi giustificare. Se ti giustifichi, metti lui sopra un piedistallo, lui lei, e tu stai sotto. Ti stai mettendo tu sotto però. Non ti giustificare? Mai. Non ragionare. Ragionare è inutile. Se qualcuno ti sta attaccando, offendendo, non vuole il ragionamento. Non lo farai ragionare. No, assolutamente non vuole ragionare. Se cerchi di ragionare con chi non vuole ragionare, perdi tempo e salute. Lascia stare. È inutile perdere tempo. E alla fine litigare, offendersi per quello che abbiamo detto prima. Questi sono gli errori più comuni, ne ho annoverati 1, 2, 3, 4, 7, ce ne sono anche altri, ma già qua dentro ti potresti rivedere. Ora, quali sono le azioni efficaci? Esistono 3 categorie di azioni. Una è colpire forte, in alcuni casi può essere utile, io non sono troppo d'accordo su questa cosa, però sì, funziona, colpire forte. Due, sfruttare l'inerzia, già qui è una strategia che mi piace molto molto di più, ma veramente tanto di più, io qualche volta l'ho applicata. La tre è la più potente in assoluto per diventare inattaccabile, che è quella che quando ci riesco sono veramente fiero di me, perché è quella più potente in assoluto. Ma non ci riesco sempre, è come tutte le strategie, non ci si riesce sempre. La prima è colpire forte, significa metterlo in difficoltà. Non significa dargli un pugno, attenzione, no, non è quello. Non significa dargli un pugno, significa metterlo in difficoltà, batterlo verbalmente sul campo. O deridere quello che sta dicendo. Come è capitato a me qualche volta, mi arriva un attacco, un'offesa, ed in presenza insieme a tante altre persone faccio: ok, ho capito la tua opinione, ma ora riesci a dire qualcosa di intelligente? Fino a che è attaccato solo la mia persona, ma stiamo parlando di questo, riesci a dire qualcosa di utile, utile per tutti, non solo per me e per te. No, andiamo avanti. Nel momento in cui l'hai battuto emotivamente o verbalmente, hai creato un animale ferito e sarà sempre contro di te. Non mi piace colpire forte, io ho un'abilità verbale per poter smontare qualsiasi cosa, però crei gli animali feriti e io in passato l'ho fatto questo errore, perché poi alla fine si è dimostrato un errore e le puoi umiliare le persone, però ricordati che poi dopo, se quella persona non la incontri più nella vita è ok, ma se quella persona fa parte di un ambiente che tu bene o male devi frequentare, sarà sempre contro di te, in presenza o alle spalle, ma ti conviene. A me non piace come soluzione. La seconda categoria è sfruttare l'inerzia. Declassa quello che viene detto, cioè metti acqua sul fuoco. Una persona ti offende di attacco e tu fai la battutina, ridi e abbassi come se stesse scherzando. Fa: Mauro, ma sei un coglione! Allora, che fermi tutti. Non è che io sono un coglione qualsiasi. Io sono il gran visir di tutti i coglioni. Sono il re dei coglioni. Ci rido sopra e dico: dai, ora facciamo le cose che dobbiamo fare seriamente. Abbassi, smorzi, oppure togli l'asciugamani, che è una delle strategie più potenti. Uno mi attacca, mi offende e faccio: aspetta, ma cosa in particolare

0: non ti ha convinto di quello che stiamo facendo. E tu, qual è la tua soluzione? Cioè, io lo sto devastando. Perché gli sto dicendo, fermi tutti, ho capito l'attacco, ho capito la tua opinione. Però cos'è in particolare che non ti ha convinto? La persona deve dire qualcosa di intelligente in quel momento lì, altrimenti ha perso. E tu gli stai chiedendo anche una soluzione, altrimenti ha perso. Allora, sfruttare l'inerzia. Quando ti arriva un attacco, c'è un'arte marziale, di cui non ricordo il nome in questo momento, ahimè, magari me la scrivi nei commenti, perché sei più bravo di me, che quando ti arriva un pugno, tu sfrutti la forza dell'avversario e applichi una leva che con la sua forza gli fai fare una caduta, ok? Quindi però non stai applicando la tua forza, stai sfruttando la forza dell'avversario. Questa cosa qui è una strategia decisamente più potente. Io la applico spesso, ma quando ne ho bisogno di rispondere, perché io preferisco la terza strategia, la strategia più potente, che è questa. In silenzio, lo sguardo dritto per 3-4 secondi, anche con un fare leggermente deciso, poi lo ignori, gli dai leggermente le spalle e inizi a parlare con le altre persone. Questa strategia si applica in mezzo alle altre persone. Ma se qualcuno ti offende in privato o tramite social o cose del genere, fregatene altamente. Perché spendere tempo per l'opinione di un'altra persona? Ok? Soprattutto un'opinione inutile che non ti dà nessun vantaggio. Però se stai in mezzo ad altre persone, mi ricordo in un gruppo, stavo in un ambiente dove per me era importante convincere un po' le persone su quello che stavamo facendo, era un ambiente sportivo dove io ero il coach, e una persona ha iniziato ad attaccarmi. La prima volta faccio finta di niente, la seconda faccio finta di niente, la terza mi fermo mentre sto parlando, lo guardo dritto negli occhi, 3-4 secondi, che sono stati i 4 secondi più lunghi della sua vita perché io stavo zitto, dritto negli occhi così. Poi mi metto leggermente, gli do leggermente le spalle e inizio a parlare con gli altri col sorriso. C'era un imbarazzo in quel momento lì e ho iniziato a parlare delle cose. Le frasi che ho detto dopo sono state: ora occupiamoci di quelli che sono i vostri obiettivi importanti, che è quello di qualificarsi per gli italiani, bla bla bla bla, gli obiettivi. Quella persona l'ho esclusa, quindi non ho risposto, non gli ho dato valore. In questo modo lui ovviamente ha perso di valore all'interno della persona. Se avesse detto altre cose, tutti quanti sarebbero stati contro di lui, non io, gli altri. E tu hai vinto. Ricordati questa cosa qua. Impara a dar peso solo a quello che conta davvero. Non dar peso a parole inutili, non dar peso a frasi inutili, non reagire mai, è inutile, nessuna spiegazione, ma semplicemente ignora. Questa è una strategia potentissima. Quando ci riesco ottengo sempre dei risultati meravigliosi. Quando non ci riesco, ahimè, a volte compio degli errori come tutti gli altri. Ricordati sempre una cosa: se non valorizzi tu il tuo tempo, la tua mente e le tue emozioni, non lo farà nessun altro per te.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Sabato 27 giugno alle 20:30 presso Sala Santelli nel comune di Codogno in provincia di Lodi in via Vittorio Emanuele 4/8. Proiezione e dibattito del film An Inconvenient Study, il docufilm shock di Del Big Tree. Esiste una relazione tra vaccini pediatrici e autismo? Interverranno Dario Miedico, medico tra i fondatori di Medicina Democratica, Paolo Schicchi, medico chirurgo autosospesosi dall'Ordine dei Medici, modera Sergio Barbesta, fondatore di Scenario Press. Sabato 27 giugno alle ore 20:30 presso Sala Santelli del comune di Codogno in provincia di Lodi, in via Vittorio Emanuele 4/8. L'ingresso è libero con offerta consapevole. Info e dettagli alla mail info@idealecomune.it.
1: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
2: Il punto in cui smetti di vivere in automatico. Salvatore Brizzi, divulgatore spirituale.
3: Come possiamo accelerare questo processo di costruzione alchemica dell'anima? Il segreto degli alchimisti è il ricordo di sé. Il ricordo di sé di cui si parla tanto nella tradizione della quarta via, che fa riferimento soprattutto a Gurdjieff e Uspensky. Che cos'è il ricordo di sé? È la capacità di restare totalmente presenti nel qui ed ora mentre svolgiamo le normali mansioni quotidiane. Il segreto è l'attenzione divisa che si sviluppa attraverso il ricordo di sé. Cioè, io posso parlare oppure posso spazzare per terra e contemporaneamente essere presente. Cioè, l'attenzione ha due direzioni contemporaneamente. Una rivolta all'esterno, quindi a ciò che sto facendo nella materia. È un'altra rivolta all'interno, cioè al mio essere, alla mia essenza. Quindi mi muovo, parlo, guido la macchina, per esempio, e contemporaneamente mi ricordo di me. Questo significa cominciare ad avere una certa centratura interiore. Alcuni esempi, come dicevo prima, guidare la macchina, spazzare per terra, lavare i piatti. Ma ci si può ricordare di sé anche mentre si parla, anche se è più difficile. Però bisogna arrivare a questo punto, riuscire a vivere nella quotidianità ricordandosi di sé, quindi anche mentre si parla, o soprattutto mentre si ascolta. La qualità dell'ascolto cambia tantissimo. Se io mi sto ricordando di me mentre ascolto, perché attraverso l'attenzione divisa c'è una parte di me che si rivolge a chi sta parlando. Quindi rivolgo il mio ascolto a chi sta parlando. E sono totalmente preso da chi sta parlando, ma allo stesso tempo un'altra parte di me è totalmente presa da ciò che io sono, cioè dal mio essere, dalla mia presenza. Un altro tipo di esercizi sono quelli più immediati, quasi come degli spot, cioè mi ricordo di me tutte le volte che passo attraverso una porta, mi ricordo di me tutte le volte che accendo un interruttore, mi ricordo di me tutte le volte che mi alzo o mi siedo su una sedia. Mi ricordo di me tutte le volte che aziono la freccia mentre sto guidando. Questo è già un altro tipo di esercizio che va a sviluppare un'altra capacità di ricordarsi di sé. Un esercizio molto utile è ricordarsi di sé davanti alla televisione. Cioè, noi scegliamo un programma e decidiamo di guardare questo programma ricordandoci di noi. Cosa vuol dire? Come dicevo prima, una parte di me è rivolta ad ascoltare che cosa si sta dicendo nel programma. Un'altra parte di me però contemporaneamente cerca di essere presente. In questo modo ci possiamo accorgere che se non stiamo attenti, cioè se non siamo presenti, se non ci ricordiamo di noi, la televisione ci risucchia letteralmente. A livello sottile, chiaroveggente,

0: vede che proprio l'aura della persona viene risucchiata dallo schermo. Questa è proprio una capacità che ha la televisione, questo mezzo meccanico. Non sto parlando male della televisione in se stessa, ma sto dicendo quali sono le conseguenze se non la guardiamo con una certa attenzione. Si può guardare tutto, l'importante è ricordarsi di sé. Se io mi ricordo di me stesso mentre sto guardando la televisione, invece che perdere energia, invece che annullarmi nella televisione, in ciò che si sta dicendo nello schermo, invece che fare questo, ottengo più energia, guadagno energia. Quindi io posso guardare la televisione e invece che perdere, guadagnare più energia. Questo è decisamente importante. Se proviamo a farlo, ci possiamo rendere conto facilmente di questo, cioè dei due stati che si alternano. Un momento in cui sono totalmente preso e poi un momento di risveglio, in cui mi rendo conto che 2 secondi prima non c'ero, non ero presente, non ero in casa. Ecco, questo è importante, essere in casa, qualsiasi cosa stiamo facendo, avere la capacità di esserci, essere presente. Allora, in qualunque attività, noi possiamo sempre guadagnare energia. Questa energia che guadagniamo attraverso il ricordo di noi stessi va anche a costruire i nostri corpi sottili. Il nostro corpo astrale, il nostro corpo mentale, in realtà esistono già, soprattutto in quest'epoca. Noi abbiamo già dei corpi astrali. Il problema è riuscire a cristallizzarli completamente, cioè riuscire a completarli in un certo senso. Non sono ancora completi, non sono ancora totalmente sviluppati, sia il corpo astrale che il corpo mentale. Bene, il ricordo di sé aiuta anche questo, ma aiuta soprattutto la costruzione del corpo di gloria, cioè la costruzione dell'anima. Il ricordo di sé, per questo viene definito il segreto degli alchimisti, proprio perché è tanto sottile quanto enorme. È sottile perché la differenza tra esserci e non esserci è veramente sottile. Allo stesso tempo è qualcosa di enorme. Se voi chiedete a qualcuno, tu in questo momento sei presente, sei sveglio, ti stai ricordando di te? Per il solo fatto che glielo chiedete, lui per un istante è presente e quindi si ricorda di sé. Allora si osserva e dice, certo, certo che mi sto ricordando di me, certo che sono presente, sono sempre presente. Ma non è vero, fino a 2 secondi prima non lo era. Questo è il grande inganno. È il grande inganno che ha tratto in inganno anche i filosofi del passato. Per cui quando un filosofo parlava di coscienza, capacità di essere autocoscienti, di essere presenti, attribuiva a tutti una qualità che magari aveva solo lui in quel momento. La nostra capacità di essere presenti, di essere coscienti, quindi di ricordarci di noi, non è qualcosa che può essere massificato, non è uguale in tutti. E soprattutto in ognuno di noi è diversa a seconda del momento della sua vita o addirittura del momento della giornata. Per cui io, in un dato istante, mi sto ricordando di me e penso magari di essere stato in quella situazione, cioè di ricordo di me, anche prima, anche 5 minuti prima. Ma non è vero. Non è assolutamente vero, ci stiamo ingannando. E così anche in filosofia tanti si sono ingannati, parlando della coscienza dell'essere umano. Ma non c'è una coscienza massificata dell'essere umano. Ognuno è cosciente su piani diversi, a un livello diverso, a seconda della sua capacità di ricordarsi di sé e di essere presente. È inutile parlare della coscienza in se stessa. Non è che esiste una coscienza in se stessa, ma ognuno ha una capacità diversa di esprimerla, perché ha una capacità diversa di ricordarsi di sé. Il ricordo di sé implica sempre uno sforzo. Io non posso ricordarmi di me meccanicamente. Cioè, non è un qualcosa che accade nella mia vita così, anche se non ci penso. Mantenere il ricordo di me significa che devo sforzarmi di farlo, devo esserci, devo impiegare una certa energia. Infatti è proprio questa l'energia che poi va a costruire il mio corpo di gloria.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Sorveglianza di massa. Nuovo passo del governo. Canale Border Knights.
3: Il governo tranquillizza subito, non sarà un grande fratello, ma per la prima volta viene disciplinato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un decreto legislativo sull'utilizzo proprio dell'intelligenza artificiale nell'ambito della sicurezza. Il punto più delicato è quello della videosorveglianza biometrica. Il decreto si muove in un territorio già presidiato dall'AIACT europeo, che prevede un divieto generale di identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici, salvo deroghe tassative per le autorità di contrasto. Il governo sembra voler evitare lo scontro con il regolamento europeo, formalmente non crea nuove deroghe, ma disciplina le modalità con cui l'Italia potrà applicare quelle già previste. È qui che si apre però la questione più delicata: quanto può essere estesa nella pratica una deroga senza trasformarla in un nuovo paradigma di sorveglianza di massa? Lo schema di decreto costruisce tre livelli di utilizzo della biometria. Il primo è quello più eccezionale, l'identificazione da remoto in tempo reale, ammessa solo in casi gravi come terrorismo, minacce rilevanti, ricerca di scomparsi. Il secondo livello riguarda il riconoscimento facciale a posteriori, utilizzabile dopo la commissione di un reato nell'ambito delle indagini. Il terzo, il più innovativo e controverso, è quello di un modello di raccolta preventiva e temporanea di dati biometrici, luoghi o eventi considerati sensibili per ragioni di ordine pubblico. Il decreto prevede infatti che in certi contesti possano essere raccolti dati biometrici, dati anagrafici ed eventualmente anche l'identificativo del posto assegnato, come potrebbe avvenire negli stadi o negli eventi con posti numerati. La conservazione sarebbe limitata a un massimo di 7 giorni, con cancellazione automatica allo scadere del termine, mentre i log verrebbero conservati per 5 anni. La titolarità del trattamento sarebbe attribuita al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, chiamato ad effettuare una valutazione d'impatto, consultare preventivamente il garante per la protezione dei dati personali e predisporre misure tecniche e organizzative di sicurezza. Così ha presentato il decreto il ministro dell'Interno Piantedosi.

0: Dosi, che su quest'ultimo delicatissimo punto non si è però espresso.
1: Il decreto legislativo disciplina per la prima volta in modo organico l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia, in coerenza con quella che è la legge di delega e anche e soprattutto quello che è il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale che è stato approvato nel 2024. Ovviamente l'obiettivo è quello di mettere a disposizione delle funzioni di polizia, quindi di sicurezza, dei servizi di sicurezza, anche le tecnologie più avanzate. E ovviamente, come anticipava anche il sottosegretario Mantovano, il decreto stabilisce che l'intelligenza artificiale è un importante, innovativo strumento di supporto dell'attività dell'operatore di polizia, ma non un sostituto delle decisioni umane. Questo è importante tenerlo in prima considerazione, perché permea questo concetto un po' tutta la parte del provvedimento che riguarda questo specifico utilizzo. Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. Quindi, se volessimo elencare i punti chiave, sono che appunto l'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane, ci sono delle regole stringenti per l'identificazione biometrica in tempo reale per finalità di polizia, che è ammessa solo in casi eccezionali, dopo vi dirò qual è la casistica più specifica. Non c'è nessun grande fratello generalizzato, perché è vietato l'utilizzo di banche dati biometriche create con raccolta massiva e generalizzate, quindi non mirata di dati dal web. E ci sono previsti elementi di formazione specifica per gli operatori di polizia e anche la possibilità per le forze di polizia di sperimentare nuove soluzioni di intelligenza artificiale in ambienti protetti, in particolare ad alto rischio, in ambienti controllati. E è importante, secondo me, segnalare la duplice tipologia di utilizzo che può avvenire in tempo reale solo in casi eccezionali, quindi anche prima ex ante la commissione di reati. Tutto questo può avvenire quando c'è pericolo, minaccia, insomma, per determinate condizioni specifiche, tipo situazioni di minacce grave specifiche, quelle con finalità di terrorismo o altri reati di particolare allarme sociale, oppure quando c'è necessità per la ricerca di persone scomparse o vittime di tratta, sequestro e sfruttamento sessuale. È procedimentalizzata la possibilità di utilizzo in questi casi, quindi anche se è ex ante rispetto alla commissione di un reato, come dicevo, innanzitutto il confronto avviene solo con banche dati di riferimento che siano mirate e lecite, serve una richiesta del questore, quindi dell'autorità di pubblica sicurezza, che va indirizzata al procuratore della Repubblica, e quindi poi una necessaria autorizzazione dell'autorità giudiziaria. E sono peraltro previsti meccanismi di valutazione di impatto sui diritti fondamentali prima dell'uso e anche meccanismi di notifica al garante della privacy delle condizioni di utilizzo. La seconda tipologia invece è quella esposta alla commissione di reati, quindi ovviamente noi quando parliamo per l'utilizzo di polizia dell'intelligenza artificiale facciamo riferimento soprattutto ai sistemi legati alle videosorveglianze di riconoscimento facciale e di utilizzo dei dati biometrici, e quindi questo è l'utilizzo che può riguardare soprattutto la seconda tipologia di utilizzo, che come vi dicevo avviene solo dopo la commissione di un reato. Anche qui sono previste garanzie numerose e molto penetranti, tra cui il fatto che i dati biometrici raccolti per creare la base di riferimento vengano conservati per solo 7 giorni e poi cancellati automaticamente, il fatto che i log delle operazioni siano conservati per 5 anni non modificabili per consentire controlli e indagini su eventuali abusi. È vietato prendere decisioni che incidano negativamente sulla persona basandosi solo sul risultato del riconoscimento facciale ed è vietata qualsiasi forma di identificazione biometrica generalizzata e non mirata, scollegata da uno specifico reato o procedimento penale.
0: Con un altro decreto il governo interviene anche per introdurre l'intelligenza artificiale nelle scuole. Ascoltate le parole del ministro Valditara su cosa bisogna insegnare ai bambini delle elementari.
2: E altro punto di intervento molto significativo, il cambiamento, la innovazione delle indicazioni nazionali, cioè dei programmi scolastici, entra nel curriculum formativo l'intelligenza artificiale, entra in modo esplicito, forte, prepotente all'interno.

del curriculum formativo per quanto riguarda i licei. Per quanto riguarda le scuole elementari, vi sono dei cenni che già abbiamo inserito nelle indicazioni nazionali del primo ciclo. Innanzitutto abituare il bambino al linguaggio dell'intelligenza artificiale. Per esempio, faccio l'esempio più semplice, più comprensibile, il tema dell'algoritmo, no? Conoscere innanzitutto che cosa voglia dire l'algoritmo. Poi c'è tutto il tema della formazione dei docenti, perché è evidente che per saper insegnare prevenire i rischi legati all'intelligenza artificiale, per saper utilizzare l'intelligenza artificiale per potenziare le discipline STEM, per insegnare l'intelligenza artificiale come all'interno del curriculum scolastico, come disciplina che si viene ad inserire, è evidente che occorre formare i docenti. E da questo punto di vista abbiamo stanziato 100 milioni di euro. Per quanto riguarda il tema della formazione dei docenti nella didattica e per quanto riguarda il tema della promozione dell'intelligenza artificiale nella didattica, 100 milioni di euro. Abbiamo stanziato altri 100 milioni di euro per quanto riguarda la formazione dei docenti alla educazione, della prevenzione dei rischi connessi con l'intelligenza artificiale e tutti i risvolti etici connessi con l'intelligenza artificiale.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 27 e il 28 giugno a Vanzago, in provincia di Milano, la biodiversità di un bosco di pianura. Un fine settimana dedicato alla scoperta della straordinaria ricchezza biologica del bosco WWF di Vanzago, uno degli ultimi esempi di bosco di pianura rimasti in Lombardia. L'escursione guidata, della durata di circa 2 ore, accompagnerà i partecipanti lungo i principali ambienti naturali dell'area protetta: radure, zone umide, bosco maturo e corridoi ecologici che ospitano una sorprendente varietà di specie animali e vegetali. Il 27 e il 28 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Fino al 19 settembre presso Spazio Milla a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, cozza il Carroponte. Torna la colonna sonora dell'estate milanese. Musica, eventi e spettacoli. Carroponte è speciale, un luogo animato dalla musica, ma non solo. Tanti concerti, ma anche luogo di incontro, di produzione e diffusione di idee, dove la storia attuale incontra quella passata. E ancora presentazione di libri, stand gastronomici, mercatini, tutto il necessario per vivere un'estate ricca di emozioni. Fino al 19 settembre, presso Spazio Mil Carroponte in via Granelli 23 a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Info al sito cozaelcarroponte.net. A Treviglio, in provincia di Bergamo, fino ad ottobre. I mandala di via San Galli. A Treviglio l'arte incontra il cielo. Fino al prossimo ottobre via San Galli si trasforma in una straordinaria galleria a cielo aperto, grazie a oltre 600 mandala colorati sospesi sopra le teste dei visitatori. Un colpo d'occhio sorprendente che regala emozioni, colori e meraviglia ad ogni passo. L'opera, nata dall'impegno e dalla creatività di circa 200 ricamatrici del territorio, è diventata uno dei simboli dell'estate bergamasca. Se siete alla ricerca di un luogo da fotografare, da vivere e da raccontare, Treviglio vi aspetta con il suo straordinario tetto di mandala, un arcobaleno sospeso che unisce arte, comunità e magia nel cuore della città. Fino ad ottobre in via San Galli a Treviglio, in provincia di Bergamo. Maggiori info andando al sito primatreviglio.it.

0: fino al 28 giugno al MUDEC di Milano. Mostra Il senso della neve. Popoli, arte antica e sguardi contemporanei. La mostra si concentra sulla neve come fenomeno naturale, simbolico, artistico e antropologico. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni antiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legate allo sciamanesimo. Fino al 28 giugno, al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona 56 a Milano. Maggiori info al sito www.mudec.it. Fino al 1 novembre a Milano, This is Wonderland, parco delle fiabe con spettacoli e installazioni. Un'esperienza immersiva su larga scala che intreccia linguaggi visivi, installazioni luminose e spettacoli dal vivo, capace di coinvolgere adulti e bambini. Nel cuore del parco tre grandi racconti, Alice, Pinocchio e Peter Pan, si alternano in scena accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, musica e meraviglia. Fino al 1 novembre a Milano in via Stephenson 120. Info al sito thisiswonderland.world. Il 28 giugno a Bollate, in provincia di Milano. Villa Arconati riapre tutte le domeniche per la stagione 2026. Arte, scienza, natura e cultura. La piccola Versailles spalancherà i suoi portoni ogni domenica con visite guidate, esposizioni d'arte e uno splendido giardino storico in cui perdersi tra arte, natura e bellezza. Tutte le domeniche dal 28 giugno. In via Madonna Fametta 24 a Bollate, in provincia di Milano. Per scoprire il programma andare su villaarconati-far.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Il vento sta cambiando, l'opinione pubblica lo dimostra. Francesca Donato.
3: Qualcosa sta cambiando, davvero, e ci sono segnali mai visti prima, non nei parlamenti, perché lì tutto tace come sempre, ma nelle piazze, nei porti, nei supermercati, adesso anche in Albania. L'orrore del genocidio in corso a Gaza e in Cisgiordania, i massacri in Libano, le mire espansionistiche verso la Siria e anche verso l'Albania, sono azioni di Israele che non passano più.

0: più inosservate. L'opinione pubblica mondiale è sconvolta, indignata, furiosa e sta reagendo. Non i governi occidentali, che sono troppo impauriti, compromessi, e di cosa abbiano paura possiamo immaginarlo. Jeffrey Epstein si presentava come uomo dei Rothschild e aveva dei legami col Mossad. Il suo metodo era chiaro: raccogliere prove compromettenti sui potenti per ricattarli. Quanti di quegli uomini oggi siedono nei governi che tacciono su Gaza? Non lo sappiamo con certezza, ma la domanda è lecita e nessuno la fa. Veniamo all'Albania. Jared Kushner, genero di Trump, uomo vicinissimo a Netanyahu, vuole costruire un resort da 1.400.000 euro su un'area naturale protetta albanese. Per farlo, nel 2024 qualcuno ha modificato lo status di quell'area. La procura anticorruzione albanese ha avviato un'indagine. Migliaia di albanesi sono scesi in piazza gridando: l'Albania non è in vendita. Le guardie private del cantiere hanno trascinato fisicamente un manifestante lungo una scogliera. Ma gli albanesi hanno ragione di protestare. Basta solo guardare cos'è successo in Israele dal 1946 ad oggi. Il territorio israeliano si è espanso passo dopo passo. Prima gli acquisti di terre, poi gli insediamenti, poi l'attacco ai territori limitrofi. È un modello preciso, documentato, visibile. Il 12 maggio scorso un summit a Tirana ha riunito 40 aziende israeliane. Circa metà del bilancio della difesa albanese di quest'anno va in acquisti da USA, UK e Israele. I flussi di capitali israeliani verso il mercato immobiliare greco sono cresciuti del 46% ogni anno. Quindi prima gli investimenti, poi le infrastrutture, poi il controllo. Lo abbiamo già visto e sappiamo già come finisce. La Global Sumud Flottiglia ha dimostrato al mondo la violenza con cui Israele tratta chiunque osi opporsi. Oggi il consenso verso l'amministrazione americana è ai minimi storici. I boicottaggi verso i prodotti di aziende che sostengono Israele crescono ogni mese e stanno già causando cali di fatturato reali. Cresce anche il sostegno al popolo palestinese e all'Iran, che continua a pretendere un cessato il fuoco in tutta la regione come condizione per qualunque negoziato. Più la politica resta inerte e complice, più i cittadini si attivano. È un'onda che sale, lenta, costante, inarrestabile. Chi pensa che i popoli continueranno a subire in silenzio non la vede ancora. Ma quando si schianterà contro le istituzioni che hanno tradito i propri cittadini, sarà devastante. Chi avrà avuto il coraggio di stare dalla parte giusta ne uscirà come vincitore. Per tutti gli altri sarà stavolta probabilmente la fine.
1: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Sabato 27 giugno alle 20:30 presso Sala Santelli nel comune di Codogno in provincia di Lodi in via Vittorio Emanuele 4/8. Proiezione e dibattito del film An Inconvenient Study, il docufilm shock di

0: del Big Three. Esiste una relazione tra vaccini pediatrici e autismo? Interverranno Dario Miedico, medico tra i fondatori di Medicina Democratica, Paolo Schicchi, medico chirurgo autosospesosi dall'Ordine dei Medici, modera Sergio Barbesta, fondatore di Scenario Press. Sabato 27 giugno alle ore 20:30 presso Sala Santelli del comune di Codogno in provincia di Lodi, in via Vittorio Emanuele 4/8. L'ingresso è libero con offerta consapevole. Info e dettagli alla mail info@idealecomune.it.
1: Vaccini obbligatori per cani e gatti. Il caso Veneto. Fabio Frabetti.
2: Dopo la vaccinazione sperimentale su polli e tacchini in alcune regioni italiane contro l'aviaria, adesso tocca a cani e gatti. A Vittorio Veneto, comune in provincia di Treviso, è bastato un singolo caso accertato di rabbia in un cane meticcio per far scattare una mastodontica campagna di vaccinazione. Una campagna straordinaria destinata a coinvolgere oltre 5.000 animali tra cani e gatti, contrassegnata da un pugno di ferro normativo e da un'accelerazione che solleva non pochi interrogativi. La cronologia ufficiale di questa presunta emergenza si snoda a partire dal 27 maggio scorso, quando i servizi veterinari dell'azienda ULS2, marca trevigiana, notificano la positività alla rabbia di un cane di proprietà di una cittadina residente nella frazione di San Giacomo di Veglia. A quanto pare l'animale era stato introdotto in Italia alcuni mesi prima, al rientro da un viaggio turistico in Marocco da parte di un familiare della proprietaria. È stata riscontrata una gravissima sintomatologia nervosa e l'animale era stato ucciso. La diagnosi confermata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Se la gestione del focolaio immediato rientrava nei protocolli standard con il tracciamento di 32 contatti stretti umani sottoposti a profilassi post-esposizione, è quello che è accaduto dopo a destare attenzione. Il sindaco ha infatti firmato l'ordinanza straordinaria numero 174 che impone l'obbligo assoluto di vaccinazione antirabbia pre-contagio e l'identificazione tramite microchip per tutti i cani e i gatti di età superiore ai 3 mesi presenti sull'intero territorio comunale. L'inosservanza dei termini previsti dall'ordinanza, cioè contattare un veterinario entro 15 giorni dall'entrata in vigore, non costituisce una semplice infrazione amministrativa. Salva l'azione penale per la violazione dell'articolo 650 del codice penale in osservanza dei provvedimenti dell'autorità, il testo dell'ordinanza stabilisce una misura coercitiva drastica. L'inosservanza comporta comunque l'obbligo di procedere alla vaccinazione dell'animale anche contro la volontà del proprietario, una vera e propria imposizione coatta che scavalca la tutela giuridica del proprietario sul proprio animale d'affezione. A ciò si aggiungono norme rigide che impattano pesantemente sulla quotidianità. Fino al completamento della copertura vaccinale, considerata efficace dopo 21 giorni dall'inoculazione, i cani devono essere condotti nei luoghi pubblici esclusivamente a guinzaglio corto, massimo 1,5 metri, muniti di museruola. Per i gatti l'atto di imperio ordina il confinamento all'interno delle abitazioni private per quanto possibile. Insomma, lockdown anche per i gatti. L'asprezza di queste misure trova anche conferma in una notizia che ci è arrivata riguardante il sequestro sanitario di 11 cani attualmente strappati alle famiglie e confinati in un canile. Gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione antirabbica coatta del tutto contraria alla volontà dei proprietari, i quali avevano invece manifestato la ferma intenzione di optare per una segregazione fiduciaria domestica di 6 mesi all'interno delle proprie proprietà e dei giardini. Questa forma di sradicamento forzato mina la sopravvivenza stessa degli animali. Sradicare cani abituati a vivere stabilmente con i propri padroni nei rispettivi giardini per segregarli in una struttura di isolamento comporta un trauma psicofisico talmente devastante da poterne causare la morte. C'è poi un altro aspetto. Da quello che ci risulta, le vaccinazioni a cui vengono sottoposti i gatti sarebbero quelle nuove, ossia a RNA. Sotto l'impulso, infatti, delle innovazioni sviluppate in occasione del Covid-19, l'industria farmaceutica veterinaria sta compiendo un famoso salto generazionale verso l'impiego di materiale genetico. Soprattutto per i gatti, l'attenzione si focalizza sul parere favorevole espresso lo scorso 16 aprile dal Comitato Europeo per i Medicinali Veterinari per l'immissione in commercio del

0: il Nobivac NXT sviluppato da InterVet International. Si tratta del primo vaccino veterinario basato su tecnologia ad RNA autoamplificante destinato ai gatti. La reazione della cittadinanza non si è fatta attendere, manifestandosi con forza sulle piattaforme digitali. Nei giorni successivi alla pubblicazione dell'ordinanza, i canali social del comune di Vittorio Veneto sono stati presi d'assalto da centinaia di messaggi di proprietari fortemente contrari o scettici, accuse dirette di voler favorire i profitti delle aziende farmaceutiche, prima con le persone, adesso vogliono fare il business con gli animali, è un po' il pensiero, hanno spinto l'amministrazione comunale a una scelta drastica, la chiusura immediata della sezione commenti, spegnendo di fatto il dibattito e la contestazione online. Per accelerare l'immunizzazione di massa e aggirare lo scoglio economico, la Regione Veneto è intervenuta finanziando la gratuità della campagna attraverso l'attivazione dal 15 giugno di due maxi hub vaccinali dedicati. Le strutture operative 7 giorni su 7 hanno registrato oltre 200 inoculazioni solo nella giornata inaugurale, a fronte di più di 800 prenotazioni. Viene inoltre previsto un rimborso fino a 55 euro per chi ha pagato privatamente il veterinario. Una preziosissima analisi di Alessandra Ghisla aggiunge anche un altro tema, cioè il passaggio più critico è quello della vaccinazione coercitiva. Dal punto di vista del diritto costituzionale, questa dicitura infatti calpesterebbe apertamente l'articolo 14 della Costituzione sull'inviolabilità del domicilio. La pubblica amministrazione e la polizia locale non possono esercitare alcuna coazione fisica o accedere alla proprietà privata per inoculare forzatamente un farmaco senza un preventivo e specifico provvedimento dell'autorità giudiziaria.
1: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 27 e il 28 giugno a Vanzago, in provincia di Milano, la biodiversità di un bosco di pianura. Un fine settimana dedicato alla scoperta della straordinaria ricchezza biologica del bosco WWF di Vanzago, uno degli ultimi esempi di bosco di pianura rimasti in Lombardia. L'escursione guidata, della durata di circa 2 ore, accompagnerà i partecipanti lungo i principali ambienti naturali dell'area protetta: radure, zone umide, bosco maturo e corridoi ecologici che ospitano una sorprendente varietà di specie animali e vegetali. Il 27 e il 28 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Fino al 19 settembre presso Spazio Milla a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, cozza il Carroponte. Torna la colonna sonora dell'estate milanese. Musica, eventi e spettacoli, Carroponte è speciale, un luogo animato dalla musica ma non solo. Tanti concerti ma anche luogo di incontro, di produzione e diffusione di idee, dove la storia attuale incontra quella passata. E ancora presentazione di libri, stand gastronomici, mercatini, tutto il necessario per vivere un'estate ricca di emozioni. Fino al 19 settembre presso Spazio Mil Carroponte, in via Granelli 23 a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Info al sito cozaelcarroponte.net. A Treviglio, in provincia di Bergamo, fino ad ottobre, i mandala di via San Galli. A Treviglio l'arte incontra il cielo. Fino al prossimo ottobre via San Galli si trasforma in una straordinaria galleria a cielo aperto, grazie a oltre 600 mandala colorati sospesi sopra le teste dei visitatori. Un colpo d'occhio sorprendente che regala emozioni, colori e meraviglia ad ogni passo. L'opera, nata dall'impegno e dalla creatività di circa 200 ricamatrici del territorio, è diventata uno dei simboli dell'estate bergamasca. Se siete alla